Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fa la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho permesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione, deboli altrove. Saranno mossi il basso

0: su Rai Radio Tutta Italiana le più belle canzoni d'amore di sempre.
1: Moltissime canzoni d'amore italiane hanno toccato il cuore della gente e sono diventate delle vere e proprie lettere d'amore per tutti. Molti gli artisti che nel corso degli anni hanno messo su carta storie di amori vissuti, di amori finiti, di amori che non possono finire mai. Ci sono mille forme d'amore, non esiste un amore che sia più amore di un altro, magari un amore è solo più bello di un altro. Dichiarare il proprio amore attraverso una canzone è un'abitudine che accomuna uomini e donne, soprattutto giovani. Ascoltate la vostra canzone d'amore su Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo pensato di raccoglierne alcune in due appuntamenti giornalieri, alle 10 e alle 16.

canzone.

Avrei voluto insegnarti cose

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono.

paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

0: Siamo tutti bene.
1: Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

sono stato diverso, l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri. Ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe. Se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere.

Le giornate passate a giocare in un mondo inventato. Le ginocchia sbucciate, il pallone bucato da un vicino incazzato. E potrei raccontarti dei miei inverni a Guardia Piemontese, mentre la gente si faceva le canne, io frequentavo le

A volte capita di non capire bene tutto quello che succede. E si comincia a camminare verso mete sconosciute dove il sole tende spesso a tramontare. Ed è quel punto che rifletto sulle cose e sulle parole dette male, che feriscono le persone più vicine, che per te vorrebbero soltanto il bene. Ed è

volte sembra che son forte e che non c'è niente che mi batte. Altri invece preferisco non guardare avanti per paura che tu non ci sia.

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio, tutta Italia.

0: identità italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro a Troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.

e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te.

Scusa, è tardi e penso a te, ti accompagno e penso a te.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

in tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI Pubblica Utilità per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: porta. Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Benvenuti su Rai Radio Tutta Italiana, un nuovo appuntamento con Profili. Oggi la band della quale vi parliamo e che ascolteremo sono i Mattia Bazar, il gruppo pop che più di ogni altro ha saputo innovare la canzone leggera italiana con le sue sperimentazioni nell'elettronica e nel rock progressive. Antonella Ruggero, voce e anima della band fino all'89, era la Mattia che insieme a Piero Cassano, Carlo Marrale, Aldo Stellita e Giancarlo Golzi formò il primo nucleo, il primo bazar, possiamo dire. Poi sono cambiati nel tempo musicisti, voci femminili, con partenze e ritorni. L'unico a resistere e ad essere il capitano del gruppo genovese è stato Golzi, purtroppo recentemente scomparso. L'attività di Mattia Bazar comincia intorno alla metà degli anni 70 ed è subito successo. Per un ruolo d'amore, Cavallo Bianco, Stasera che sera, Che male fa, fino alla grande affermazione di Solo tu e soprattutto E dirsi ciao, con cui si aggiudicano nel 78 un festival di Sanremo proprio quell'anno in pieno rilancio dopo il buio degli anni 70. Le atmosfere, i suoni elettronici, l'incontro con la New Wave, le sperimentazioni e le innovazioni dei Mattia Bazar hanno fatto scuola. Per questa ragione il gruppo meritatamente è rimasto sempre in sella fino ad aggiudicarsi nel 2002 un altro festival di Sanremo con Messaggio d'amore e incidendo tante altre hit fino alla scomparsa di Golzi nel 2015. Ricordiamo tutti gli altri del gruppo nel corso di 40 anni di carriera artistica: Mauro Sabbione, Sergio Cossu, Paolo Siani e la voce di Laura Valente, Silvia Mezzanotte e Roberta Faccani. Resta solo da sapere dei prossimi 40. Se il vento che cantava insieme a noi stonate queste note soffierà, vuol dire separarsi e dirsi ciao. Ma se l'alba spunta e poi, anticipando in noi il giorno che verrà, vuol dire ritrovarsi e dirsi ciao.

0: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole.

prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI Pubblica Utilità per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

pieni d'odio. Meglio farci un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso. Conta sotto un cielo grigio gli avvoltoi in

dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

intelligente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

Le 10:02, buongiorno, bentrovati all'ascolto, buona domenica 24 maggio 2026, dalla redazione, da Stefania Benigni al microfono e da Patrizio Gotti in regia. Siamo pronti con la lettura dei principali titoli in prima dei nostri quotidiani, andiamoli a vedere. I temi come sempre si intersecano, molta attenzione ovviamente alle vicende del Medio Oriente e anche ai riflessi anche economici questa guerra in Medio Oriente sull'economia appunto dei paesi europei. Partiamo dal Corriere della Sera. L'annuncio di Trump: c'è l'accordo, il leader USA, lavoriamo sui dettagli, riapre lo stretto di Hormuz, ma Teheran: di nucleare parleremo più avanti. Coinvolti nella trattativa i paesi arabi che hanno spinto per l'intesa in attesa di finalizzazione. La telefonata del tycoon con Netanyahu. La strana guerra è l'editoriale in prima del Corriere della Sera, firmato da Federico Fubini. Grande foto centrale e grande attenzione da parte del Corriere della Sera al Festival di Cannes, e la foto ritrae Tilda Swinton, René Transvée, Christian Mongiu, vincitore della Palma d'Oro con Fjord. Questo il titolo appunto vincitore per il regista, ci dice Corriere della Sera, il bis, il primo successo 19 anni fa. Ancora dalla prima del Corriere della Sera, spazio abbastanza ampio al voto in 749 comuni, la posta in palio per destra e sinistra, se ne occupano due firme del Corriere della Sera, Antonio Polito e Francesco Verderami. E ancora una intervista lanciata in prima del Corriere della Sera a Ignazio La Russa, presidente del Senato. Sì, ricordo Almirante, l'antisemitismo, si dichiarò pentito. Una intervista che poi andremo a leggere, firmata da Virginia Piccolillo. Aldo Grasso, per Padiglione Italia, firma legarsi a un granello di sabbia burocratica. Passiamo alla Repubblica. Trump: accordo pronto. Iran: l'annuncio del presidente americano, negoziate le linee generali, Hormuz sarà riaperto. Nella notte spari vicino alla Casa Bianca, in azione

FIA dedicata centrale al Festival di Cannes, Festival del Cinema di Cannes, appello anti-Putin, vince Fiord del rumeno Mungiu, ritratto appunto nella fotografia insieme all'attrice Tilda Swinton. Ancora poi dalla prima di Repubblica, Terra dei Fuochi, la scossa del Papa, basta prepotenza. Sapete che ieri appunto il Papa si è recato per la prima volta nella Terra dei Fuochi. Ancora in prima pagina il ricordo di Petrini, scomparso, le idee di Petrini cammineranno anche senza di lui, di Marino Niola. Anche su Repubblica, ampio spazio poi al voto delle comunali, sfida nelle città e un test per il governo. Risale il prezzo della benzina, i consumatori sconti inutili. Ci sono poi anche notizie sempre legate alla flottiglia, quindi non solo l'editoriale di Ezio Mauro, ma anche Anaïs Ginori, corrispondente dalla Francia, che dice che appunto la Francia mette al bando Ben Gvir, inqualificabile. La Stampa, Iran, conto alla rovescia, Trump pronta l'intesa, sia una tregua di 60 giorni, gli USA incassano l'ok dei paesi arabi. Ancora dopo il caso flottiglia, la Francia vieta l'ingresso nel paese al ministro della sicurezza israeliano. Tante le suggestioni in prima della Stampa. Partiamo dall'editoriale a firma di Andrea Malaguti, il direttore, la magnifica Humanitas e l'orrore di Ben Gvir. Qui appunto sono a confronto la rivoluzionaria enciclica, così la chiama appunto Magnifica Humanitas di Leone XIV, con invece appunto un atteggiamento che sfocia nel totalitarismo, quello di appunto Ben Gvir. Ancora dalla prima, grande fotografia di Antonella Clerici, regina della TV, la mia TV stravolta dai social. Antonella Clerici, sorrido perché il pubblico mi ha dato la possibilità di essere libera, un'intervista appunto con la insomma, il celebre personaggio televisivo. Sempre in prima poi anche un sondaggio di un articolo di Alessandra Ghisleri, Marina Berlusconi, il rebus leadership, un italiano su tre la vuole in politica. La sfida dei sindaci, 6 milioni di italiani al voto. E poi per le idee, l'effetto Vannacci tra rabbia e paura di Giovanni Orsina e se Meloni scambia longevità e potere di Marco Follini. Il Sole 24 Ore, carburanti, spesi 2 miliardi per 3 mesi, le misure tampone concentrate per il 65% sugli sconti a benzina e diesel, impatto limitato sul caro energia, ad aprile inflazione salita di un punto. Se ne occupa Gianni Trovati poi a pagina 3, di fatto questa è l'apertura nelle pagine interne del Sole 24 Ore. Grande evidenza sulla prima del Sole 24 Ore anche per appunto la Francia che sbatte la porta al ministro israeliano Ben Gvir sul caso flottiglia, interdetto dal territorio francese. L'Olanda chiude ai prodotti cisgiordani. Lanciata in prima anche una, con piccola fotografia, un'intervista al ministro del lavoro Calderone, la riforma dei professionisti nei tempi previsti, il ministro del lavoro appunto che ha partecipato al Festival del Lavoro. Altre segnalazioni dalla prima, materie prime, terre rare, alla UE serve un recovery di Marcello Minenna, e qui nell'articolo si affronta il ruolo leader della Cina che oggi raffina il 90% delle terre rare e quasi il 100% di quelle pesanti, mitelli indispensabili a magneti permanenti, motori elettrici, turbine. La guerra commerciale si è spostata a monte, cioè proprio sulle materie prime. Andiamo poi al Messaggero,
USA-Iran, intesa un passo, si va verso una tregua di 60 giorni, l'ipotesi di un accordo in due fasi. La bozza preoccupa Netanyahu. Trump Hormuz riaprirà, vertice in call del presidente americano con gli alleati arabi che premono per una soluzione. L'editoriale di Roberto Napoletano, il rischio di perdere convinzione e speranza.

Ancora dalla prima del Messaggero, il lancio di una serie di approfondimenti, quel rinvio sul nucleare di Stefano Silvestri, la spinta delle borse di Roberta Amoruso, UE è tempo di buonsenso di Angelo De Mattia. In bella evidenza l'incontro con le vittime della Terra dei Fuochi. Ora scegliamo la giustizia, la fotografia di Papa Leone. Sono qui a raccogliere le lacrime. E poi, lanciata l'intervista nelle pagine interne al ministro della Salute e della Sanità Schillaci, più controlli negli ospedali per fermare il ricorso ai medici gettonisti. Infine, alle urne, Venezia e Salerno, 18 città al voto. Test per le politiche. La fotografia centrale, insomma, il Messaggero particolarmente attento allo sport, è per il calcio. Roma, è il tuo giorno, vincere a Verona per tornare in Champions. Il manifesto, grande fotografia. Bella, tra l'altro, intensa, del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Una fotografia che ci dice il manifesto è stata scattata durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca a Washington. Perdere o lasciare. Vicini a un nuovo attacco all'Iran, ma anche a una tregua. Trump cerca la via d'uscita. Oggi atteso un annuncio. Teheran propone un rinvio sull'uranio e un'intesa in 14 punti. Washington può accettarla. Netanyahu no e si sfoga sul Libano. Strage di medici. Al voto nei comuni il governo assume elezioni a Venezia e in altre 893 città. L'esecutivo promette 1 milione di posti pubblici. Questa, diciamo, è la notizia del manifesto relativa alle appunto imminenti elezioni comunali. Andiamo poi al giornale, invece il giornale, pure fotografia di Trump scontornata, apertura su USA-Iran, ultima mossa, trattative oltranza, Trump accordo o attacco, in Medio Oriente ipotesi, 60 giorni di tregua, ma il titolo centrale è Bangladesh, i big del PD lo ammettono, il futuro dell'Italia è islamico. Ancora dalla prima, il commento di Vittorio Feltri, il virus del sospetto, l'editoriale di Francesco Maria Del Vigo non li hanno visti fallire. Il Fatto Quotidiano invece, apertura diciamo differente anche per questo giornale, una grande fotografia che ritrae fotocomposite comunque sia del ministro Nordio e poi dietro la celebre fotografia di Falcone e Borsellino stilizzati qui. Per la verità, in questo caso è solo quella di Falcone. Nordio si crede Falcone, senza vergogna, entrambi abbiamo rischiato la vita. Passerella capaci, sfilano i ministri e Colosimo capofila della guerra ai PM. L'ex PM Morvillo, suo cognato Giovanni Falcone, non avrebbe gradito stare al servizio di un ministro. Carletto Falcone è l'editoriale di Marco Travaglio. Ancora dalla prima del Fatto Quotidiano, non solo Ben-Gvir, si indaga su 6 funzionari di IDF e Marina. Israele dice Levi o Levi a seconda della pronuncia. Israele vi è più brutale dopo Gaza. Ancora dalla prima del Fatto Quotidiano, piccola fotografia del ministro dell'economia Giorgetti, beffa sulle accise, i sussidi li pagano elettrico, TPL e Sud. Domani Trump tra pace e bombardamenti, l'accordo con l'Iran molto vicino, trattative febbrili mentre gli USA pianificano nuovi raid su Hormuz e sulle scorte di uranio arricchito. I mediatori a Teheran, non tenete conto dei post del tycoon, flottiglia, la Francia bandisce Ben-Gvir.
Il nuovo ruolo globale della Cina, così Xi Jinping, costruisce la fortezza Asia. E in prima di domani anche un altro articolo interessante, Fratelli di Pistola, gli italiani sono sempre più armati. C'è un riarmo, un incremento sensibile appunto del possesso, impennata di licenze per il possesso di pistole e fucili. Nel 2025 sono 1.275.000 i titolari del porto d'armi, considerate le varie tipologie. La crescita complessiva è di oltre 80.000 licenze in confronto all'anno precedente, al 2024. Quando il dato era sotto la soglia psicologica di 1,2 milioni. E quindi questo dato, ci dice domani, è il più alto, livello più alto dal 2020. Concludiamo con Avvenire, crimini e misfatti. Il Papa denuncia il concentrato di oscuri interessi e indifferenza nella terra dei fuochi. Per risanare vanno contrastate le emarginazioni e le mafie e non gli emarginati. Nella cattedrale di Acerra, l'abbraccio di Leone XIV ai familiari delle vittime. Raccolgo le vostre lacrime. Questa è l'apertura di Avvenire. Una enciclica, anche qui l'editoriale di Avvenire, Il futuro chiede umanesimo, lo firma Mauro Magatti. USA e Iran a un solo passo dal mettere fine alla guerra, si lavora un protocollo, Trump sente i paesi del Golfo e Tel Aviv. E c'è anche un'altra notizia corredata di grande fotografia legata ai siti archeologici palestinesi che andranno ai coloni, perché ci dice Avvenire una legge li esproprierà, il caso di Sebastia. E noi adesso ci fermiamo, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo con la lettura dei principali quotidiani, i principali articoli.

0: cante come muori.
1: E allora riprendiamo la nostra lettura dei quotidiani. Abbiamo detto ci sono le elezioni comunali, ovviamente se ne occupano tutti i quotidiani, noi ne leggiamo uno per tutti, sono soprattutto dati quelli che vengono spiegati in questi articoli. Andiamo su Corriere della Sera, pagina 10. Aprono le urne in 740 comuni, le sfide chiave per i nuovi sindaci. Oggi e domani il voto, 18 capoluoghi coinvolti, i duelli e le crepe nelle due coalizioni. Lo firma Cesare Zappieri, dalla Venezia alla Sicilia, un turno appunto che riguarda 6,6 milioni di elettori. Entrando poi più all'interno, diciamo, dei personaggi coinvolti, vi segnalo anche l'articolo a fondo pagina di Simone Canettieri, dal CSM ai ruoli nel governo, l'esercito degli ex in gara per la fascia tricolore, non solo De Luca, Legnini, Ermini, Castelli, chi è che corre. Alla pagina accanto a pagina 11 la mappa con lo stivale italiano e tutti i principali le principali città dove si vota. C'è anche uno schema sul come si vota. Ogni candidato sindaco, per i comuni sopra i 15.000 abitanti, perché poi ci sono i comuni sotto i 15.000 abitanti, sopra i 15.000 abitanti ogni candidato sindaco è collegato a una più liste di candidati consiglieri eletti con metodo proporzionale. L'elettore può votare solo il candidato sindaco, il candidato sindaco è una lista a lui collegata, una lista, semplicemente una lista collegata al candidato sindaco, e un candidato sindaco e una lista non collegati tra loro. Queste le possibilità anche appunto di voto disgiunto. Sotto i 15.000 abitanti solo il candidato sindaco, oppure solo il simbolo della lista collegata, oppure candidato sindaco e lista collegata. E insomma, ampi approfondimenti non solo sul Corriere della Sera. Tra questi, tra l'altro, come è cruciale Venezia, bisogna riconquistare la laguna per parlare di remontada, lo firma Antonio Pulito. Guardare oltre questi due giorni alla ricerca di idee forti per l'agenda di fine legislatura, lo firma invece Francesco Verderami, a proposito appunto dei due schieramenti centrodestra e centrosinistra. Andiamo poi invece restando su questo giornale, a parlare del governo Meloni. Giriamo pagina, di fatto andiamo a pagina 12 e andiamo a leggere questo articolo di Claudia Voltattorni, come sempre leggeremo degli stralci, non tutto l'articolo. Comunque l'articolo si intitola così: sostegno a famiglie e imprese, Meloni rivendica le misure, la premier 1,2 milioni di occupati stabili in più, sul decreto lavoro 500 emendamenti. Andiamo a leggere appunto questo articolo. La strategia del governo, dice Giorgia Meloni, è sempre stata chiara: sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro. Ecco quindi misure concrete per sostenere famiglie, imprese e lavoratori in una fase ancora segnata dalle tensioni sui mercati internazionali. È un virgolettato evidentemente attribuito alla premier. Sui social, in un video messaggio inviato al Festival del Lavoro, la premier rivendica il lavoro del suo esecutivo ed elenca i risultati ottenuti: 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. E ancora, il tasso di disoccupazione che ha raggiunto i livelli minimi di sempre e l'aver superato per la prima volta nella storia il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici. Fin dal primo mattino di ieri, dai suoi profili social, Meloni ha voluto spiegare personalmente le misure approvate venerdì sera dal Consiglio dei Ministri, che ha rinnovato fino a 6 giugno il taglio delle accise per i carburanti e sbloccato aiuti per gli autotrasportatori, scongiurando lo sciopero. Scorriamo ancora l'articolo a proposito proprio di questo. Secondo il Codacons, comunque il pieno costerà fino a 6,1 euro in più, mentre la CGA di Mestre calcola che dallo scoppio della guerra nel Golfo il caro gasolio all'autotrasporto è costato 2,1 miliardi di euro. Comunque nel video intervento inviato al Festival del Lavoro la Premier è tornata a parlare anche del decreto lavoro, spiegando che con il salario giusto abbiamo sancito un principio: solo chi applica il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative può accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni. È una scelta che il governo rivendica con forza. E anche la ministra del Lavoro Marina Calderone spiega che il percorso del salario giusto nel decreto ora all'esame alla Camera arriva da lontano. L'Italia ha una capacità di produzione di contratti collettivi di lavoro di qualità data dalla qualità delle relazioni industriali. Sappiamo cosa vuol dire applicare tutti gli istituti di un contratto collettivo. Comunque, ci dice ancora Claudia Voltattorni sulle pagine del Corriere della Sera, sono circa 500 gli emendamenti al decreto, tra questi quelli di Lega e Forza Italia, che ancorano il risarcimento ai lavoratori sottopagati all'avvio della causa, altri simili definiti salva imprenditore. Comunque la ministra del lavoro ci dice Voltattorni non si sbilancia e dice che questi emendamenti saranno tutti valutati ed esaminati. Subito sotto, nella stessa pagina 12, un retroscena di Marco Cremonesi: gelo dei governatori leghisti sul ritiro voluto da Salvini, il primo forfè è di Zaia, ma il segretario punta a una campagna centrata sui territori. Ieri infatti sui giornali era stata annunciata questa idea di un ritiro un po' come una squadra di calcio, come la nazionale, con tutti i principali attori della Lega. E Salvini aveva lanciato questa idea, però insomma sembra da quel che si legge sul Corriere che non sia stata particolarmente apprezzata, e sicuramente non da Zaia, che insomma, ha detto che non parteciperà. Andiamo ancora a vedere, sempre sull'argomento diciamo governo, a questo punto ci spostiamo sulla Stampa e qui andiamo a pagina 7 e leggiamo pagina 6 e pagina 7, conti pubblici, trappola d'estate, lo firma Alessandro Barbera. Il gasolio a 2 euro al litro e l'aumento dei tassi BCE spaventano il tesoro, il piano, le risorse per l'emergenza dai fondi di coesione e l'asse con Fitto. Anche questo articolo a tutta pagina, lungo, ne leggiamo degli stralci. Andiamo circa alla metà di questo articolo parla proprio del calo dell'offerta di petrolio e blocco di Hormuz, che sono di fatto le cause, hanno provocato un velocissimo aumento dell'inflazione che costringerà la Banca Centrale Europea ad aumentare i tassi di interesse. Il primo rincaro di un quarto di punto percentuale è pressoché certo e arriverà dalla riunione del Consiglio dei governatori dell'11 giugno. Chi sta negoziando un mutuo con la banca può constatare che il costo dei finanziamenti fino a febbraio in calo è ripreso invece a salire. Il secondo aumento, meno certo ma al momento probabile, sarà il 10 settembre. Per il governo è un doppio problema, perché tassi più alti significa meno crescita e un debito pubblico sempre più costoso. I rendimenti dei titoli pubblici erano già alti prima della crisi di Hormuz. A questo scenario, ci dice Barbera, non sembra esserci scampo. Tutti gli esperti di energia stimano che il prezzo del petrolio resterà sensibilmente alto per il resto dell'anno, persino nell'ipotesi in cui americani e iraniani dovessero firmare una pace duratura. I danni alle infrastrutture energetiche del Golfo hanno fatto venir meno oltre 14 milioni di barili di petrolio al giorno, il peggior ammanco della storia. Scorriamo ancora l'articolo. Meloni e il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti sanno che l'ennesimo decreto tampone per alleviare il costo della crisi per gli italiani è poca cosa. Di qui la battaglia ingaggiata con la Commissione Europea per ottenere l'autorizzazione ad aumentare la spesa oltre il livello stabilito nel patto di stabilità e con una clausola energetica simile a quella accordata per i nuovi investimenti della difesa. E il governo di Bruxelles però da quell'orecchio fatica a sentire, perché non vuole dare la stura a misure che alimentano consumi e inflazione, e il taglio delle accise è fra queste. Così Meloni e Giorgetti sono passati al piano B, usare i fondi europei che l'Italia ha in due serbatoi ancora forniti, quelli del Recovery Plan e delle risorse ordinarie del programma di coesione. Dal primo non si può ricavare granché, mancano pochi giorni alla scadenza dell'ultima revisione possibile e la gran parte dei residui è legalmente vincolato. Nella migliore delle ipotesi si può ricavare un paio di miliardi. I margini ci sono invece sul programma ordinario di coesione settennale, quello che l'Italia normalmente utilizza per la metà. Dentro quel serbatoio lo spazio c'è e sulla carta vale più miliardi. Il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto ha varato una riforma che permette di dirottare facilmente i fondi su altre priorità. Per evitare una pessima estate, Meloni conta molto sul suo ex ministro degli affari europei. Poi andremo anche a leggere un'intervista al nuovo ministro per gli affari europei. Comunque, da queste pagine vi segnalo anche il retroscena di Marco Bresolin da Bruxelles, pochi margini sul debito Dombrovskis, ma il dialogo va avanti. E andiamo anche a segnalare un'analisi di Elsa Fornero, il conservatorismo sociale italiano che blocca crescita e investimento. Nemmeno la relativa stabilità politica degli ultimi anni è riuscita a imprimere una spinta sul PIL. E vi leggo, anche questo è un articolo assai lungo, vi leggo solo questo brano. Qual è allora il malessere profondo dell'Italia? Dice Elsa Fornero: se dovessi sintetizzarlo in una sola parola, sceglierei il termine conservatorismo. Un conservatorismo non ideologico ma culturale e sociale. La tendenza a rifugiarsi nella rassicurante retorica della grande bellezza, del genio italico, del piccolo e bello. L'idea che casa e pensione rappresentino ancora gli approdi essenziali dell'esistenza, la persistenza di convinzioni tradizionali che il cambiamento economico e sociale ha ormai reso anacronistiche. Così Elsa Fornero, che insomma analizza il conservatorismo sociale italiano. E tra l'altro, restando su questo quotidiano, così poi non lo riprendiamo per le questioni legate al caro benzina, vi segnalo anche a pagina 8 della Stampa: benzina, la beffa degli aiuti, imprese e artigiani, il taglio delle accise non può bastare, dai rincari alla pompa una stangata da 4 miliardi l'anno. Lo firma Anna Maria Angelone. Ci dice anche che tra le regioni più colpite ci sono Piemonte, Veneto, Emilia, Toscana, Marche e Sardegna. E per quanto riguarda le spese appunto del caro benzina, fa degli esempi anche assai insomma dettagliati: un extra costo che oscilla tra i 3 e i 4 miliardi di euro l'anno, e questa è la tassa occulta nella guerra dello stretto di Hormuz. Ci dice Anna Maria Angelone che una piccola ditta del trasporto merci ha oggi sulle spalle oltre 10.000 euro annui in più di spesa, e naturalmente tutto questo ha comportato rialzo dei prezzi, inflazione. Ci parla questo articolo anche dell'ira dei consumatori: i cittadini sono in sofferenza, più 6% sul carrello della spesa. Alla pagina accanto, la pagina 9, una lunga intervista all'economista Lucrezia Reichlin sull'energia. L'Europa è impreparata, è ora di un accordo con la Cina, invita a Bruxelles a puntare sulle fonti rinnovabili, più flessibilità di bilancio, risponde, le regole perdono di credibilità. Così sulla Stampa. Andiamo poi adesso a leggere Repubblica, e andiamo appunto a leggere tra l'altro proprio l'intervista al ministro Foti. Siamo a pagina 8, il L'articolo centrale, taglio alto, è di Claudio Tito, inviato a Nicosia, che ci parla del debito. L'Ecofin frena sulla possibilità, i paesi restano divisi, si chiude il vertice di Cipro, il commissario economico Dombrovskis, troveremo un equilibrio tra disciplina e spesa. E subito sotto, appunto, l'intervista di Lorenzo De Cicco al ministro degli affari europei Foti, Tommaso Foti di Fratelli d'Italia, e la coperta è corta: non potremo fare altri tagli per ridurre il caro benzina. Andiamo a leggere qualcosa da questa intervista pure. Lo spazio fiscale, allora scusatemi, no, questo è l'articolo di Tito, andiamo qui. E Tommaso Foti, appunto, la coperta è corta: non potremo fare altri tagli per ridurre il caro benzina, parla il ministro per gli affari europei. I negoziati, questo è un virgolettato, europei hanno una loro complessità e anche un po' di ritualità. Tuttavia non vedo una sola ragione per non accogliere la richiesta di Meloni, atteso che non mette a rischio del medio termine la sostenibilità della finanza pubblica. È possibile sfruttare i fondi di PNRR e coesione per il caro energia, come suggerisce il commissario Dombrovskis? Domanda Lorenzo De Cicco, risponde il ministro. Alla fine dello scorso anno l'Italia ha presentato la riprogrammazione intermedia dei fondi di coesione, approvata di recente per oltre 7 miliardi. Di questi, 396 milioni sono destinati alle priorità energetiche e siamo stati coloro che in Europa hanno destinato più risorse a tal fine. Per quanto riguarda la revisione del PNRR, dice ancora Foti, mancano 7 giorni alla sua presentazione e solo ora viene rappresentata questa possibilità. Vedremo se e cosa sarà possibile fare. Altra domanda di De Cicco: aderiremo al programma SAFE? La scadenza è fra una settimana. Risponde Foti. SAFE per i progetti cofinanziati con altri paesi europei, una fonte di finanziamento che, se utilizzata appieno, fa risparmiare 60-70 milioni di interessi l'anno. Come confermato dal ministro Giorgetti, la spesa della difesa è impostata su investimenti già presenti in bilancio, non addizionali. Ancora da questa intervista al ministro per gli affari europei Foti, siamo a pagina 8 di Repubblica. C'è un'altra domanda poi sui rapporti del governo con appunto Trump e poi anche con Israele dopo il caso Flottiglia. Risponde Foti: la linea del governo è sempre stata chiara, sia con gli USA che con Israele, alleati sempre, subalterni mai. Ultima domanda poi sulla legge elettorale: è vero che il centrodestra accelera il primo voto alla Camera entro l'estate? Qui, diciamo, questa domanda nasce dalla polemica delle dichiarazioni del ministro dei rapporti con il Parlamento. Adesso poi andremo a leggere. Comunque rimaniamo sull'intervista al ministro Foti, che risponde: non mi occupo dei tempi di approvazione, la decisione spetta al Parlamento, ma una nuova legge elettorale è indispensabile per evitare scenari di incertezza con un Parlamento senza maggioranza o con una maggioranza debole, come tale prigioniera degli umori dei suoi sostenitori. Così Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, siamo a pagina 8 di Repubblica. E a questo punto andiamo a pagina 18 di Repubblica, siamo qui e lo facciamo proprio su un'intera paginata dedicata alla legge elettorale. Se ne occupa Gabriella Cerami: legge elettorale sprint a giugno, l'opposizione no a forzature, il governo chiederà di approvare il nuovo testo entro un mese alla Camera, ma Forza Italia avverte gli alleati: con le preferenze salta tutto, il PD troppa arroganza, norme incostituzionali. Subito sotto, appunto, il caso, inevitabile referendum sul nucleare, polemica su Ciriani, poi il dietro front. Andiamo a leggere nei dettagli, appunto, quanto scrive Gabriella Cerami a pagina 18 di Repubblica. Parola d'ordine: accelerare. Le prossime tappe sono decise perché a Palazzo Chigi c'è la volontà di stringere i tempi al massimo. E allora mercoledì i capigruppo della maggioranza alla Camera chiederanno la calendarizzazione della riforma in aula per il mese prossimo, perché entro la fine di giugno il testo venga approvato in prima lettura. Dopo un passaggio blindato in commissione, una forzatura, protesta l'opposizione. C'è la volontà di accelerare al massimo l'approvazione, annuncia dal Festival dell'Economia di Trento il ministro ai rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Virgolettato il ministro, il centrodestra lo ha deciso, naturalmente con il consenso del governo, di accelerare dopo aver atteso le proposte del centrosinistra che non sono mai arrivate, accusa. La riforma è attualmente in discussione in Commissione Affari Costituzionali, sono terminate le audizioni ma deve ancora iniziare la discussione generale e la partita degli emendamenti è ancora tutta da giocare. Gli uffici tecnici, come anticipato da questo quotidiano, da Repubblica, sono al lavoro per studiare, su richiesta della maggioranza, un testo bis da sostituire a quello attuale, dove verrebbero recepite direttamente alcune modifiche. Un modo, anche questo, per velocizzare i tempi. Per l'opposizione si tratterebbe di una grave forzatura. Ancora non è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti e già sentiamo dire che la legge elettorale deve essere chiusa entro l'estate, attacca Simona Bonafè, la capogruppo PD in Commissione Affari Costituzionali. Inoltre, i costituzionalisti auditi hanno rilevato molti profili di incostituzionalità e adesso in calza ci sarebbe anche un nuovo testo su cui la maggioranza litiga per trovare la quadra. Tra le modifiche c'è quella del premio di maggioranza che dal 40% passerebbe al 42%, come conferma anche Ciriani. Sarà un premio, assicura il ministro, per provare a smontare il principale dei rilievi, che garantisca stabilità senza mettere a repentaglio la possibilità del Parlamento di scegliere il Presidente della Repubblica. Mentre sull'inserimento delle preferenze Fratelli d'Italia vuol forzare presentando un emendamento direttamente in aula senza l'accordo con il resto della maggioranza e nonostante il rischio che gli azzurri per protesta facciano saltare l'intera riforma, Nazario Pagano, forzista presidente della Commissione Affari Costituzionali, nega che ci saranno emendamenti per le preferenze e un suo collega di partito dietro anonimato avverte: se ne presenteranno si assumeranno la responsabilità politica. Quindi malumori, diciamo, in Forza Italia su questo. Mentre gli italiani sono alle prese con ben altri problemi e difficoltà come i rincari dei prezzi, la maggioranza continua a discutere di legge elettorale dimostrando che ciò che ha più a cuore sono le poltrone. Ora presenta un secondo testo blindato e su cui vuole accelerare, afferma Alfonso Colucci, capogruppo Movimento 5 Stelle in prima commissione alla Camera. Naturalmente, insomma, l'articolo continua, ma staremo a vedere come tutto questo si risolverà. E a proposito poi delle parole di Luca Ciriani, c'è poi il caso sulla stessa pagina, taglio basso, e qui leggiamo l'incipit di questo articolo. Evoca il referendum sul nucleare e scoppia la bufera dentro e fuori la maggioranza. Il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, dal palco del Festival dell'Economia di Trento, bolla come inevitabile la consultazione popolare sul nucleare e aggiunge che in maggioranza discuteremo anche su questo, però noi ci prendiamo la responsabilità di indicare al paese quelle che secondo noi sono le strade da percorrere. Vedremo quello che succederà. In ambienti governativi queste frasi vengono lette come una frenata, quando invece solo la scorsa settimana Giorgia Meloni nel Premier Time al Senato aveva annunciato che entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. E insomma, se non possiamo leggere tutto l'articolo, però insomma ve lo segnalo, le parole di Luca Ciriani, il ministro dei rapporti con il Parlamento, al Festival dell'Economia di Trento, un festival insomma, del quale ovviamente si occupa moltissimo il Sole 24 Ore, non soltanto con un inserto dedicato tutti i giorni, ma anche con un ampio riassunto di tutti gli interventi. Molti di questi sono anche dei ministri, sono tanti appunto gli incontri su tematiche economiche, dal Festival dell'Economia, per esempio. Siamo a pagina 11 del Sole 24 Ore. Tajani per l'export, l'obiettivo è 700 miliardi, protagonisti della difesa di Hormuz, ma dopo il cessate il fuoco, ottimista su deroghe al patto di stabilità. E ancora da questo importante festival, davvero, il dialogo con il ministro Zangrillo, il ministro della pubblica amministrazione, PA, 1,3 milioni di under 35 tra i candidati all'ingresso. C'è poi naturalmente anche l'intervento di Ciriani, referendum sul nucleare, legge elettorale sì entro giugno, ma ne abbiamo già ampiamente parlato. Insomma, sono davvero tante gli spunti e anche i contributi da parte del mondo politico. Ecco, anche la ministra Bernini: porteremo l'università italiana a Gaza e in Libano. La titolare dell'università andrà a fine agosto in Palestina con il capo della protezione civile per individuare i luoghi utili. Vi rimando a queste pagine interne del Sole 24 Ore, che naturalmente sulla materia economica, per quanto riguarda poi le decisioni del governo, apre proprio il quotidiano, quindi non solo la prima pagina, ma poi anche pagina 2 e pagina 3 sono dedicate a questo: le misure del governo, auto ok agli aiuti alla filiera, bonus per furgoni e moto, il provvedimento, il DPCM scende a 1,3 miliardi e Urso, il ministro appunto del Made in Italy, accordo con il MEF per recuperare a luglio i 250 milioni tagliati, che sono quelli che sono serviti appunto per il decreto accise. Noleggio auto a lungo termine incentivato con 50 milioni per chi ha un ISEE basso. E ancora Giorgio Dell'Orefice ci scrive a proposito del contributo al settore di agricoltura e pesca dal governo, 110 milioni per garantire una boccata d'ossigeno ad agricoltura e pesca, stanziati 40 milioni per i fertilizzanti, 60 per il gasolio e 10 per le imprese ittiche. A pagina 3, carburanti per frenare i prezzi, spesi 2 miliardi in 3 mesi. Dal 18 marzo 7 provvedimenti e l'ottavo è atteso entro il 6 giugno. Il 65% dei fondi è destinato alle accise, il resto agli aiuti settoriali, ma già da aprile l'inflazione è salita dell'1%. Così lungo articolo di Gianni, trovati a pagina 3 del Sole le 24 ore. Andiamo a questo punto, torniamo invece a notizie sempre del mondo della politica. Non ci rimane più molto tempo. Vi volevo segnalare dalla Stampa questo sondaggio, un articolo di Alessandra Ghisleri che ci parla di Marina Berlusconi e il rebus della leadership. Uno su tre la vuole alla guida di Forza Italia. Tra gli elettori di centrodestra il gradimento è oltre il 50%, è percepita come figura più competente che carismatica. E inizia così l'articolo: da oltre 30 anni il nome di Silvio Berlusconi continua a riaffacciarsi ciclicamente nel dibattito pubblico italiano. Cambiano le stagioni politiche, cambiano i leader del centrodestra, cambia perfino il linguaggio della politica, eppure l'ipotesi di un altro Berlusconi pronto a scendere in campo torna puntualmente a riemergere. Attorno a Marina Berlusconi si sono moltiplicati incontri, colloqui, indiscrezioni che coinvolgerebbero non soltanto i dirigenti di Forza Italia, ma anche esponenti di altre aree del centrodestra e non solo, del mondo istituzionale ed economico. Alcuni contatti sono stati smentiti, altri ridimensionati, ma tutti hanno contribuito ad alimentare l'idea di un possibile ruolo pubblico della primogenita del cavaliere. Insomma, seguono tutti i numeri di questa indagine da un sondaggio di Only Numbers, l'immagine che viene fuori è questa: Marina Berlusconi viene percepita prima di tutto come imprenditrice e manager, il 45,9% degli italiani la identifica soprattutto in questa dimensione, contro appena il 9,8% che la considera una figura politica sulle orme del padre. Più interessante ancora è quel 30,7% che la colloca contemporaneamente in entrambe le sfere, imprenditoriale e politica. Ed è proprio qui che emerge il dato forse più significativo. Marina Berlusconi appare come una figura competente, autorevole e di sistema, capace di raccogliere una reputazione trasversale che supera gli steccati tradizionali della politica. È un'analisi interessante questo personaggio, ve la segnalo a pagina 13 della Stampa. E rimaniamo su questo quotidiano, alla pagina accanto, andiamo a pagina 12 per questa analisi di Giovanni Orsina: se la protesta incarnata da Vannacci è destinata a trasformarsi in astensione, l'incapacità di destra e sinistra di presentare un progetto di governo realistico non escluderà le frange estremiste. Ci parla di come cresce appunto la protesta. Giovanni Orsina parla di spaesamento e frustrazione che spingono al potere partiti che promettono di rovesciare lo status quo, quantomeno rifondarlo alle radici. E poi dopo, però magari questo non accade, allora l'addomesticarsi della prima ondata di protesta lascia la rabbia priva di rappresentanza e apre lo spazio a ondate successive in una sorta di rincorsa permanente. In corsa permanente, perché effettivamente poi bisogna sempre più, e questo lo penso io naturalmente, alzare i toni. Comunque nel caso di Vannacci parla di due motivazioni principalmente per la sua ascesa: l'autolesionistica decisione di Matteo Salvini di offrirgli una tribuna politica e il referendum sulla separazione delle carriere che ha indebolito la maggioranza di governo e accresciuto la delusione dell'elettorato di destra. Scrive ancora Orsina che in Italia siamo passati ormai dall'esplosione populista alla stanchezza post-populista, e oggi sembra invece prevalere l'exit, il ritiro sdegnato dalla sfera pubblica, ben visibile nella crescita dell'astensione elettorale. E tutto ciò rende il vannaccismo al contempo strutturale e limitato. Strutturale perché segue le regole ferree della protesta contemporanea, ma limitato almeno nella fase attuale perché attinge al radicalismo identitario di destra, che vale qualche punto percentuale e non l'intero bacino dello scontento sociale. Andiamo alla fine di questa lunga analisi di Giovanni Orsina sulla Stampa, pagina 12. Posso solo concludere con due considerazioni generali. Allora, la prima: poiché dai risultati del 2027 dipenderà l'elezione del Presidente della Repubblica nel 2029, i due schieramenti faranno di tutto per prevalere, tanto più quello di destra, che da Tangentopoli in poi non è mai riuscito a conquistare il Quirinale. La seconda: che si può ben vincere pur escludendo le frange radicali, ma soltanto se si ha la forza politica e culturale necessaria a presentare un progetto di governo che sappia essere realistico e identitario al tempo stesso. Questa forza oggi non c'è, a destra né tantomeno a sinistra, il che lascia immaginare un 2027 dominato dalla logica minimale del tutti dentro a qualsiasi costo su entrambi i versanti, Vannacci incluso. Così l'articolo di Giovanni Orsina, pagina 12 della Stampa. E da questo passerei nuovamente al Corriere della Sera. Avevamo già lanciato questa intervista nella lettura delle prime pagine e ci andiamo, parliamo sempre di destra e di centrodestra, andiamo appunto su questa lunga intervista, pagina 15 del Corriere della Sera, a Ignazio La Russa, non solo esponente naturalmente di Fratelli d'Italia, ma presidente del Senato. Virginia Piccolillo firma questa intervista che inizia così: Giorgia Meloni ricorda Giorgio Almirante, che continua a vivere nel percorso della destra. Presidente Ignazio La Russa, lo ripescate perché temete Roberto Vannacci? Risponde La russa. Ricordo, ammirante, ogni anno di solito vado anche alla messa. Nessun ripescamento, quindi lo ammiravo politicamente e l'ho conosciuto apprezzandone anche l'ironia. Vannacci non lo conosco personalmente, non l'ho mai visto negli anni in cui la militanza a destra era difficile. Forse perché era militare, ma comunque non c'era. Quindi mi sembra un'accusa talmente meschina che, con tutto il rispetto per Vannacci, mi viene da ridere. Lei è presidente del Senato, ammirante, fu capo di gabinetto del Minkul Pop fascista nella Repubblica di Salò. Virginia Piccolillo fa questo parallelo. Risponde ancora la russa: sì, ma dopo aiutò il percorso verso la democrazia. Ne è sicuro? Non lo dico io, ma due presidenti della Repubblica, di cui uno ex PC e un presidente della Camera ex comunista. Chi? Luciano Violante disse che anche lui si impegnò per costruire un nuovo rapporto tra lo Stato e le masse popolari. Sergio Mattarella ricordò che cercò di legare i fili di una coerenza morale e anche negli anni più difficili sempre comprendere l'importanza del dialogo e del confronto parlamentare. E insomma, l'intervista è lunga. E a proposito ancora poi, diciamo, torniamo in questa intervista anche al presente, Virginia Piccolillo domanda: pensa che Meloni abbia deluso i valori di destra? E Ignazio La Russa risponde: no, li ha difesi tutti, inclusa la fiamma nel simbolo. La destra dal dopoguerra è sempre stata coerente. E quindi non crede che qualcuno guardi a Vannacci? C'è sempre stata una parte dell'estrema destra che non si è riconosciuta in Fratelli d'Italia. Casa Pound e Forza Nuova insieme li davano al 2,3%. Possibili flussi ci sono per tutti. Per ora è nei sondaggi. Insomma, lunga intervista, pagina 15 del Corriere della Sera a Ignazio La Russa, presidente del Senato. Io direi, proprio negli ultimi minuti, di andare anche sul Messaggero. Vi volevo segnalare l'intervista al ministro della Sanità Orazio Schillaci. Qui siamo a pagina 8 e pagina 9 del Messaggero. A pagina 8 c'è questo articolo firmato da Mauro Evangelisti: fuga dei medici e gettonisti, l'allarme sui pronto soccorso. Nonostante il divieto, secondo la Federazione degli Internisti, inoltre una struttura sanitaria su due ci sono esternalizzazioni e il 55% dei dottori valuta di lasciare la medicina d'urgenza. Alla pagina accanto, pagina 9, l'intervista di Orazio Schillaci che, come saprete, sta appunto lavorando, mettendo a punto una profonda riforma dell'assistenza sanitaria universale in Italia, e ne leggiamo alcuni stralci da questa intervista a pagina 9. Sempre realizzata da Mauro Evangelisti. Sui gettonisti continueremo la nostra battaglia, dice il ministro, e i controlli contro chi abusa di questo tipo di contratti non si fermeranno. Il ministro della Salute Orazio Schillaci parla dell'indagine della Federazione dei Medici Internisti, secondo cui soprattutto nel pronto soccorso il ricorso a professionisti esterni forniti da cooperative o agenzie non si è fermato, e questo avviene nonostante il provvedimento legislativo varato per arginare questi sprechi. È deluso dai risultati della legge? Risponde il ministro Schillaci: assolutamente no, ricordo che per anni nessuno si è occupato dei gettonisti, io ci ho messo la faccia con regole chiare che devono essere rispettate, perché abusare del ricorso ai gettonisti non è accettabile. In AS fanno controlli costanti e continueremo a farli, così come mi aspetto facciano anche le regioni, non arretriamo. E le regioni e le ASL stanno facendo il possibile per ridurre questo problema? Risponde il ministro: con le regioni c'è un contatto costante, so che c'è la volontà dei territori di fare bene, il ministero c'è e continuiamo a occuparci della questione. E ancora da questa intervista, proprio a proposito del pronto soccorso, il ministro dice che si sta potenziando il territorio, perché non dimentichiamo che in pronto soccorso ci sono troppi accessi in codici bianchi e verdi che devono trovare risposta nelle strutture territoriali. Siamo impegnati a rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, che, lo ricordo, resta un sistema che tutti ci invidiano. Dovremmo essere più fieri, esserne più fieri anche noi. Ancora una domanda poi sui medici di base: riuscirete a trovare intesa sulla riforma dei medici di base? Qualche malcontento c'è? Sono fiducioso che si potrà raggiungere un accordo. Lo chiedono tutti i cittadini, tutte le regioni sono concorde sulla necessità di questa riforma, perché i bisogni di salute sono cambiati e i medici di famiglia devono essere al passo con questi cambiamenti. Parla anche poi dell'inversione positiva di tendenza sulle liste d'attesa che si sono accorciate. Vi segnalo questa intervista a pagina 9 del Messaggero. È davvero tutto, il tempo è scaduto. Ringraziamento per l'ascolto da Stefania Benigni. Grazie a Patrizia Gotti in regia. Buon proseguimento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E adesso vi proponiamo l'audizione di Eugenio Serravalle, pediatra, presidente dell'Associazione di Studi e Informazioni sulla Salute, un'audizione svolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid.
2: Buongiorno a tutti. L'ordine del giorno reca al primo punto l'audizione del dottore Eugenio Serravalle, pediatra, presidente dell'Associazione di Studi e Informazioni sulla Salute, accompagnato dall'ingegnere Stefano Albertini, membro del Consiglio Direttivo, e dall'avvocato Stefano De Paulis, membro del Consiglio Direttivo anche lui. Rivolgo un saluto e un ringraziamento al nostro ospite che sarà sentito nella forma della libera audizione nell'ambito del ciclo istruttorio sulle misure adottate per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella seconda fase dell'emergenza epidemiologica, periodo settembre-dicembre 2020. Allora, dottore, di solito noi diamo la possibilità agli auditi di fare una breve relazione, quindi io do la parola per fare questa relazione, 5-10 minuti al massimo, da illustrare ai componenti della Commissione.
3: D'accordo, la ringrazio. Ecco, la mia presentazione riguarderà il tema della Covid in pediatria negli anni in cui mi è stato chiesto, e intanto dichiaro di non essere portatore di conflitti di interesse e dichiaro di seguire il metodo scientifico. Queste sono le due bussole che orientano la mia azione e l'azione della mia associazione. Io ho partecipato ai lavori. Ecco, ho partecipato già ai lavori della Commissione il 25 febbraio 2025 presentando questi 7 punti, devo dire con molta modestia ma con enorme soddisfazione che la sottocommissione USA ha concluso affermando, come io ho sostenuto nei lavori in questa commissione, che i lockdown antiscientifici e non scientifici hanno causato danni inutili alla salute psicofisica soprattutto dei bambini, e io da pediatra sul campo clinico ne ho esperienza diretta personale oltre che quello derivante dalla letteratura scientifica. Nella seconda fase della pandemia i principi metodologici che dovrebbero essere alla base di ogni decisione sanitaria sono stati rispettati parzialmente o non rispettati affatto. I 4 principi fondamentali sono il rapporto rischio-beneficio per i bambini, sto concentrando la mia attenzione all'età pediatrica, il principio di precauzione, la proporzionalità degli interventi, e poi la nostra bussola, la medicina basata sulle prove. Tutti questi 4 principi sono stati spessissimo disattesi nelle decisioni che sono state prese nel corso della pandemia. I vaccini hanno, in genere si dice, qui lo dice il Comitato Nazionale di Bioetica, 2 valenze, una di protezione della salute individuale e una della protezione della salute collettiva. Le vaccinazioni Covid non hanno risposto ad alcuno dei 2 aspetti, né a livello individuale né a livello di salute collettiva. Perché no a livello individuale? E qui cito un lavoro che è già stato presentato in questa commissione, è il lavoro di Ioannidis, da cui si evince chiaramente che i benefici netti, i benefici reali per i bambini sono stati minimi o nulli, o addirittura, sempre secondo Ioannidis, addirittura l'efficacia è stata invertita. Si parla comunemente di un decesso evitato ogni 100.000 dosi somministrate. Sì, uno ogni 100.000 sono i numeri che dà Ioannidis. Riguardo alla salute collettiva, anche qui abbiamo da dire molto. Noi abbiamo visto una campagna improntata sull'idea che la vaccinazione dei bambini potesse, tra virgolette, proteggere i tuoi cari, proteggere le persone accanto, contribuendo a creare un'immunità di gregge che riducesse o annullasse gli effetti pandemici. E abbiamo qui, ho riportato, dichiarazioni del presidente Draghi, del presidente Locatelli, la campagna del Ministero della Salute, le dichiarazioni di Brusaferro, e per dignità non ho riportato le centinaia di comunicazioni di altri personaggi, sia del mondo sanitario che del mondo dell'informazione, che hanno sostenuto quello che di fatto si è rivelata una colossale truffa. E per dignità sempre non ho citato una famosa canzone natalizia. Noi sapevamo sin dal primo foglietto illustrativo, questo è il foglietto illustrativo originale del vaccino anti-COVID.

dei dati scientifici, l'evoluzione delle prove sulla trasmissione. È fondamentale notare le date. Nel luglio 2021, in occasione di un focolaio epidemico nel Massachusetts, il 74% dei casi riguardava persone completamente vaccinate. In più, i livelli di carica virale erano comparabili fra vaccinati e non vaccinati. Successivamente si vide, da osservazioni successive, come la carica virale dei vaccinati era superiore a quella dei non vaccinati. Quindi possiamo affermare, ricordando prima le dichiarazioni della direttrice dei CDC del 5 agosto 2021, do enfasi alle date perché sono importanti tenerle presente con le decisioni che sono state prese, la direttrice dei CDC ha dichiarato che i nostri vaccini quello che non possono più fare è prevenire la trasmissione. Quindi questo si sapeva dal 5 agosto 2021. Questa è l'evoluzione della carica virale, perché in audizione precedente qualcuno ha affermato che la contagiosità e l'efficacia fosse modesta, ma qui abbiamo i numeri. Con la variante Delta, 70 giorni dalla seconda dose, la carica virale dei non vaccinati era minore rispetto a quella dei vaccinati con due dosi. Con la variante Omicron, a 70 giorni dalla terza dose, la carica virale nei non vaccinati era minore rispetto a quella dei tridosati. Quindi qui non dico boh, ma dico che i numeri degli studi scientifici sono questi. Quindi abbiamo un fallimento nel controllo della trasmissione. Parlo nell'era Omicron, l'era in cui i bambini hanno cominciato davvero a infettarsi, c'è stata una maggiore contagiosità ma minore gravità della malattia dei bambini e una scomparsa della protezione dell'infezione, per cui se il vaccino non garantisce l'immunità di gregge o la protezione dei contagi fragili, il razionale della vaccinazione pediatrica di massa di tutti i bambini decade e nulla. Uno studio italiano su bambini da 5 a 11 anni nell'era Omicron ha affermato che l'efficacia maggiore, è uno studio fatto dall'Istituto Superiore di Sanità con un'indagine retrospettiva molto importante, ha affermato che l'efficacia pratica era generalmente minore di quella di altre fasce d'età, stiamo parlando dei bambini 5-11 anni, il picco di efficacia massima è stato del 38,7% nei 14 giorni a completamento delle vaccinazioni, per poi attestarsi al 21,2% al completamento dello studio, che è iniziato nel gennaio ed è finito nell'aprile. Bene, questi risultati si sovrastimano in realtà molto l'efficacia reale osservata, tant'è che la pubblicazione avvenuta su una rivista importante come Lancet è stata contestata e accusata di truffa scientifica dal dottor Donzelli. Il corteggio con la pubblicazione potrò depositarlo all'atto. Qual è stato il motivo dell'imprecisione dei dati? Le rilevazioni successive sono inizialmente ogni 14 giorni. L'ultima rilevazione invece non è più di ogni 14 giorni, ma copre un intervallo di tempo pari quasi a 3 intervalli di 15 giorni. Lo studio è stato interrotto i primi di aprile, chissà perché, e nell'ultima frazione, quella che calcola l'efficacia al 23%, è stata ottenuta sommando i dati in cui delle settimane in cui il vaccino era ancora efficace nel ridurre la contagiosità, quindi l'efficacia nella protezione, con i dati che già emergevano da marzo in cui il vaccino aveva un'efficacia negativa. E questo lo possiamo vedere, quindi questo aver mescolato così l'intervallo
da 43 a 84.

0: 4 giorni, avendo creato un intervallo 3 volte più ampio, ha cambiato radicalmente il senso della pubblicazione scientifica. Ma se noi andiamo a vedere semplicemente i dati del bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità, possiamo vedere molto chiaramente come dal marzo dal 4 marzo al 3 aprile, stiamo parlando del 2022, la percentuale di casi tra i bambini vaccinati era già superiore ai casi tra i bambini non vaccinati. E questi sono i numeri reali. In rapporto a quello che è il tasso di incidenza della malattia, tra i non vaccinati i casi diagnosticati erano circa il 4,8%, mentre tra i vaccinati il 5,92%. Pertanto non c'è una efficacia complessiva in quel periodo del 21,5, ma un'efficacia negativa del 21,2. Su questi studi noi dobbiamo confrontarci, e qualsiasi osservazione nel merito, tecnica, scientifica, noi siamo pronti a discuterla, siamo pronti a confrontarci e ospitiamo un dibattito scientificamente corretto, basato sul metodo scientifico, proprio su queste osservazioni. Gli eventi avversi. Ha scritto Peter Doshi che quando il beneficio per un singolo individuo è piccolo, l'accettabilità di qualsiasi rischio di evento avverso deve essere quasi nulla. Il beneficio dei vaccini Covid non è stato piccolo, è stato più che piccolo. Nelle politiche di salute pubblica l'onere della prova spetta a chi propone l'intervento, specialmente se è rivolto a chi non può prestare un consenso pienamente autonomo come i bambini. Noi abbiamo avuto pochi programmi di sorveglianza attiva durante il periodo pandemico. VSafe è un programma di sorveglianza attivo che ha valutato quello che succedeva dopo la somministrazione dei vaccini nei primi giorni, quindi è una stima delle reazioni immediate. E questa slide mostra una proiezione in base alla popolazione italiana, in base alla rilevazione di un programma quindi di sorveglianza attiva, cosa sarebbe successo in Italia con un percento applicando le misure, i dati che sono forniti da un programma di sorveglianza attiva che il nostro paese, ahimè, non c'è stato. E poi si è aperto il capitolo delle miocarditi. Non è un problema, evento avverso, non conosciuto e non rilevato negli studi preregistrativi, ma che gradualmente è emerso dalle osservazioni cliniche sul campo, fino poi a essere riconosciuto come un problema importante, tant'è che lo ritroviamo successivamente nella scheda tecnica del farmaco dei vaccini mRNA contro il Covid. Ora, qui si potrà discutere a lungo e noi siamo disponibilissimi nuovamente al confronto su quelle che sono le reali incidenze delle miocarditi. Posso citare questo studio su oltre 1 milione di adolescenti e bambini che ha rilevato come la miocardite si è presentata solo nel gruppo dei vaccinati contro la Covid e non dopo l'infezione Covid, che non si sono verificati decessi correlati per Covid-19 a testimonianza dell'assenza alla gravità della malattia, e che il numero di accessi al pronto soccorso e di ricoveri ospedalieri non programmati è risultato maggiore nei ragazzi dopo la prima vaccinazione rispetto ai non vaccinati, con i benefici persi rapidamente. Altro studio osservazionale su un campione molto grande di popolazione nordica ha individuato che l'eccesso di casi per il Pfizer era da 4 a 7 per 100.000 vaccinati e che per Moderna era da 9 a 28 per 100.000 vaccinati. questi sono studi osservazionali di miocarditi cliniche, miocardite che hanno richiesto accesso al pronto soccorso o accesso a cure primarie. Cosa differente invece e sottovalutata ancora oggi ampiamente della miocardite subclinica, che secondo alcune vaccinazioni può verificarsi fino al 3% dei vaccinati. 3% dei vaccinati è il dato del rapporto tra miocardite subclinica e decessi, ce lo dà questo studio coreano che testimonia come la gravità della miocardite subclinica possa portare poi a morti, decessi e ricoveri in terapia intensiva. Quindi sono miocarditi cliniche quello di cui bisogna parlare, ma soprattutto delle miocarditi subcliniche che andrebbero valutate e sorvegliate con programmi di vaccinovigilanza attiva. La vigilanza passiva sottostima di 1000 volte quelli che sono gli eventi avversi che si possono verificare. Un confronto, per esempio, è tra il 12° rapporto AIFA, che riporta le sospette reazioni avverse dopo la vaccinazione. Qui parliamo con una differenza rispetto al programma di farmacovigilanza attiva GoSafe di migliaia di volte. Gli studi di sorveglianza attiva che io conosco fondamentalmente sono due. Uno fatto realizzato in Thailandia, dove parla di una incidenza di miopericarditi nel 2,3% dei ragazzi vaccinati, e uno studio ancora fatto su una popolazione sanitaria in cui il danno del miocardio associato al vaccino mRNA Moderna era del 2,8%, quindi vicini al dato del 3% che ho illustrato prima. Noi abbiamo richiesto come Commissione Medico-Scientifica Indipendente uno studio di vigilanza attiva, con il comunicato che potete vedere, in cui si richiedevano una serie di indagini, perlomeno soltanto l'esecuzione delle troponine dell'elettrocardiogramma dopo la vaccinazione, proprio per valutare l'entità delle miocarditi subcliniche. Una delle conseguenze che ci possono essere delle miocardite subcliniche è l'aumento della mortalità. Questa slide indica gli aumenti di mortalità in fasce età infantili e adolescenziali, come vedete specialmente femminili, e è un razionale distinguere maschi da femmine in questi casi, perché l'adversomica e la medicina di precisione ci indicano che le reazioni avverse possono essere differenti non solo in base all'età, ma anche in base al sesso. Le principali conclusioni del gruppo di lavoro delle CIC oggi è quella che afferma che la valutazione del livello di protezione forniti dai vaccini Covid, specialmente nei richiami stagionali, contro gli esiti gravi si basano su dati e analisi di qualità molto bassa, e i danni da vaccino non sono palesemente riconosciuti dagli attuali sistemi di farmacovigilanza, lasciando gli individui danneggiati dal vaccino abbandonati e senza cure appropriate. Ampie ricerche suggeriscono gravi incertezze e preoccupazioni sulla sicurezza, compresa la potenziale adulterazione e contaminazione, che non sono attualmente affrontate in termini appropriati. Tra le considerazioni conclusive del lavoro delle CIP è appunto che sono documentati morti per miocarditi e pericarditi sintomatiche e subcliniche. Ovviamente non si conosce l'entità esatta di queste, ma ci ricordano che nella fascia da 5-11 anni l'infection fatality rate è stimato a 1 ogni 100.000, ovvero 0,001%, quasi esclusivamente in pazienti con pluripatologie. Noi abbiamo vissuto una serie di restrizioni dal 2021 al 2022 è una strategia vaccinale pediatrica iniziata sostanzialmente alla fine del 2021, quando già i dati sulla inutilità nella prevenzione del contagio erano noti e manifesti, come ho potuto dimostrare. Un lag temporale tra dati contro norme, per cui mentre la scienza, quella vera, diceva che il vaccino non fermava la circolazione virale ma anzi l'aumentava, la politica la usava come requisito per l'accesso a servizi essenziali, giustificando proprio con la necessità di fermare il contagio. Non tutti i paesi europei hanno adottato la stessa scelta. Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia e in misura differente il Regno Unito hanno offerto in maniera differente la vaccinazione Covid ai bambini. La prima paese a fare autocritica, un'autocritica netta e forte, è stata la Danimarca, che nel primo luglio 2021, ripeto luglio 2021, ha abolito, sospeso, annullato la vaccinazione Covid ai bambini, e la massima autorità sanitaria danese, Søren Brostrøm, si è scusato dicendo: con le conoscenze di oggi non rifaremmo lo stesso. La lezione che noi dovremmo aver imparato per non ripetere gli errori è che non basta agire, bisogna agire bene. L'agire deve essere proporzionato rispetto ai benefici attesi, deve essere basato su prove valide, soprattutto da studi clinici controllati, randomizzati, in doppio cieco e forti, deve essere personalizzato. Nei bambini il rischio della Covid era basso, estremamente basso, ed è stato con le gravi misure restrittive hanno provocato gravi conseguenze. La medicina deve proteggere senza danneggiare, perché non esiste prevenzione senza proporzionalità. Non esiste sicurezza senza precauzione, non dovrebbe più esistere una medicina senza prove scientifiche. Grazie.
1: Dottoressa Ravalle, do adesso la parola all'ingegnere Stefano Albertini per la breve presentazione. Grazie.
2: Sì, buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano Albertini, sono ingegnere. Da una vita manipolo numeri in altri ambiti, ma sono abituato a comporli, a fare statistiche, a seguire certi modelli di calcolo. E negli ultimi 3 anni ho iniziato così a affiancarmi a medici per provare a utilizzare queste mie competenze in questo ambito che mi era nuovo. E negli ultimi 3 anni sono stato sempre affiancato da medici, pediatri come il dottore, epidemiologi che mi hanno un po' guidato, ma che ho raggiunto una certa competenza anche in questo ambito, non vorrei essere immodesto. Quindi ora vorrei parlare molto brevemente, nel tempo che mi rimane, di 2 aspetti. Il primo, che non è direttamente legato all'aspetto pediatrico, ma ai dati ISTAT, perché l'ISTAT recentemente, più o meno all'epoca dell'audizione ISTAT in questa sede, ha affiancato ai dati che fino a quel momento erano circolati, che a seguito sono stati chiamati provvisori, ha affiancato una serie di dati definitivi che sono leggermente diversi e sono peggiorativi della fase post pandemica. Forse si è parlato abbastanza di questo, ma siccome molte osservazioni, tra cui uno studio a cui avevo partecipato anch'io, metteva già in luce che nelle fasi post-pandemiche, in particolare nel 2022, la mortalità generale era inferiore a quella del 2020, ma era notevolmente superiore alla media del quinquennio precedente, questi nuovi dati aggravano ancora questa situazione. L'altro aspetto invece, dove faceva vedere una regione particolare che aveva un eccesso di mortalità molto elevato nell'età degli adolescenziali, e dopodiché vorrei invece nella seconda parte entro più nel tema di oggi, perché vorrei mostrare quelli che sono gli errori, chiamiamoli errori, che vengono comunemente commessi nell'analisi dei dati e che rendono invisibili l'eccesso di mortalità, in particolare giovanile, che naturalmente ha numeri assoluti inferiori a quelli degli anziani, per fortuna. Questi qua sono i dati di mortalità generale di tutte le età nazionali, i dati definitivi. Quindi vediamo che nei riquadri in basso, che più o meno gialli, c'è l'eccesso calcolato rispetto alla media 2015-2019 nei singoli anni. Vediamo che l'anno pandemico 2020 ha mostrato, questi qua quindi sono già i dati ultimi, quindi definitivi, ha mostrato un eccesso rispetto alla media dei 105.000 circa decessi in più della media, e negli anni successivi, 2021 e in particolare 2022, sono cresciuti, questo eccesso si è mantenuto molto alto perché arriva a 79.000. Quindi se l'anno pandemico, quello diciamo in cui la pandemia ha inciso di più, ha avuto questo grande eccesso, anche 2022 a vaccinazioni diciamo già ampiamente diciamo in corso, ha avuto un risultato negativo importante. Ma anche il 2023, è vero che in parte la popolazione invecchia, quindi i decessi hanno tendenza a aumentare, anche se, come vedete, non è che nel quinquennio questa tendenza, nel quinquennio precedente la tendenza a aumentare fosse così marcata. Però nel 2023 anche c'è comunque un eccesso rispetto alla media di 35.000 decessi. E qui parliamo di mortalità di tutte le età, maschi e femmine tutte messe insieme. In particolare noi vediamo che rispetto a quelli che erano i dati provvisori, okay, questa variazione dei dati che ha presentato Istat ha comportato una sommatoria di 50.000 morti in più rispetto a quello che era già il bilancio precedente, cioè in questi 4 anni qua nei dati provvisori ammontavano a circa 250.000, con quelli definitivi ammontano a 300.000, per una differenza di 50.000 decessi in più. Dall'altro vorrei sottolineare che questi dati definitivi sono decisamente più impenetrabili, questo vorrei anche sollecitare, far presente questo aspetto, perché mentre i dati che sono diventati poi provvisori erano diciamo consultabili con estremo dettaglio, addirittura giornaliero, per tutti i comuni d'Italia, adesso i dati definitivi, che vanno dal 2015 al 2023 mi sembra, o 24, forse 24 mi ricordo, comunque non si possono più scaricare in maniera dettagliata dal sito, ma sono, per esempio, i giovani, tra virgolette, nei dati definitivi vanno a 0-49 anni, che noi statistici non ce ne facciamo nulla di questi dati. Per ottenere il livello di dettaglio disponibile in precedenza bisogna fare domanda esplicita a Istat e a pagamento, e no, io non ho ben capito se si può fare una tantum a livello nazionale o rispondo solo a livello territoriale. Questa cosa io la vorrei analizzare effettivamente, perché noi statistici siamo ci manca un po' l'alimentazione con questa nuova modalità. Ora passiamo invece alla parte pediatrica. Ecco, io ora invece, come dicevo prima, l'argomento che vorrei affrontare è l'errore di approccio diffusissimo, in particolare nel calcolare e divulgare gli eccessi di mortalità giovanili. In particolare qui c'è un signore che immagino conosciate, che diciamo che ci ha abituato a certi tipi di narrazione, e questa qua è uscita su un social, e dove lui si fa vedere con una certa arroganza, se mi posso permettere, comunque per tutte le fasce d'età, che i tassi di mortalità rispetto alla media 2015-19 sono tutti negativi nel 2023, ok? E quindi uno dice, ma allora dov'è il problema se la mortalità è in diminuzione? Il problema c'è, perché? Perché c'è un problema di fondo. E questi sono gli errori che si commettono. Gli errori sono di vario tipo. Il primo qua non è commesso, perché uno degli errori che è pacchiano ma qui, ripeto, in questa fattispecie non è commesso, è quello di confrontare i dati assoluti, ma molti lo fanno. Cioè io confronto i decessi del 2023 con la media 2015-2019 quando magari la popolazione nel frattempo è diminuita del 15%, non ha senso, perché se tutto funziona come prima anche i decessi dovrebbero diminuire del 15%, se invece i decessi rimangono uguali in realtà c'è un bel aumento. Però qui, ripeto, in questa fattispecie non è rappresentato. L'altro aspetto è quello di accorpare eccessivamente l'età, e questo invece ci caschiamo in pieno, perché la prima classe d'età, 0-9 anni, dovete sapere che i decessi neonatali sono circa, equivalgono a 9 volte i decessi dei bambini in età prescolastica o scolastica, della fase successiva 5-9 anni. Tra l'altro i bambini nella prima fascia 0-4 anni non sono neanche stati vaccinati, quindi se uno volesse vedere gli effetti della vaccinazione su una popolazione non può mettermi insieme una piccola parte, cioè un piccolo numero di decessi di popolazione vaccinata insieme a un numero molto più grande di popolazione non vaccinata, evidentemente c'è un bias enorme. E quindi questo l'accorpamento eccessivo o comunque sbagliato delle classi di età. L'altro aspetto, che già aveva accennato il dottore, consiste nell'accorpare i generi. Perché? Per due motivi. Primo, perché gli effetti diciamo medici, clinici, diciamo proprio per motivi ormonali, per motivi delle differenze fisiologiche, possono impattare in maniera diversa tra maschi e femmine. Il secondo è numerico puramente, perché il numero dei decessi dei maschi nelle classi di età giovani, da 10 a 29 anni, ok, è più del doppio delle femmine, addirittura può essere, si avvicina a 2,5 volte. Questo perché? Perché la maggior parte dei decessi a quell'età è di tipo traumatico. I suicidi, per esempio, dei maschi sono 4 volte tanto. Gli incidenti, i maschi sono più irrequieti, naturalmente. Quindi, di fatto, per qualunque motivo, il numero di decessi dei maschi sovrasta quello delle femmine. Quindi, se le femmine hanno un problema, mettendole insieme ai maschi, il problema probabilmente sparisce, perlomeno nei dati. Andiamo avanti a vedere. Io, tra l'altro, premetto che non ho detto che, per come erano stati presentati dal dottore, dal virologo, sono corretti i dati, numericamente, ma non è corretto il metodo. Forse è chiaro il discorso. Ecco, se io li spacchetto, vedo che proprio nelle femmine, in particolare le bambine e le adolescenti femmine, qui siamo a livello nazionale, c'è un eccesso di mortalità evidente, che col metodo di prima non viene fuori. E comunque ho depositato, devo ancora inviare, ma ho intenzione di depositare agli atti, una relazione un po' più, è sempre la punta dell'iceberg, ma un po' più dettagliata di questa, dove spiego un po' più in dettaglio quelle che sono le tecniche o comunque diciamo gli errori di elaborazione che si commettono e che nascondono questi eccessi. L'altro aspetto è, ribadisco quello che diceva il dottor Serravalle, siamo a tutti gli effetti sotto qualunque, sia sul piano clinico che statistico, disponibile a un dialogo. Se qualcuno non è d'accordo con quanto sto affermando, siamo perfettamente pronti, in qualunque sede, questa o altre, a mettere i dati sul tavolo e vedere quello che viene fuori. E tra l'altro poi c'è la ciliegina sulla torta, che sta arrivando, è una torta piccola questa, nella stessa regione dove insegna il professore di prima, a casa sua, nel 2023, lo stesso anno che ha mostrato nella sua immagine, l'eccesso di mortalità femminile degli adolescenti ha raggiunto il 60%. E tra l'altro questi dati, attenzione, questi stessi dati si possono consultare in un sito, magari può scrivere il nome del sito, che si chiama Public Tableau, è un sito dove l'Istat ha un profilo ufficiale e permette di fare, scegliendo diciamo, statistiche fai da te, nel senso che si può scegliere l'anno di riferimento, l'anno di diciamo di interesse, il periodo di riferimento, la regione e classi d'età. Uno si mette dentro Lombardia, classi d'età 10-19 anni, e fa il confronto tra 2023 e la media 2015-19, viene fuori addirittura più alto. Io l'ho fatto ieri per verifica ancora, c'è anche il sito, l'indirizzo, dove si può verificare in prima persona che i dati ISTAT dicono le stesse cose. Cioè, con una semplice elaborazione addirittura viene fuori che in Lombardia tra il 2023 e la media del quinquennio c'è un eccesso in quella causalità del 64%. Perché viene più alto del mio? Perché nelle mie valutazioni io faccio, mi calcolo l'eccesso di mortalità ponderando la popolazione man mano, per evitare il discorso di prima, che ne facevo prima, no? Cioè, se una popolazione via via sta calando, io la media del quinquennio che uso a riferimento la faccio calare in ugual misura. Siccome in questo caso la popolazione stava aumentando, io dalla mia analisi ho correttamente diminuito il numero ho aumentato il numero di decessi attesi, quindi è diminuito l'eccesso. Nel sito dell'Istat, che è un po' più brutale, un po' meno sofisticato, non è fatta questa operazione, quindi risulta addirittura più alto l'eccesso. E quindi questo, ripeto, è consultabile sul sito ufficiale fonte Istat. E questa è solo una punta dell'iceberg. Poi nel mio poco spazio di esposizione, però ripeto, siamo disponibilissimi a confrontarci su questi aspetti. Grazie, avrei finito.
1: Grazie ingegnere. Allora, mi dicono gli uffici che inizia la maggioranza. Prego, senatore Borghi.
3: Grazie presidente, grazie dottor Serravalle, grazie dottor Bertini. È un tema che a me è sempre stato molto a cuore, la questione della mancata segmentazione per età delle politiche vaccinali, perché ovviamente io da legislatore in quell'epoca uno dei primi argomenti che cercavo di opporre per limitare questo eccesso, non so, questa imprudenza, non so neanche come chiamarla, e poi arriveremo quello che vorrei, diciamo, concludere è se è un'imprudenza oppure se si può definire in un altro modo. Le do e do anche ai commissari qualche data, perché è opportuno mettere in sequenza, no, le cose. Allora, mi allarmo, diciamo nel 2021 inizia la campagna vaccinale, mi allarmo nei primi mesi del 2021 leggendo dati internazionali quando comincia a emergere la questione della differenza fra la mortalità dei bambini e degli adolescenti rispetto a quella degli adulti e la risposta vaccinale. Incappo in una corrispondenza del British Medical Journal, quindi non esattamente, mi risulta che sia probabilmente la rivista medica più famosa o più considerata del mondo, dove con degli ottimi argomenti, il titolo della corrispondenza è "I vaccini Covid", in inglese comunque ve lo traduco, fidatevi, "I vaccini Covid per i bambini non dovrebbero avere l'autorizzazione all'uso emergenziale". Gli autori sono Wesley Pegden, Vinay Prasad e Stefan Baral, e leggendo gli argomenti di questi professori, stiamo parlando quindi della John Hopkins, della Carnegie Mellon e così via, mi sembravano del tutto convincenti. Sulla base anche di questi diciamo argomenti convincenti, perché io non provo a fare quello che non sono, riferisco quello che vedo, quindi questo articolo è del maggio 2021. Nel giugno 2021 la Lega propone una mozione, esattamente il 17 giugno 2021 la Lega propone una mozione per sospendere i vaccini under 16 e diciamo considerarli con cautela per gli under 25, quindi questo è depositata in Senato e quindi ci sono, ovviamente considerati dei pazzi o poco più. Ad agosto provo a interfacciarmi direttamente con i nostri del Comitato Tecnico Scientifico e similari, ricevendo purtroppo delle risposte che quando sarà il momento le tiriamo fuori. In Parlamento faccio degli interventi per spiegare queste situazioni. Mi risponde uno della sua professione, purtroppo, che era in Parlamento, che è del Partito Democratico, il dottor Siani, il quale praticamente, una volta che faccio notare che ci sono 3 decessi o c'erano 4 decessi, insomma virtualmente 0 decessi per Covid fra i bambini, e quindi era assolutamente imprudente pensare di vaccinarli con un vaccino non sperimentato e similari, mi dà sostanzialmente in aula dell'assassino, dicendo che in buona sostanza quindi io avrei fatto morire anche quei 3 che sono che invece sono morti e che oltretutto avevano altre patologie o simili. Quindi, alla luce di questa sequenza, la mia domanda è: ma secondo lei è imprudenza, oppure alla luce di tutti gli esempi che voi avete tirato fuori e che, come vi sto dicendo io, erano noti anche ai legislatori, si può parlare di dolo? Perché se si può parlare di dolo, prima o poi qualche magistratura dovrà intervenire. E quindi io vorrei sapere da voi se il sistema medico e anche certi, appunto, sia comitati tecnici scientifici da cui poi il Parlamento dipendeva per le sue decisioni, hanno commesso una ingenuità, oppure se c'è l'impossibilità di non sapere e quindi il dolo.
1: Si può rispondere.
0: Sì, io la ringrazio per la domanda, perché me lo sono chiesto anch'io tante volte, questo stesso interrogativo me lo sono posto. Me lo sono posto quando da pediatra constatavo come si fosse passato da vaccino come strumento di eradicazione da contagio a strumento di protezione individuale contro la malattia grave. Ma questi segnali, i segnali della poca efficacia dei vaccini, erano emersi, come ho dimostrato, già nell'estate del 2021. Con Omicron è cambiato poi tutto, perché la malattia è diventata più diffusiva ma molto più grave. Consideri che i casi di complicanza grave, meno grave, consideri che i casi di complicanza importante, la MISH sostanzialmente, è diventata 15 volte, già che erano già rari, è diventata 15 volte meno frequente con Omicron. Quindi noi abbiamo un'attenuazione della gravità della malattia, una incapacità di fermare il contagio e dall'altra parte un ritardo nel recepire politicamente, nelle decisioni che sono state prese, questi che erano i dati che ci venivano dall'epidemiologia e dalle migliori prove scientifiche. Perché? Si può parlare di inerzia? Inerzia istituzionale, c'è una reticenza nel comunicare un cambio di rotta dopo aver basato la campagna vaccinale, come abbiamo visto, sulla protezione degli altri, perché la campagna vaccinale sui bambini è stata avuto come target e come obiettivo fondamentale la protezione degli altri, ma noi sapevamo già dal luglio 2021 che non era così, e il dato che dopo 70 giorni della vaccinazione si ammalavano di più i vaccinati rispetto ai non vaccinati era noto già dal marzo 2022. Quindi dall'inizio del 2022. Si può parlare di silos decisionale, cioè di mancata integrazione fra dati epidemiologici o presentati in modo distorto in tempo reale decisioni ministeriali centralizzate, oppure si può parlare di un obiettivo politico che ha fatto a pugni contro il dato clinico corretto. Vede, l'uso del vaccino come strumento di spinta, come strumento di nudging, si dice, per aumentare la copertura generale, a prescindere dal beneficio individuale dei bambini. Questo è quello che veramente colpisce me, non solo come genitore, come nonno, ma come pediatra. La sofferenza che hanno dovuto, a cui sono stati sottoposti questi bambini. Oggi, fortunatamente, ci sono stati poi, e devo riconoscere all'azione del governo che ha abolito gli obblighi vaccinali, e questa è stata un'ottima cosa a mio avviso per tutti, ha abolito le multe agli over 50 e soprattutto ha realizzato questa commissione d'inchiesta, perché la verità e perché non si ripetano più episodi come questi, io credo che sia un dovere nei confronti dei bambini, delle loro famiglie, ma di tutti gli italiani.
3: Ultimissima. C'è una dichiarazione, sto leggendo, ho tutto il mio databasino, ma una dichiarazione del 28/11/2021, quindi qui significa che la conoscenza dovrebbe essere stratificata, ed era, diciamo, all'inizio della variante Omicron, no? Se non mi ricordo male. La dichiarazione è di Franco Locatelli, che dice: Omicron è più rapida, quindi vaccini ai bambini e mascherine. Ora, dal suo punto di vista, come si può giudicare una dichiarazione del genere, tenuto presente che all'epoca non ci potevano essere necessariamente nessun tipo di studio sugli effetti della variante Omicron? Poi oltretutto, attenzione, si spingeva, dosaggio pari a un terzo degli adulti con due dosi a distanza di 3 settimane. Quindi lui aveva già capito come bisognava inoculare il vaccino ai bambini per salvarli dalla variante Omicron. Come, dal suo punto di vista, della sua professione, perché io ripeto, sono un economista, come giudica questa dichiarazione?
0: Sì, la posso rimandare, credo di avergliela già data la risposta. I 4 principi dell'agire scientifico che non sono stati seguiti durante questa fase della pandemia. Le 4 cose che non sono state fatte, spesso, che se sono state fatte sono state fatte proprio male, e per avere tradito quei 4 principi fondamentali dell'agire dei medici, che dovrebbero essere sempre la nostra guida.
1: Prego, onorevole Buonguerrieri.
4: Sì, ringrazio e do il benvenuto al dottor Saravalle e all'ingegnere. Grazie per essere qui in commissione Covid con noi oggi, per le spiegazioni che ci avete già reso chiare, e vi ringrazio anche per le precisazioni che avete fatto da principio sul fatto di non essere portatori di conflitti di interesse e di fondare le vostre dichiarazioni sul metodo scientifico. Abbiamo visto come non al netto delle risate, insomma, della collega Zambito, abbiamo visto come purtroppo questo, soprattutto quando si tratta di conflitti di interesse, non è stato scontato, perché molti vengono a riferire su punti sui quali portano dei conflitti di interesse evidenti, perché appunto in rapporto anche economico-finanziario con determinate, per esempio, case farmaceutiche che hanno poi venduto i farmaci anti-Covid. Quindi vi ringrazio anche per questa precisazione non scontata e però necessaria e importante. Io parto da alcune domande che mi sono appuntata mentre soprattutto lei, dottor Serravalle, ha fatto la sua introduzione. Mi sono segnata che lei in particolare ha detto che la carica virale dei vaccinati era superiore rispetto alla carica vaccinale dei non vaccinati. Parliamo sempre di età pediatrica, quindi di bambini. Le chiedo se può documentare meglio questa sua affermazione e se può anche indicarci gli studi sulla base dei quali si fonda questa affermazione.
1: Prego, dottore Saravalle.
0: Può trovare ben evidente come rispetto ai non vaccinati già con Delta, 70 giorni dopo la seconda dose, la carica virale dei non vaccinati era minore rispetto a quelli che avevano fatto il ciclo con 2 dosi. Con Omicron, già 70 giorni dopo la terza dose, la carica virale dei non vaccinati era minore rispetto a quella dei tridosati. La pubblicazione è quella di Woodbridge, che parla, pubblicato su Nature Communications.
4: Senta, lei ha anche dichiarato che i bambini vaccinati contraevano il virus più dei bambini non vaccinati. Anche qui le chiedo, sulla base di quali evidenze scientifiche afferma questo, perché chiaramente sarebbe una notizia e un'informazione
0: Ma sono quello che ho riportato non sono altro che i dati dell'Istituto Superiore di Sanità e il bollettino che veniva allora emesso, e sono le osservazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Ho presentato i dati dal 4 marzo al 3 aprile, da cui si ricava appunto che la percentuale dei casi è maggiore nei vaccinati con ciclo completo 5,9 rispetto ai non vaccinati 4,9, e i dati settimanali presenti nel report dell'Istituto Superiore di Sanità mostrano che dal 23 marzo le infezioni vaccinati con due dosi hanno sempre superato quelli dei non vaccinati, fino al bollettino ultimo del 27 luglio, sempre 2022. Questi sono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità.
4: Quindi che i bambini vaccinati contraevano il virus più dei bambini non vaccinati è noto per tramite dei dati dell'Istituto Superiore della Sanità da quando?
0: Dal marzo 2022, dal bollettino di marzo 2022.
4: C'erano degli studi precedenti che lei, di cui lei magari ha conoscenza per l'esperienza professionale che ha, che già facevano intravedere dati di questo genere poi cristallizzati dall'Istituto Superiore della Sanità?
0: Sì, c'erano già dati non italiani, dati esteri, per esempio uno studio su bambini della popolazione di New York, che anche questo dell'inizio del 2022 mostrava come all'inizio il vaccino fosse in qualche maniera efficace nel ridurre i contagi, ma tale efficacia si riduceva velocemente. Gli studi principali emergevano già alla fine del 2021 con Shatley, che è un epidemiologo che ha lavorato nella zona medio orientale, i primi studi venivano proprio da lì, e successivamente abbiamo avuto conferme da tutte le parti del mondo. Su queste cose bisognerebbe confrontarci, perché proprio dati di questo tipo qui ce n'erano a disposizione tantissimi.
4: È già dal 2021.
0: È già dalla fine del 2021. Il primo dato è stato quello che ho citato, dell'epidemia nel Massachusetts del luglio 2021, che ha dimostrato come il 70% di contagiati era vaccinato rispetto alla percentuale dei non vaccinati.
4: Grazie dottore. Le chiedo questo adesso sul rapporto rischio-beneficio, parlo sempre ovviamente dell'età pediatrica, se ci può dire qualcosa in più rispetto alla sua relazione iniziale, ma soprattutto se ci può parlare per la sua esperienza da medico clinico pediatrico, se lei ha avuto dei casi di bambini che hanno avuto degli effetti avversi da vaccino. Quanti, se sono stati denunciati, se c'è stata una sorveglianza sotto questo profilo attiva da parte degli enti preposti a questo?
0: Ma guardi, se le interessa la mia esperienza clinica, io le posso dire che purtroppo ho visto molti bambini, soprattutto ragazzi e ragazze, danneggiati da vaccino. Danni non soltanto cardiaci, ma anche danni neurologici. Purtroppo questo è confermato dalla letteratura scientifica, e difficoltà enormi, difficoltà estreme nell'ottenere, non dico altro, ma la segnalazione della sospetta reazione avversa, perché c'è stato per questi da parte delle istituzioni sanitarie, da parte dei medici che hanno vaccinato, da parte di chi ha consigliato questi vaccini, c'è stato reticenza, c'è stato omertà. C'è stato nel non voler fare quello che un medico dovrebbe fare per dovere deontologico, segnalare la sospetta reazione avversa, e questo non soltanto succede con la Covid. Per questo i sistemi di vaccinovigilanza non possono funzionare, perché soffrono di una sottosegnalazione degli eventi avversi che si verificano. Poi ci sono mille altri problemi, però bisogna cominciare da lì. Bisogna cominciare con istituire programmi di vigilanza attiva. Io, per quello che può essere la mia esperienza, non ho avuto bambini gravi per la Covid. Non ho visto, non ho ricoverato, non ho avuto necessità di terapie particolari per la Covid. ho purtroppo visto bambini, ragazzi e ragazze invece danneggiati molto gravemente dalla vaccinazione. E questo non è che il riflesso di quello che poi la letteratura scientifica ci dice.
4: Lei questi casi di sospetti effetti avversi da vaccino li ha segnalati?
0: Sì, li abbiamo segnalati.
4: E quando ci dice come medico che erano casi di sospette reazioni avverse da vaccino, lo dice sulla base, immagino, dell'esperienza clinica che ha? Ha fatto fare degli accertamenti ulteriori?
0: Guardi, quando c'è un sospetto di reazione avversa, noi dobbiamo utilizzare ovviamente semplicemente lo strumento della segnalazione, perché non è compito del segnalatore stabilire se c'è una reazione causale o temporale. Noi dovremmo sempre effettuare la segnalazione se c'è un criterio temporale, se c'è un criterio di plausibilità biologica, ovviamente meglio, però è dovere del medico segnalare sempre cosa succede dopo la somministrazione o l'assunzione di un farmaco o di un vaccino di qualsiasi genere. Poi gli enti preposti stabiliranno il rapporto di casualità. Noi purtroppo dobbiamo fare i conti con un algoritmo, l'algoritmo dell'OMS, che è molto restrittivo nello stabilire il caso di correlazione precisa. E questo è un altro limite su cui bisognerebbe soffermarsi a riflettere. Però il compito di tutti i medici dovrebbe essere sempre quello di segnalare la sospetta reazione avversa, perché solo così avremmo dei numeri reali. Perché vede, chi fa male davvero ai vaccini sono atteggiamenti di questo tipo, cioè il voler negare l'evidenza, cioè il voler negare che se il giorno tal dei tali io faccio il vaccino e 3 giorni dopo sviluppo una patologia, non è detto che sia stato il vaccino, ma almeno lo devo segnalare, perché altrimenti non lo potrò mai capire se è stato o non è stato il vaccino. Purtroppo la logica prevalente e la pratica a cui tocca assistere è questa, di negare a priori qualsiasi correlazione tra una patologia e la vaccinazione.
4: Senta, lei ha detto che...
1: Onorevole Buonguerrieri, il tempo, i 20 minuti sono finiti.
4: Posso chiedere solo una precisazione rispetto a questo. Poi chiudo. Lei ha detto che di casi nella sua esperienza di possibili effetti avversi da vaccino nell'età pediatrica ne ha riscontrati diversi, e quindi le chiedo, ma di quale genere, cioè quali erano gli effetti avversi maggiormente riscontrati in età?
0: Malattie autoimmuni, malattie neurologiche e malattie cardiache.
1: Grazie. Sì, inizia l'opposizione. Chi inizia? Senatrice Furlan, prego, a lei la parola.
5: Grazie Presidente, buongiorno ai nostri auditi. Alcune domande per capire un po' meglio il contesto. Dottore, lei si è espresso in modo molto chiaro stamattina, per la verità non solo stamattina, rispetto al rapporto vaccinazione Covid e bambini o comunque giovani ragazzi. La sua posizione sull'obbligo vaccinale, i 10 vaccini obbligatori per i bambini e i ragazzi nel nostro paese, qual è?
0: Non stiamo parlando di vaccini Covid, stiamo parlando dei 10 vaccini obbligatori secondo la legge Lorenzin. Vede, io non credo che l'obbligo sia una misura utile, non credo che l'obbligo sia una misura degna di un paese evoluto.
1: Aspetti, dottoressa, non entriamo nel merito di obbligo o non obbligo vaccinale. Se vuole dare una risposta alla collega, può dire se lei crede nei 10 vaccini dell'età pediatrica e perché non è neanche argomento dell'audizione. Quindi sì, non entriamo nell'argomento di sì, favorevoli o contrari all'obbligo vaccinale, perché non è un tema di cui si occupa la commissione d'inchiesta Covid.
0: Credo che sia stata questa la domanda.
5: Allora, io ho fatto una domanda molto precisa e voglio capire la posizione del
0: sull'obbligo,
5: dottore.
0: Lei mi ha fatto una domanda
5: sull'obbligo vaccinale, i 10 vaccini sì, obbligatori nell'infanzia e nell'adolescenza.
0: Sì,
5: qual è la sua posizione e perché?
0: Certo, a me piacerebbe...
1: Aspetta. Scusi, dottor Servale. Allora, io le consento, non è il tema di questa audizione. Io le consento di dare una risposta le chiedo cortesemente, come Presidente di questa Commissione, di non entrare nel merito dell'obbligo vaccinale, di dire se lei crede... Se, perché fuori, perché non è un argomento della perimetrazione di questa audizione di oggi. Oggi parliamo di vaccini, oggi parliamo. Allora,
5: ha parlato della sua posizione nello specifico del Covid. Io voglio capire se questa posizione nello specifico del Covid è anche però rispetto alle vaccinazioni obbligatorie dell'infanzia oppure no? Mi sembra chiara la domanda, assolutamente
1: questa è un'altra domanda,
5: sarebbe davvero singolare che il Presidente censurasse questa domanda.
1: Allora, senatrice Furlani, io non ho censurato nessuna domanda, ho dato dei limiti alla risposta, lei ora ha cambiato la domanda. Su questa domanda, sempre restando nei limiti dell'audizione di oggi, dottore Salava, lei può rispondere.
0: Allora, mi può riformulare la domanda?
1: Onorevole Colucci, io non ho paura di niente. Io non ho paura di niente, quindi lei, invece di fare questi commenti che sono fuori luogo e inopportuni come spesso fa, le chiedo cortesemente di limitarsi a non commentare così come la Presidenza gestisce la volta. Grazie, lei non ha la parola.
6: Prego, dottore Serravalle, può rispondere.
0: Può parlare. Sì. Prego, può cortesemente rifare la domanda, allora?
5: La terza volta glielo chiedo, è sempre quella. Qual è la sua posizione sull'obbligo vaccinale che nel nostro paese c'è per i bambini e gli adolescenti, 10 obblighi vaccinali? Qual è la sua posizione e qual è la motivazione per cui ha questa posizione?
0: Allora, noi dobbiamo riscontrare che nella maggior parte dei paesi europei non ci sono obblighi vaccinali. Ciò non significa che le vaccinazioni pediatriche non vengono eseguite, naturalmente, no? Ma nella maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, compresa come regione geografica il Regno Unito, non c'è alcun obbligo vaccinale. Nell'Europa occidentale solo la Francia ha un obbligo vaccinale più esteso del nostro, la Germania ha un obbligo vaccinale per un solo vaccino, quello del morbillo, il Belgio solo per un vaccino che è quello della poliomielite. Tutto questo cosa significa? Che questi paesi abbiano una contrarietà alle vaccinazioni? Ovviamente no, perché nessun medico può pensare che non ci siano benefici nella pratica vaccinale. Diverso è la questione dell'obbligo, diverso è escludere i bambini dalla frequenza del nido o della scuola materna perché non hanno assolto all'obbligo vaccinale. Questa è la mia posizione. Mi piacerebbe che si facesse come in Svezia, come in Inghilterra, come in Danimarca, come in Spagna, come in Grecia, come in Portogallo, come in Svizzera, come in Austria, semplicemente questo.
1: Grazie, dottor. Prego, la seconda domanda.
5: Nei 10 vaccini obbligatori ce ne sono almeno alcuni dove secondo lei è utile l'obbligo vaccinale?
1: Allora io, senatrice Furlani, continuiamo a parlare di obbligo vaccinale, cioè qua l'audizione riguarda, il dottor Serravalli è andato oltre, l'audizione riguarda il periodo settembre-dicembre 2020, il dottor Serravalli ha parlato della diffusione, ma noi oggi parliamo di vaccino Covid, non è un tema all'ordine del giorno questo, ma già...
5: Lei ritiene utili come obbligatori?
1: Ma già ha risposto il dottore Serravalle. La sua è una filosofia, un'impostazione di filosofia e di pianificazione medica. Lui dice, secondo me è assurdo che chi
5: questa
1: non si...
5: Questa è la sua interpretazione, Presidente.
1: No, la facciamo ripetere al dottore Serravalle per l'ennesima volta.
5: Alle risposte
1: prego.
5: Del dottore.
1: Sì, prego, ripeto. Le chiedo di essere sintetico, dottore Serravalle. Grazie.
0: Sì, cioè, ci provo. Vede, la Corte Costituzionale mi pare che abbia deciso in una sua sentenza che l'obbligo vaccinale ha motivo di sussistere laddove ci sia, al di là della protezione individuale, protezione della collettività. Le rammenta questa sentenza la Corte Costituzionale? Si è pronunciata due volte a riguardo. Ecco, a me non sembra che la vaccinazione del tetano, per esempio, possa, che è una vaccinazione utilissima a livello personale, possa rientrare tra una vaccinazione che crea l'immunità di gregge, dal momento che il tetano non è una malattia diffusiva, è una malattia infettiva ma non è malattia contagiosa. Allora ci deve essere la responsabilità dello Stato, del governo vostra, di fornire gli strumenti ai cittadini per comprendere l'utilità della vaccinazione, il beneficio della vaccinazione, ma non di costringerli. Oltretutto, nel silenzio incredibile delle istituzioni, la ditta produttrice dell'Imovax Tetano ha annunciato, la Sanofi, l'unico vaccino monovalente registrato in Italia, ha annunciato candidamente che dal 31 maggio non distribuirà più il vaccino monovalente in Italia. E perché? Noi abbiamo categorie di lavoratori per cui c'è l'obbligo vaccinale dell'antitetanica, categorie di atleti che devono fare la vaccinazione antitetanica obbligatoriamente per ottenere l'idoneità sportiva agonistica, ci sono cittadini che si feriscono, fanno male e hanno bisogno dell'antitetanica in pronto soccorso perché subiscono un trauma, che non potranno più fare il vaccino monovalente perché la ditta produttrice ha stabilito che è più conveniente venderne tre al prezzo di uno. Lei trova che questa politica sia una politica di un paese democraticamente civile? A me non pare. L'antitetanica va fatta, glielo dico chiaramente, ma dobbiamo essere messi noi cittadini in condizioni di scegliere, perché non contagiamo nessuno, non arrechiamo nessun danno se non lo facciamo, e quando dobbiamo fare l'antitetanica, che glielo ripeto per l'ennesima volta, va fatta.

0: le persone che vengono audite rispondono gentilmente o meno gentilmente, per me non cambia nulla, alle risposte dei commissari, alle domande dei commissari. Se ha domande da farmi, finito, anche perché ci interromperebbe immediatamente il presidente così zelante, finita l'audizione, io le faccio, le do tutte le risposte che lei ritiene. Vado avanti con le mie domande. Bene, mi pare di capire che la posizione sia comunque contraria rispetto all'obbligatorietà dei vaccini tutti, no? Quindi, quando c'è stata la sua nomina al gruppo tecnico consultivo sulla vaccinazione, nel giro di pochi giorni il premio Nobel Parisi, proprio per posizioni che lei ha assunto durante la pandemia, ha raccolto nel giro di 3 giorni 34.000 firme. Che effetto le ha fatto? Cioè, il mondo accademico, compreso l'ordine dei medici, si è espresso in grande contrarietà rispetto alla sua nomina, proprio per le posizioni sul vaccino Covid. Ci può spiegare, secondo lei, cosa è avvenuto e perché è avvenuto?
1: Non ho sentito nominare la senatrice Furlan la parola Covid o vaccino Covid, però siccome non voglio fare polemica, le chiedo una risposta di 30 secondi, non oltre 30 secondi, dopodiché passiamo alla domanda successiva.
2: Dunque, io ribadisco che sono contrario all'obbligo vaccinale in base a quello che ha detto la Corte Costituzionale, che ha stabilito che laddove non c'è vantaggio per la popolazione non c'è giustificazione nel seguire nel... Prego?
1: Conclude, dottore Serravalli.
2: Il motivo della sollevazione così, delle polemiche che ci sono state alla nomina di mio del commissario del NITAG, sinceramente non mi hanno turbato, dal momento che io ho fatto e faccio riferimento al metodo scientifico. Noi viviamo, ahimè, in tempi in cui la censura è più forte della voglia del dialogo. Sono disponibilissimo a confrontarmi scientificamente in base a con chi è non portatore di conflitti di interesse e chi segue il metodo scientifico. Io non ho nessuna difficoltà a confrontarmi con loro, così come non ha nessuna difficoltà la Commissione Medico-Scientifica Indipendente di cui faccio parte. Anzi, auspichiamo un confronto. Benvenga.
1: Grazie. Prego, senatrice Furlan.
0: Bene, tutte le posizioni che abbiamo ascoltato prima della sua hanno ben spiegato il perché dell'obbligo vaccinale anche per i giovani, che non era solo a tutela dei giovani, ma era anche a tutela di chi aveva poi rapporto con i giovani. I nonni, se vedono i nipoti, ovviamente diventano più a rischio. Ecco, lei nega questa situazione, cioè che durante la pandemia, fortunatamente giovani e bambini morti di Covid ce ne sono stati pochissimi, sarebbe stato ancor più drammatico, no? Se questo fosse successo, però i bambini portatori sani, tra virgolette, trasmettevano il virus ai genitori, ai nonni.
2: Certo, ma mi pare di averle portato i dati. Per 70 giorni sì, dopo 70 giorni era l'opposto. Questo è quello che ci dicono i dati scientifici. Per 70 giorni sì, ha ragione lei, per 70 giorni i bambini non vaccinati erano meno contagiosi per i nonni rispetto ai non vaccinati. Dopo il 70° giorno invece il rapporto è stato invertito, ma non perché lo penso io, lo dico io, ce lo dicono le pubblicazioni scientifiche, ce lo dicono i dati stessi dell'Istituto Superiore della Sanità. Dopo 70 giorni era questo, per cui all'inizio è vero che in qualche maniera l'efficacia è stata sino al 31%, l'efficacia ha raggiunto questo picco

0: notevole del 38%, scusi. Poi dopo l'efficacia è diventata negativa, bastava aspettare 70 giorni per avere un'efficacia negativa, quindi per avere un danno. Quindi se lei la vuol mettere, se nei primi giorni c'è stata efficacia, sicuramente fino a 70 giorni, dopo i dati ci dicono che l'efficacia era negativa. Per cui le comunicazioni istituzionali che io ho riportato in quella slide non erano basate su dati scientifici.
1: Prego, senatrice Zambito.
2: Molto velocemente, guardi, dottor Sellavalle, lei si baserà anche sul metodo scientifico, però questo lavoro di Urich e Koppelman che sono andata a guardare, secondo me non l'ha capito tanto, perché il confronto è sui non vaccinati che avevano contratto il virus, quindi è un controllo positivo, si chiama controllo positivo nella scienza, e quando si perde l'efficacia della protezione ma si rimane comunque allo stesso livello del controllo positivo, quello è un dato molto positivo per la scienza. Quindi il controllo positivo dei non vaccinati che avevano però contratto il virus, se dopo 70 giorni, come dice lei, fosse sceso al di sotto di questo valore, allora sarebbe stato un dato negativo. Dal momento che è uguale a quel valore, e allora è un dato positivo. Ecco, lei presentandoci questi dati e dando la sua interpretazione, che è sbagliata ed è diversa rispetto agli autori, sono andata a vedere cosa c'è scritto nel lavoro, ci sta raccontando una serie di cose che sono molto pericolose, perché fare questa battaglia contro le vaccinazioni ha portato, ad esempio, negli Stati Uniti al fatto che i casi di morbillo sono aumentati esponenzialmente, malattia che era stata eradicata, e anche altri danni si possono fare. Quindi io le sto dicendo, ora ho potuto controllare soltanto questo lavoro, però potrei controllare tutti questi lavori. Lasci fare gli scienziati a quelli che fanno gli scienziati. Lei non è uno scienziato, neanche un ricercatore. Lei è un medico di medicina generale, un pediatra, stimato o non stimato, ci interessa meno, però non venga qua a raccontare dati che non ha saputo leggere correttamente. Ecco.
0: Posso chiederle se lei fa riferimento alla tabella numero 16? Sta facendo riferimento a questa qui?
2: L'ho citato Urich e Koppelman, e come vede il controllo non è sui non vaccinati che avevano contratto il virus, anche perché la carica batterica, la carica virale in quelli che non hanno contratto il virus è pari a zero. Quindi, come vede, c'è scritto anche, l'ha scritto lei nel titolo, dopo multiple dosi vaccinali e in confronto dell'infezione, cioè quelli che avevano contratto l'infezione.
3: Se fa uno di questi istogrammi così.
0: Sì, io devo constatare che lei ha un pregiudizio nei miei confronti, forse perché veniamo dalla stessa città.
2: Sì, conosco bene perché veniamo dalla stessa città, ma io non ho nessun pregiudizio, l'ho solo corretta.
1: Però non è un dibattito, sono domande e risposte.
0: Lei ha un pregiudizio nei miei confronti, lo ha dimostrato nel corso della precedente audizione e continua a dimostrarlo adesso. Lei ora sostiene che io non so leggere i dati scientifici, questo veramente è un'affermazione che non può fare, perché la colonna che mostra i precedenti infettati è a parte. Lei ha letto forse Recovered, e lì sono quelli che hanno avuto precedente infezione, onorevole, non sono quegli altri. Mi dispiace, ma se c'è qualcuno che non ha letto bene il lavoro scientifico, non sono io. La ringrazio per il pregiudizio.
1: Prego. Sì, certo, Presidente.
4: Grazie Presidente. Io devo una prima domanda, perché siccome nella sua illustrazione, nelle sue risposte, ha accusato in maniera molto diretta il mondo della scienza, che in quel momento dava indicazioni al governo di non seguire, di non tener conto delle indicazioni che a suo dire erano palesi, evidenti, talmente evidenti che nessuno di questi l'ha considerata in maniera molto specifica. Ora, proprio per specificare, vorrei chiederle a chi si riferisce, chi secondo lei, perché siccome è stato sotteso anche un dolo anche nelle domande della maggioranza, chi secondo lei ha fatto queste cose e per quale motivo secondo lei le ha fatte, se per superficialità o per dolo?
0: Ma io non sono in grado di dire se è stato per superficialità o per dono. Lei vede, quando parla del mondo della scienza, intende la scienza come se fosse un dogma, come se fosse una religione. La scienza...
4: Scusi, non è questa la mia domanda. Sì, sì, sono interessato a perdere tempo sulle sue disquisizioni sulla scienza, perché la scienza credo anch'io che sia una cosa diversa rispetto a quello che ascoltiamo oggi. Per favore risponda alla mia domanda. Se mi sa dire nome e cognome di chi secondo lei ha fatto o per dolo o per errore tutto quello che lei prima ha enunciato in maniera molto specifica.
0: Io credo.
4: Si chiama assunzione di responsabilità delle cose che si dicono.
0: Sì, io credo che la comunicazione per cui la vaccinazione dei bambini serviva per proteggere gli altri, dopo 70 giorni è stato dimostrato che non era vera. Che
4: scusi, non sta rispondendo alla mia domanda.
0: Me la rifaccia, perché non la riesco.
4: Lei prima ha affermato che c'è una colpa, l'origine della colpa la lasciamo così indecifrata, rispetto a chi si è assunto la responsabilità di perseguire con delle politiche di vaccinazione e quant'altro, pur davanti ad evidenze scientifiche, a suo dire, che dimostravano il contrario, lasciando, supponendo anche nelle domande fatte, una responsabilità diretta. Io le chiedo chi ha fatto questi errori.
0: Gli errori sono stati fatti da chi ha gestito la pandemia.
4: Sì, ma sì, siccome me...
0: non ho nomi e cognomi da farli,
4: ma chi mi basta nomi questa risposta. Però sempre mi basta questa risposta, le faccio la seconda.
1: Sempre parlando 45 secondi.
4: Sì, sì, appunto per quello che voglio accelerare. Parlando sempre di bambini, lei ha accusato medici di non segnalare le conseguenze da vaccino. Anche in questo caso io credo che non si basi sul sentito dire al bar dello sport, ma su evidenze e anche contatti, segnalazioni dirette. Per cortesia, mi può dire a che medici si riferisce? Perché io credo che una commissione d'inchiesta come questa, che già lascia perdere tutte le responsabilità regionali, su cui anche in questo caso si potrebbe parlare, non può permettersi di sentire accusare medici, scienziati, senza avere un riferimento diretto, proprio per le ragioni che qui fa delle affermazioni in qua, ma è dovere nostro farlo, anche per accertare responsabilità, deve sapere a chi ci si sta riferendo.
0: Va bene, che la sorveglianza passiva sottostimi enormemente quello che accade in realtà non è una mia affermazione. Lei lo può ritrovare nella slide 29, riportando testualmente quello che affermano i CDC americani e anche quello che afferma il sistema dell'EMA, della farmacovigilanza europea. È notorio che la farmacovigilanza passiva sottostimi enormemente, proprio per il fenomeno dell'underreporting, proprio per il fenomeno per cui i medici non effettuano le segnalazioni sospette di reazione avversa. Esiste una bibliografia infinita a riguardo ed esistono dichiarazioni ufficiali degli enti di vigilanza, dall'AIFA in su. Non è una mia affermazione.
1: Ringrazio il dottore Eugenio Serravalle, il dottor Stefano Albertini e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani ha svolto l'audizione di padre Lucio Boldrin, cappellano del carcere di Rebibbia, sul tema del lavoro negli istituti penitenziari.
7: In questa seduta il nostro lavoro sul tema della detenzione e sul sistema carcerario in Italia. In particolare stiamo lavorando sul tema del lavoro negli istituti penitenziari, in generale del reinserimento sociolavorativo dei detenuti e degli ex detenuti. Ricorderete che nei mesi scorsi abbiamo ascoltato i rappresentanti dell'Associazione Giovani Avvocati, il Garante dei Detenuti, il professor Mauro Palma, il Collegio del Garante dei Detenuti, guidato dal nuovo garante Riccardo Turrini Vita. Abbiamo poi ascoltato l'associazione Antigone, il 28 aprile scorso Padre Trani, cappellano del carcere di Regina Coeli. Oggi con noi appunto Padre Boldrin. Quindi io direi di cominciare, prego Padre Boldrin, a lei la parola.
8: Si può parlare in piedi, perché preferisco in piedi che seduta. Intanto ringrazio di questo invito, della vostra presenza. Non è mai il numero degli astanti che è importante, quanto la capacità di ascoltare, e che voi diventiate tramite di una situazione carceraria che sta prendendo sempre più una situazione pesante. Sono molto preoccupato della prossima estate, perché fra 15-20 giorni si chiudono le scuole anche nelle carceri, e quindi significa che centinaia di ragazzi e ragazze si troveranno 3 mesi senza fare niente. Non hanno nulla con cui occupare i posti, le situazioni, le giornate, e non c'è nulla peggio dell'ozio in certe realtà, che può diventare veramente gravoso e pericoloso sia per i detenuti sia per quanti ci lavorano, perché il problema non è che in carcere ci sono soltanto i detenuti, ci sono anche chi vi lavora, talvolta gli agenti stessi, il personale medico, paramedico, sono imprigionati in questa struttura, in queste realtà che sono veramente pesanti. Altrettanto pesante è la prigionia che vivono i familiari dei detenuti. Quando una persona entra in carcere, vi entra tutta la famiglia, che viene talvolta derisa, abbandonata. I bambini devono lasciare le scuole perché, per la vergogna, perdono la capacità anche economica, lavorativa, che magari il papà portava. Quindi c'è una complicazione di carattere generale sulla quale dobbiamo stare molto molto attenti. E attualmente il carcere di Rebibbia non è soltanto il nuovo complesso dove io esercito, ma è composto da 4 situazioni ben precise: carcere femminile, quello del penitenziale, la terza casa e noi. Abbiamo una popolazione circa di 3.000 persone. 1.720 eravamo ieri nel carcere di Rebibbia, nuovo complesso, con una capacità di accoglienza di 1.200 persone. Nel carcere femminile siamo arrivati a quasi 500 persone, è il carcere femminile più grande d'Italia, quindi abbiamo una situazione. Nella terza casa sono quelle persone che sono un centinaio, 150, che hanno il cosiddetto articolo 21 e vanno quasi tutti fuori a lavorare. Quindi diciamo è una situazione di vanno a lavorare all'esterno, rientrano poi alla sera a dormire in carcere. Il problema è nelle altre situazioni. Ad esempio, per quanto riguarda il carcere di Rebibbia, nuovo complesso, solo il 15% lavora. Il 15% lavora. E c'è un aumento in questo periodo, da circa 2 anni, di ragazzi. Si è abbassata terribilmente l'età dei detenuti. Siamo arrivati proprio, e dove questi ragazzi qui entrano con la mentalità, con gli atteggiamenti che vediamo per strada, che vediamo fuori. Quindi il problema è, primo, il carcere riesce a rieducare? La prima domanda, purtroppo no. Il rischio in questa situazione attuale è che il carcere sia un fallimento totale. I ragazzi entrano ed escono peggio di prima. È pericolosissimo. Se vogliamo fare un'immagine, avete presente, una volta esistevano le camicie di forza per gli ammalati mentali. Ecco, noi stiamo mettendo una camicia di forza a tanti detenuti per tenerli buoni a livello punitivo, ma quando gli toglieremo questa camicia di forza saranno peggio di prima. Se il carcere non ha una dimensione rieducativa, fallisce in pieno. E tra gli elementi rieducativi vi sono quelli del lavoro. Un lavoro che non può essere soltanto all'interno senza un momento di giusta preparazione per quando usciranno, perché anche questo, se io mi limito al lavoro dello spesino, quello che fa le pulizie, o porta il cibo nelle celle, o lo scopino, non mi porta nulla, mi dà un contributo di 400 euro al mese che mi aiuta a sopravvivere in carcere, perché nulla è gratis. E poi abbiamo questa situazione che chi lavora e ha un po' la testa, diciamo, a posto, tra virgolette, non li usa solo per sé soldi, molti soldi vengono mandati alle famiglie, diventano un aiuto di mantenimento alle famiglie stesse. Quindi, poi abbiamo un altro elemento di quella che sta cambiando la realtà carceraria, soprattutto da Roma in giù. Perché faccio questo distinguo? Buongiorno. Faccio questo distinguo perché fino a 2-3 anni fa la maggior parte degli stranieri, dei detenuti stranieri, erano da Firenze al Trentino, forse probabilmente anche per motivi economici, c'è più industria. Attualmente sono aumentati, siamo a Gerbibbia dal 25-30%, attualmente siamo quasi al 45% di detenuti stranieri, con una difficoltà anche linguistica di parlare l'italiano, di comprendersi, la distanza dalle famiglie. Quindi c'è una situazione globale estremamente pesante che sta creando momenti di tensione quasi quotidiana. Anche se se ne parla poco, purtroppo i suicidi continuano, siamo arrivati a circa 24 suicidi dall'inizio di gennaio, senza contare nelle carceri italiane, senza contare delle grandi aggressioni e del pericolo nel quale vivono i detenuti stessi e gli agenti, che sono tante volte uno ogni 300 detenuti alla notte, quando rimangono soli, provate a immaginare, con talvolta chiamati a fare degli straordinari, che vanno anche 10-12 ore di lavoro. Dov'è il rispetto, la dignità? Per questi anche chi vi lavora e per le loro famiglie. Quindi penso che sia estremamente importante farci una domanda, e vi ringrazio per questo momento che mi date, dire che cosa serve attualmente il carcere? Solo punitivo o, come ci viene detto, deve diventare rieducativo? Formare al lavoro. Perché il problema, quando sei in carcere, è il dopo. Quando esco, i numeri ce lo dicono chiaro, il 75% dei detenuti che esce senza una base lavorativa ritorna in carcere, ritorna a delinquere, non perché sono cattivi, per sopravvivere, e questa è la cosa peggiore. Quando io esco alla sera, esco dal carcere, mi trovo questi ragazzi che escono con il loro sacco, come si dice a Roma, della monezza, dove tengono i loro vestiti, e non sanno dove andare a dormire. Che cosa accadrà il giorno dopo? Dopo 10-12 anni che sei in carcere, ti trovi dove andare, non hai più nessuno. Vai alla stazione, ma da che parte vado? Che se io per muovermi, conosco Roma da 40 anni, sono in difficoltà con tutti i cambiamenti che ci sono stati, provate a immaginare che in carcere da 15 anni. Trova un mondo completamente cambiato. E il carcere, scusate, la libertà, rischia di diventare un carcere senza sbarre, creato dall'indifferenza, creato da quella che è l'etichetta che diamo ai detenuti e il non aprire le porte a loro. Perché chi lavora, chi trova un lavoro, torna in carcere l'1%. Significherà questo qualcosa? Il valore del lavoro sia all'interno sia all'esterno del carcere. Allora è importante che ci sia anche un impegno per far sì che quando un detenuto esce abbia delle porte, delle possibilità. C'è la seconda chance, che forse avete sentito nominare, e che aiuta tantissimo, siamo in collegamento. Perché veramente questi ragazzi, una volta usciti, cambiano. Li possiamo trovare nei bar, lavorano qui nei supermercati, li troviamo ai ristoranti, nelle officine, nessuno sa niente, perché alla fine sono ragazzi come noi, uomini, donne come noi, che ritrovano la libertà, il lavoro che diventa dignità innanzitutto. E quando escono, che invece gli vengono sbattute porte, supporti in faccia, allora c'è un'attenzione anche all'esterno che dobbiamo avere verso queste persone per recuperarlo. Il carcere non può essere soltanto un elemento punitivo. Ce lo sta dicendo anche l'Olanda, che sta chiudendo le carceri. E non sono aumentati i reati, perché hanno trovato forme alternative. Ne accennavo prima con lei di una situazione che è molto delicata, di chi diventa definitivo e quindi finisce in carcere dopo 15-20 anni dal reato compiuto. E quando ha compiuto il reato magari aveva 20 anni, 22. Nel frattempo ha 40-42 anni. Ti sei preso hai preso coscienza degli errori compiuti, hai messo una famiglia, hai un lavoro, di punto in bianco ti viene tolto tutto. Torni in carcere per 4-5 anni, hai distrutto la famiglia, hai distrutto la dimensione lavorativa. Quindi mi sembra che sia abbastanza importante nel momento in cui si parla non di reati enormi, parliamo sempre di spacci, furterelli, cose del genere, non è che stiamo parlando di chissà quali gravi reati, vedere il cammino fatto da questi ragazzi. Hanno preso la distanza col reato, hanno preso la distanza con gli sbagli. Perché dobbiamo rimetterli nel buio infernale dell'errore? E qui domandiamoci a che punto si sta muovendo la magistratura, un giudice, quando torna a condannare. Mai visto? La stessa cosa accade quando c'è da aiutare qualcuno a ricevere il famoso articolo 21 per poter lavorare, che tante volte non si valuta il cammino fatto. Invece è fondamentale, perché c'è gente che rimane tale e quale, ma la maggior parte diventano persone nuove. Ve lo posso assicurare, che c'è un cambiamento interiore, una presa di coscienza dell'errore fatto e una distanza che dobbiamo trovare il modo di aiutare a riprendere in mano la propria vita. Il lavoro diventa espressione della propria dignità, della propria capacità di avere un senso alla vita. I suicidi non nascono solo dal sovraffollamento, ma nascono da quello che può essere la paura del domani. Vi dico una cosa semplicissima che mi fa accapponare, due o tre volte è capitato accapponare la pelle: gente che ha 72-75 anni in carcere da un periodo abbastanza prolungato e mi dice: spero di morire in carcere perché fuori non ho più niente, ho il deserto, ho il silenzio che mi circonda anche a livello affettivo. E dopo dice: dove vado a lavorare? Chi mi prende? Capite che c'è una dimensione enorme nella quale siamo chiamati a dare tentativi di risposte, perché nessuno di noi ha la bacchetta magica, nessuno ha la possibilità di dire faccio questo, quest'altro, ma quello che possiamo fare lo dobbiamo fare rispettare la legge, ciò che è permesso, l'attenzione alla capacità di crescita di un uomo e di una donna, con i loro diritti, la capacità di avere questa dimensione di rapporti anche familiari. Abbiamo il problema delle famose telefonate, siamo passati da 16 al mese a 4 telefonate al mese, e noi che siamo abituati col cellulare, che se non sentiamo mio figlio, mia madre che è stata in ospedale, come stai? E questo deve aspettare che noi capellani gli si mette i soldi, perché chi non lavora non ha soldi, dipende letteralmente da noi. Chi ha le famiglie, i detenuti possono ricevere fino a 500 euro al mese, chi lavora vive con quanto guadagna, e siamo il 15%, L'altro 75% dipende da noi cappellani, che possiamo mettere dei soldi mensilmente, 10 euro, più di tanti non possiamo, perché possono fare le telefonate almeno, senza dire che dobbiamo dare le cose minime, i dentifrici, spazzolini, gli shampoo per lavarsi, il periodo adesso dell'estate, gli indumenti estivi, perché non è vero che chi va in carcere viene messo al fresco, si muore dal caldo. Siamo arrivati anche a 38 e 40 gradi l'anno scorso, perché vengono dati i ventilatori, ma in una stanza di 6 persone. E poi possono avere il ventilatore coloro che possono pagare la corrente. E quindi chi non ha lavoro non ha niente. Di questi soldi che un detenuto guadagna in carcere, 110 euro vengono detratti per il vitto alloggio in carcere. Quindi viene già poi tutte le tasse che conosciamo. Quindi se uno guadagna 500 euro, rimane in tasca 300 euro alla fine. Provate a fare i calcoli se noi riusciamo a vivere con queste cifre qui, se poi abbiamo da aiutare qualcuno. E allora la mancanza di questo porta, ditemi voi quando sta il tempo per scadere, quando a un certo punto la realtà di creare reati si apre in carcere. In carcere c'è uno spazio enorme di droga, più di quanto si possa immaginare. E la droga costa molto di più che fuori, 3 volte di più. C'è un commercio di telefonini pericolosissimo, perché ogni volta che viene fatta una retata, io non so la motivazione, aumentano i prezzi di telefonini in carcere. Se prima mi servivano 500 euro per far entrare un cellulare in carcere, adesso me ne servono 2000. Voi capite che questa situazione qui indica che c'è una situazione carceraria che sta sfuggendoci di mano. E allora dobbiamo cominciare ad interpellare. Cosa fanno questi 75% di persone che non lavorano? Oziano, stanno a guardare il soffitto, vengono giunti letti su letti, ma provate voi a rimanere 24 ore chiusi dentro in una cella, perché c'è anche questo elemento. In carcere abbiamo attualmente, per dire il fallimento, il 40% di malati psichiatrici e un 35% di tossicodipendenti. Serve qualcosa a queste persone? Nulla. Quando escono sono sempre dei tossicodipendenti, sono psichiatricamente pericolosi, perché questi vengono tenuti in reparti di una cella, singoli, dove stanno chiusi 24 ore su 24 ore. E il cosiddetto spazio verde, dove possono andare a fare due passi così, sono come le vecchie gabbie degli zoo, che sono state anche tolte con il cemento e la gratta sopra. Che cosa serve questa? Che cosa serve? Allora, perché non pensare di trovare strutture alternative? Spingere, perché come dico spesso, va bene la legge Basaglia che ha chiuso i manicomi, ma non è stata completata, perché ha lasciato le famiglie completamente sole ad affrontare questi problemi di pericolosità. E poi man mano che diventano anziani nascono i drammi, vengono denunciati i figli che vengono portati in carcere e i genitori non possono avere contatti perché parte lesa, con un dolore di una mamma che sente sempre suo figlio anche in quelle condizioni. Quindi abbiamo una situazione estremamente delicata. Ciò che può salvare veramente è questa capacità di aiutare i ragazzi a lavorare all'interno, non sfruttarli, perché c'è anche questo discorso dello stipendio che andrebbe valutato, e soprattutto spingere, se conosciamo delle persone che hanno degli esercizi, dire se è disponibile ad accogliere, visto anche tutti gli sgravi fiscali che potrebbe avere una persona che accoglie un detenuto negli ultimi 2 anni di pena. Ma questi sgravi fiscali, dal mio punto di vista, dovrebbero essere messi anche per coloro che accolgono, almeno inizialmente, ex detenuti. Perché questo è importante. È importante che non vadano a gravare ulteriormente su chi offre lavoro. Perché abbiamo bisogno di questo, di persone che quando escono trovano la possibilità di essere riconsiderate tali. Io non li chiamo mai detenuti, li chiamo i miei ragazzacci, quando vale, e mi fa una situazione di tenerezza vedere aumentare questi ragazzi giovanissimi. Quando arriviamo a certi momenti che loro parlano, invece di chiamarmi padre, così gli sfugge la parola papà. Gli sfugge la parola papà perché sono cresciuti molti in situazioni dove hanno visto solo il papà picchiare la madre, le botte, la violenza, le parolacce. Dobbiamo recuperarlo nel senso della dignità, che parte da una dimensione anche lavorativa. Non che mi è tutto dovuto anche in maniera illecita. Quindi dobbiamo veramente pensare come muoverci sotto questa lecità del lavoro. Io non voglio stancarvi ulteriormente, aspetto semmai qualche domanda, mi permetto solo di concludere. Voi avete sentito parlare, ne ho fino qui la testa, dei famosi articolo 21 e 27 della Costituzione. Per me invece l'articolo più importante è il numero 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Per me questo articolo 4 della Costituzione vale per tutti, anche per gli ex detenuti, e con un'attenzione particolare che poi qui non riusciamo sicuramente a trovare una risposta immediata per i tanti stranieri che sono in Italia e che purtroppo sono costretti a delinquere.
9: Grazie a lei, padre. E per diversi punti che ha affrontato e sui quali merita la riflessione, in modo particolare lei ha toccato il tema che riguarda i detenuti psichiatrici, faceva riferimento al 40% della loro presenza e sul fatto che il tema della legge Basaglia effettivamente ha lasciato un vuoto che è ricaduto poi sulle famiglie. Sì. E allo stesso tempo la possibilità di ipotizzare quali, perché poi anche gli OPG sono stati chiusi.
8: Sì.
9: Quindi noi oggi ci ritroviamo, io sono di La Spezia, il carcere Spezzino è un carcere che vede una presenza di immigrati al 75%, molti con problemi psichiatrici, ma banalmente, perché noi abbiamo la presenza del supporto con una convenzione che è stata fatta con l'ASL locale proprio del medico all'interno della struttura. Quindi di per sé noi abbiamo richiamato da tutta la regione detenuti con questa patologia, proprio perché con queste patologie, proprio perché abbiamo in presenza un servizio, quindi di fatto è davvero una possibilità per è diventato poi un problema, più che altro un problema da dover gestire proprio per quanto riguarda le guardie carcerarie. Il problema di fondo è che oggi la situazione qual è? O c'è il carcere o c'è la REMS,
8: che sono poche.
9: Che sono poche, perché sono massimo 20 persone per REMS, non tutte le regioni sono dotate di queste strutture, quindi ecco, l'alternativa potrebbe essere per alcuni di loro la possibilità di vivere nelle REMS, o bisognerebbe ipotizzare una nuova tipologia di struttura che vada ad accogliere questa tipologia di detenuti, perché questo è un tema. Poi lei faceva riferimento all'articolo 21. Vi è difficoltà a reperire aziende che vanno a fare richiesta di questa tipologia di personale? C'è necessità di una maggiore divulgazione di quelli che sono magari i benefit che un'azienda può di cui sì. può usufruire nel momento in cui va ad accogliere detenuti per situazioni lavorative? Ecco, queste sono due mie riflessioni e due domande. Ora chiedo ai colleghi se a loro volta, quindi collega Spagnoli e poi credo anche la collega Pellegrino.
10: Grazie Presidente, grazie Padre Boldrin, è stato estremamente interessante ascoltarla. Anche io ho una mia personale esperienza col carcere una mia vita precedente da sindaco, in cui ebbi modo anche di toccare con mano la problematica che lei citava degli ex detenuti che escono dal carcere senza sapere dove andare, perché tra le altre cose si facevano venire in mente di andare dal sindaco, perché il sindaco, se non altro, poteva indirizzarli da qualche parte. E quindi è una tematica che ho avuto modo di toccare con mano con tutta una serie di riflessioni che ha generato, perché è evidente una volta che entri in questo tipo di riflessioni insieme a loro, che non è così facile creare uno scivolo d'uscita dal carcere per rientrare a pieno titolo nella società civile. Dall'altra parte però è chiaro che chi commette reati deve scontare la pena prevista, su questo non ci può essere dubbio. Diciamo anche che a volte è un peccato, mi sento di dire, che ci siano risorse umane nel pieno delle forze che sono costrette a stare chiuse in un posto dove non riescono a fare in modo che queste loro forze possano tornare utili alla comunità in altro modo. E allora volevo chiederle, lei ha citato questo esempio dei Paesi Bassi, dove le carceri vengono sostituite da qualcos'altro. Io sono convinto che noi abbiamo nel nostro paese tutta una serie di attività che nessuno svolge perché non sono remunerabili, perché sono dei costi e fai anche fatica a trovare personale che le fa. Cito una per tutti, la pulizia degli alvei, che tanti problemi ha portato ultimamente in occasione delle alluvioni. È chiaro che si tratta di attività dove necessita una formazione, un addestramento, un abbigliamento adeguato, un controllo non banale, perché sei in ambiente esterno. Però mi domando davvero fino a quando noi potremo permetterci, da un lato, di avere i problemi idrogeologici che abbiamo e dall'altra parte di avere risorse umane che potrebbero tornare comode, tra le altre cose anche per affrontare questi, chiuse dentro a non fare nulla. Io dico che facendoli lavorare 12-15 ore al giorno, questi qua scontano la pena, e come se la scontano. Però entriamo in una dinamica diversa rispetto a quella che è stata finora l'idea di carcere che ha avuto il nostro paese. Volevo capire come funziona questa cosa dei Paesi Bassi e cosa pensa lei.
11: Sì, grazie Presidente. Pensiamo che uno viene requisito e vive a spese dello Stato e che di conseguenza non abbia dei costi da supportare. Quindi volevamo capire meglio intanto quali erano le spese che il detenuto deve affrontare. In un secondo luogo, lei ha specificato che tutte le considerazioni che ha fatto le mette sul piatto di persone che hanno compiuto reati non penali gravi, ma insomma furti, insomma spaccio, reati minori, e si è rivolto anche ai detenuti psichiatrici. In riferimento a questi, ha lei un riscontro rispetto alla possibilità di assunzione, cioè delle statistiche? Sono detenuti che vengono comunque assunti, oppure c'è un'ulteriore incapacità di poter assorbire questa richiesta lavorativa, e in che termini? Ed eventualmente quali sarebbero i suggerimenti da parte sua, dovuti alla sua esperienza, per poter recuperare anche questo filone?
9: Un'ultima domanda anch'io. Detenute madri, Rebibbia, se abbiamo bambini, detenute madri, se abbiamo dei bambini in questo periodo, sì. A Rebibbia.
8: Per quanto riguarda le detenute con i bambini, ne abbiamo 54 bambini in tutte le carceri italiane. Quindi non è soltanto Rebibbia, abbiamo a Rebibbia attualmente 4 bambini, i quali possono rimanere in carcere con le mamme fino all'età di 3 anni. Poi lì nasce la problematica. Al compimento del terzo anno, se non hanno un familiare, che possono essere i nonni, possono essere zii, ai quali vengono affidati, questi bambini vanno nelle case famiglie e diventano adottabili. Provate a immaginare la scena di quando viene il pulmino a prendere questi bambini, le mamme gli dicono che stanno per andare in gita e sanno che non li vedranno forse mai più. Quindi questo problema delle detenute con i bambini è un punto molto delicato, perché è strappare parte della loro vita. Però si diceva che in carcere non dovevano più esserci bambini, attualmente nelle carceri italiane ne abbiamo 54. Posso dire questi numeri perché io sono anche delegato regionale del Lazio per quanto riguarda le carceri, quindi non ho solo Rebibbia, e mensilmente mi incontro con tutti gli altri delegati e quindi abbiamo questa situazione. In merito, perché questi bambini, quello che sentono è il rumore delle chiavi, quando vengono aperti, quindi stanno in cella con le mamme così, però è un ambiente non sano, sinceramente. Per quanto riguarda le altre domande, io sono convinto, per quanto riguarda la legge Basaglia, che non sono sufficienti le REMS, bisognerebbe avere altre strutture. E quando parliamo di strutture, come si sta parlando attualmente delle carceri, no? Bisogna fare altre strutture, non è sufficiente questo. Bisogna avere anche il personale da metterci dentro, perché ampliamo le carceri e chi ci metti a lavorare quando siamo sotto misura, sotto numero anche per gli stessi agenti o per quanto riguarda il medici, oppure i psicologi hanno 300 detenuti a testa, Rebibbia, da controllo. Dovrebbero incontrarli appena entrati, dopo ogni 6 mesi, non ce la fanno e quindi passano anni prima di che venga fatta una relazione al magistrato di come è andata avanti l'evoluzione della crescita di questo detenuto. Abbiamo quindi sì le strutture, però anche formare il personale. Io sono convinto che i manicomi, come erano, andavano chiusi, ma nello stesso tempo abbiamo bisogno di altre strutture con personale preparato che aiuti le tantissime famiglie, perché il problema dei malati psichiatrici attualmente vengono aumentati da che cosa? Dall'abuso di droghe e di alcol. Le nuove droghe, la semplice canna, che non è quella che potevo farmi io quando andavo al liceo, fatta così, no. C'è dentro un qualcosa di chimico che va subito al cervello e ti crea la dipendenza. È una situazione non più reale di questa situazione. Quindi per me c'è bisogno di altre strutture, perché non possiamo permetterci il lusso di gente, di famiglie sempre più anziane che devono combattere, chiudersi in camera per paura di essere menati, per la violenza dei figli. Perché questo? Le telefonate che ricevo di mamme disperate, una volta tornato a casa il figlio, voi non avete idea. Il grido di SOS che avviene sotto questo aspetto. Poi per quanto concerne il discorso il lavorativo, come diceva prima lui, ha bisogno di una preparazione. Non possiamo prendere uno e metterlo a fare il pizzaiolo, a mettere a fare questo, non è mai. Allora in carcere, se non mi può dare un lavoro, mi crei almeno delle attività formative. Basterebbe anche questo. Delle attività formative dove preparo chi esce ad essere capace di fare qualche cosa. Non posso essere 3 anni lì a scopare i corridoi e dire sono pronto a fare qualsiasi. Poi abbiamo delle persone, io vi posso assicurare che ho dei ragazzi che se io avessi un'impresa li assumerei subito per le loro capacità che hanno. Perché insomma te ne accorgi, la volontà di lavorare. Quindi c'è bisogno effettivamente, perché per quanto riguarda anche la cura del verde, 3 anni fa, se non ricordo male, il Comune di Roma aveva iniziato un servizio dove avevamo 60 detenuti a Rebibbia che dovevano partecipare ai vari corsi formativi. Dopo due incontri non si è più visto nessuno a Rebibbia, è morta lì. Quello che doveva essere una formazione di 60 detenuti per il verde, saranno finiti i fondi. Sta di fatto che venne anche il sindaco a presentare il progetto, poi si è spento tutto. Quindi c'è questa spesa. Non si sono più presentati i detenuti. Due volte hanno atteso che venissero queste persone a fare delle lezioni. Non si è presentato nessuno. C'è stato proprio il vuoto, sono cadute nel vuoto. E quindi c'è questo aspetto della formazione. Non soltanto lavorare, ma formazione. E adesso chiudono le scuole. Abbiamo 200 persone che vanno a scuola, dalla prima elementare alla maturità. Poi abbiamo 15 ragazzi che si stanno sono iscritti all'Università La Sapienza. Quasi tutti le conoscono la legge più degli avvocati, perché sono preparatissimi, si difendono da soli. Quindi c'è ma sono spazi limitati. E quello che mi crea problema nelle scuole, e questo è un altro punto interrogativo, che va a scuola di italiano non sono solo gli stranieri. Abbiamo tanti ragazzi delle borgate romane, quindi sto parlando della nostra città, che hanno lasciato gli studi in prima e seconda elementare, quando è andato bene. Possibile che queste persone di questi quartieri o rioni non siano rintracciabili, visibili? Perché non è possibile che abbiamo ragazzi di Roma che non sono capaci di leggere. Non sono capaci di fare il minimo di calcolo. Soltanto quelle furbizie che sono stati abituati a crescere. Mi domando anche questo. Ma anche a livello religioso. Ho un sacco di ragazzi che facciamo il battesimo e la cresima. E parlo di ragazzi 35-40 anni di Roma che non hanno visto neanche il prete, colpa nostra, non lo so. Quindi c'è questo abbandono di una città enorme. Io Roma la conosco da 40 anni, ma non mi ci ritrovo più. Dalla Roma che mi sono innamorato io, è cambiato tutto, è diventata fredda. Per me Roma, quando venni la prima volta, ero innamorato dall'affettività, dallo stare insieme, dalla disponibilità. Non lo trovo più. È diventata fredda a me che ci abito da 40 anni, figurati quelli che escono dal carcere. Che cosa trovano? Rimango così. Quindi c'è questa situazione. E poi la signora mi aveva chiesto sulla...
12: I dati...
8: Ecco, allora, attualmente ogni detenuto, la prima cosa che crea il panico è quando un detenuto esce. La prima lettera che gli arriva è quella delle agenzie delle entrate, che gli chiede 10, 15, 20 mila euro. Panico, perché dentro questi 15, 20 mila euro, dipende dagli anni che sei stato dentro, ci stanno quello che è il soggiorno, alloggio, vitto e alloggio, che costa ai detenuti 110 euro al giorno. Ogni detenuto deve pagare 110 euro al giorno per il vitto alloggio, e se uno ha una pensione, se ha uno stipendio, gli vengono detratti mensilmente da queste sue entrate, altrimenti se le trovano a dover pagare quando escono, insieme a tutti quelli che sono le spese legali, perché esiste anche quello.
12: Ma al giorno o al mese? 110.
8: Al mese.
12: Ah, ecco,
8: ho detto al giorno,
12: sì,
8: mi scuso. No, al mese. No, 110 al mese. D'altronde, fate i calcoli, colazione, pranzo e cena, costa 2,50 euro. Non so se avete idea di cosa si possa mangiare, facciamo fatica a fare il caffè senza €50, con dei problemi anche sulla mensa abbastanza delicati. Abbiamo ancora delle indagini in atto perché il latte veniva allungato, gli scarti del caffè, abbiamo avuto qualche problemino sotto questo aspetto, e ancora la situazione non è chiara. Però ecco, €110 al mese non sono pochi per chi non ha stipendi, perché quando esce, se uno è un nulla tenente, è un clochard, va bene, li si chiude. Ma se uno ha una casa propria, ha una macchina, ha un qualche cosa di proprio, gli viene sequestrato. Provate a immaginare che cosa significa questo. Perché le spese. Poi c'è tutto il resto. Le telefonate, ad esempio, per 4 telefonate €10 al mese che pagano. E ogni telefonata dura 10 minuti, ma se ti cade la linea è come tu avessi già telefonato, quindi rimani nel discorso. Devi comprarti da vestire, devi comprarti dalle pulizie. Noi abbiamo un magazzino interno dove abbiamo abbigliamento, materiale per l'igiene che ci viene, che raccogliamo, che compriamo grazie delle offerte, oppure le parrocchie ci danno. Però tante volte così. Poi abbiamo invece chi spende, perché il carcere è lo specchio della società. Abbiamo anche chi spreca soldi lì dentro. €500 non bastano per qualche detenuto, perché deve comprarsi, allora si fa la spesa fuori per il mangiare, si fa la spesa per il vestire, poi le sigarette. Le sigarette, io settimanalmente spendo €250-300 di tabacco, che io non fumo, per poter darle ai detenuti per tenerli calmi nei reparti psichiatrici. Appena arrivo lunedì, il martedì, padre Lucio, puoi venire in questo reparto? Hai del tabacco? Perché non possono permetterselo di comprare. E quando non possono permettersi di comprare qualche cosa, parte qualche cosa di terribile. Vengono obbligati da altri detenuti che hanno in mano la cella, hanno in mano i più deboli, e li obbligano talvolta a prendersi colpe non loro. Quando ci sono i cellulari, di che tu intanto a te non fanno niente. Non ti va così. E un altro elemento molto delicato che abbiamo nel carcere di Rebibbia, che lì bisognerà trovare una soluzione a breve, perché lì sta diventando, abbiamo la presenza di 45 trans, i quali hanno fatto l'operazione solo dalla cinta in su. Essendo uomini, però da cinta in giù rimangono nel reparto maschile. Non vi dico cosa succede in estate, con abiti succinti, con atteggiamenti provocatori. Il 90% di questi transessuali sono del Sud America, abbiamo uno o due italiani, gli altri sono quasi tutti sudamericani, abituati a prostituirsi fuori, si prostituiscono per denaro anche all'interno del carcere, per un paio di scarpe, per il tabacco, per un paio di mutandine, per quel cavolo che volete, perché queste sono quelle che lavorano di meno anche. Su 45 mi sembra che attualmente stiano lavorando in 3 a fare le pulizie negli uffici della direzione, e questa è una situazione delicatissima, perché la loro presenza crea tensioni su tensioni, perché anche le cure ormonali che fanno così gli creano dei problemi non indifferenti. È il reparto dove c'è maggior tipo di litigio tra di loro, di gelosie, e quando scatta l'innamoramento tra detenuti è difficile tenere buoni. È difficile tenere buoni. Magari a noi ci fa un po' schifo parlarne, perché dentro, dove c'è anche l'altro elemento della mancanza dell'applicazione della legge sull'affettività, che di per sé è un altro elemento. Ragazzi giovani che stanno lì anni, che come possono non avere relazioni. Io sono molto schietto, lui mi conosce, non sono molto diplomatico nel parlare, perché fondamentalmente la diplomazia tante volte nasconde la bugia. Io sono di questa idea. Però ecco, abbiamo questa dimensione, anche queste persone che quando usciranno o vanno sulla strada, qualcuna la vedo nella nostra zona, lì, in zona Flaminio, così, oppure hanno questi strani mariti di 75-80 anni che li mantengono, gli mandano i soldi in carcere, così. Quindi c'è una situazione, ecco, le spese ci sono. Poi noi cerchiamo di intervenire, perché interveniamo anche sull'acquisto di medicinali. Il problema di quando uno sta male, mancano le scorte e quindi una visita va a prolungarsi nei mesi.

0: Perché quando sei malato di tumore, stai in carcere, di leucemia sei in carcere, o altre problematiche che non... Oppure la problematica di affrontare il problema anche della cura dei denti. Chi è che deve aiutarli se non hai soldi? Quindi c'è tutta quella che può essere la spesa esterna in carcere, che chi lavora può avere in qualche maniera la possibilità di farne fronte, altri no. Quindi capite che la realtà carceraria è veramente variegata e in maniera incredibile. Io domani sera avrò al Teatro Parioli, ci sarà uno spettacolo fatto dai detenuti della Spezia, che hanno vinto un concorso nazionale che viene fatto appunto da Camilla Costanzo, e quest'anno ha vinto questo il carcere della Spezia. Ed è un qualche cosa di importante anche il teatro. Il teatro diventa modo di riempire le proprie giornate. Quindi in carcere, attualmente Re Bibbia, uno dei lavori che aiutano è, abbiamo aperto una pizzeria. Abbiamo aperto una pizzeria con tanto di forno così, e le pizze se ne fanno 200-300 al giorno, che vengono distribuite, comprate ai detenuti o ai familiari quando vengono a incontrare i detenuti, quindi vanno pizze. Abbiamo il call center del Bambin Gesù, altro elemento importante, che quello anche economicamente va sui 1.500-1.600 euro al mese, e diventa un impegno, un aiuto non indifferente. Però quello che succede è che dopo 5-6 mesi chi lavora al call center non ce la fa più di sentire tutte queste sofferenze che arrivano. Ne hanno già, quindi abbiamo dei lavori, avevamo la falegnameria, è stata chiusa perché un ragazzo gli è stata trovata una lima in cella. Quindi basta talvolta che uno faccia, io dico, uno stupido, perché si vada a interrompere un lavoro importante. Invece bisognerebbe stare attenti lì. Andiamo a punire chi ha sbagliato, ma non coinvolgiamo tutti quanti. Invece questo è il grande rischio. Uno, ci rimettono tutti. Non so se ho risposto. Tu, c'è un'altra domanda? Che
1: sì, in aggiunta, lei ha parlato che sono passati da 16 telefonate a 4. Sì. Ma è così a livello nazionale?
0: Allora, c'era stato 16... Poi ci erano arrivati a 8 a livello, non so se a livello nazionale, però attualmente, da come ci siamo sentiti 2 settimane fa ad Assisi con gli altri esponenti, ho capito che è così dappertutto. Erano diventati a 8 durante il periodo del Covid, e da un mese, 2 mesi saranno, sono calate a 4. E 4 telefonate sono un nulla per chi è abituato col cellulare. E quindi ecco questi maledetti cellulari che costano una barca di soldi, che entrano di nascosto in tanti modi diversi nelle carceri, talvolta anche attraverso i droni che li fanno cadere nei giardini, ma insomma.
1: Ci sono altre domande? Ok. Allora direi di chiudere la seduta ringraziando nuovamente Padre Boldrini per grazie la sua testimonianza e per quello che fa nel quotidiano. Grazie veramente.
0: Grazie a voi.
1: Arrivederci.
0: Rimaniamo con gli orecchi aperti, poter fare qualche cosa che è importante.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Il pranzo della domenica, programma ideato e condotto da Cristina Gimignani. Girolimoni, uno dei più grandi errori giudiziari della storia.

0: Venga qua lei, l'immondo assassino, la belva umana, Roma liberata dal mostro, bravo!
1: Allora la pensavano tutti così.
0: Questa è di oggi. E dove sta la notizia che sono uscito innocente? Eh? Dove sta? Fa un po' vedere. Catastrofico tracollo alla borsa di New York. E chi se ne frega? Ci dovevate scrivere Girolimoni innocente! Girolimoni riabilitato! Ma grande così!
2: Venga con me. Almeno per ora gli ordini sono categorici. Lei ha finito di esistere come uomo notizia.
1: Come sarebbe?
2: Le hanno fatto solo la carità. Perché il fascismo è una dittatura, quindi non può assolutamente riconoscere i suoi sbagli. Tanto è vero che ha tolto la libertà di stampa. Ma questo è un periodo eccezionale, non durerà molto tempo, capisce? So che il re interverrà per rimettere le cose a posto. Solo allora sarà possibile una riabilitazione vera, eh? E poi vedrà, col passare del tempo, la gente dimentica.
0: No, io c'ho un nome indimenticabile. E chi là? Guardi là, eccoli.
2: Dimentica, dimentica, non sia presuntuoso adesso.
0: E mentre aspetto che dimentica, io come campo?
2: Un uomo della sua vitalità, tra un mese lo ritroveremo ancora con una macchina nuova e una bella donna.
0: Ma lei è veramente tanto pratico della vita o fa finta?
2: Vada sicuro, signor. Morelli, le va?
3: Fu uno degli errori giudiziari più famosi della storia della nera italiana, quello di Girolimoni, arrestato e poi prosciolto nel 1928 per l'efferato crimine dell'uccisione di bambine violentate nella più tenera età.
4: Ora tu però hai una curiosità. Io l'avrei potuto capire se tu l'avessi fatto con una ragazzina un po' più... eh? Sai, ognuno di noi... ma così piccola.
5: A me piacciono piccole.
4: Ah sì?
5: Anzi, più piccole sei, più mi piacciono.
4: E che gusto ci provi?
5: È difficile da spiegare. Sono aberrazioni. L'ultima, per esempio.
4: La biochetta.
5: Passavo in auto, si tira sulla gonnella, mi fa l'occhiolino, io mi fermo. Lei mi fa un sorrisetto e mi dice, bel signore, mi dai 2 lire? E io rispondo, e se ti do 2 lire, tu che mi regali? Mi risponde, fammi salire e vedrai. La butto giù.
4: Sull'erba?
5: Sull'erba. E ho perso la testa. Con 2 zinne così.
4: Due zinne così una bambina di 6 anni?
5: No, una nana di 32.
4: Ma tu mi stavi parlando della biocchetta?
5: No, tu parlavi della biocchetta. Io parlavo della nana. T'eri eccitato, eh?
4: Ma che mi stai pigliando in giro?
5: Semmai, in giro limoni.
3: 5 furono le piccole vittime del mostro di Roma che non venne mai identificato.
6: Aveva circa 5 anni e mia madre passeggiava per le strade di Borgo insieme a una sua amichetta e alla sua sorellina più piccola che aveva circa 2 anni quando sono state aggredite da un uomo che ha cercato di afferrare mia zia. Loro sono comunque riuscite a fuggire, a divincolarsi, a scappare. Una volta a casa le bambine raccontarono l'accaduto ai loro genitori, che però non pensarono a fare una denuncia alla polizia. Erano ormai passati circa 30 anni, mia madre era ormai una donna sposata, aveva dei figli adolescenti. Stava sfogliando questo giornale quando, vedendo questo ritratto, lanciò un grido perché aveva riconosciuto nell'uomo raffigurato quello che le aveva inseguite e aveva tentato di rapire mia zia. Riconobbe anche la mano d'artiglio che aveva tentato di afferrarla. Quell'uomo era il reverendo Bridge.
3: La più piccola aveva 18 mesi, la più grande 6 anni. Benito Mussolini era profondamente contrariato dal fallimento delle indagini che in un secondo tempo portarono a forti sospetti verso padre Ralph Lionel Bridges, un pastore protestante inglese già noto per abusi sessuali. Ma furono talmente forti le pressioni della Gran Bretagna che, nonostante le prove rinvenute, come una serie di fazzoletti di sua proprietà identici a quelli usati per l'uccisione delle bambine, il religioso venne lasciato libero.
7: Un uomo straordinario, un uomo delle istituzioni, un uomo della polizia, inventore dell'Interpol italiano. Mi piace ricordarlo soprattutto perché fu un uomo di grande talento. Un uomo anche stravagante, un uomo che patì anche le conseguenze della carcerazione in un manicomio giudiziario, perché a volte il talento e la stravaganza non sono omologazione e non sempre i contesti sociali sono disposti in qualche modo a recepirli come tali. Ma il talento spesso sottende la passione ed è quello che caratterizza il nostro lavoro, il lavoro di poliziotti, il lavoro di chi è al servizio della comunità, dei cittadini. E in questi momenti dove spesso la memoria, il ricordo del passato sono aspetti fondamentali a ricordare. La stravaganza, il talento, l'intuizione di Giuseppe Dosi è per noi motivo non solo di grande orgoglio ma anche di grande speranza per il futuro, perché come diceva Oscar Wilde, in ogni istante della vita siamo ciò che saremo, non meno di ciò che siamo stati.
3: 100.000 persone avevano partecipato al funerale di Rosa Appelli, uccisa e violentata 2 anni. I delitti si svolsero dal 1924 al 1927, in contemporanea dell'uccisione del parlamentare socialista Giacomo Matteotti.
8: Ucciso sul lungotevere Arnaldo da Brescia mentre si recava alla biblioteca della Camera a completare il discorso che avrebbe dovuto tenere il giorno successivo. Mauro Canali, i suoi studi nel libro Il delitto Matteotti rafforzano la tesi che il mandante fu Mussolini persona. Lo testimonia una lettera al duce di Dumini, uno dei responsabili del delitto, e lei sostiene anche che Matteotti non fu ucciso solo per il discorso sui brogli e le violenze fasciste del 30 maggio.
9: Mussolini è un buon politico, si mette in mezzo ai guai, uccide il capo dell'opposizione per un discorso già fatto e comunque con danni già compiuti, ma in pieno giorno e con quella fretta.
8: Canali, invece, la causa è nelle ricerche di Matteotti su un accordo con la società petrolifera statunitense Sinclair.
9: Perché scrive un articolo per una rivista inglese dove dice esplicitamente che dietro a questo accordo per cui la Sinclair l'acquisiva il monopolio della ricerca del petrolio in Italia c'è corruzione e tocca i più alti gradi del partito e del governo fascista. Quindi per questo lo dovevano uccidere, non doveva parlare.
8: Anna Longo, GR1.
10: Va bene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto.
11: La notte del viaggio accanto alla bara non mi uscirà più dalla memoria. Quando il cofano fu portato dal cimitero rusticano alla deserta stazione dalla quale era stata concessa la partenza, poche decine di amici, avvisati in fretta e furia, poterono presenziare. Ma vi era anche per il Senato il generale Zuppelli e, appartato dal crocchio, l'allora presidente della Camera fascista, onorevole Rocco. All'atto di introduzione del feretro nel carro funerario, uno dei nostri, che doveva poi espiare la sua fedeltà con una lunga relegazione alle isole, intimò con voce ferma: «Tutti in ginocchio!» E tutti, innanzi a tutti il vecchio generale, si inginocchiarono. Solo l'onorevole Rocco si piegò a mezzo, a gran stento e indeciso, come chi vuole e non può. L'anchilosi morale era più forte dell'ipocrisia. Lunga, penosissima sosta nella stazione di Bologna, della quale gli accessi al pubblico erano stati severamente vietati. Ma i binari erano occupati da un'orda di camicie nere cariche d'armi, che circondavano la nostra vettura, irridendo e insultando cinicamente i dolenti e il cadavere. Qualcuno pronunciò le parole: «Questo è il primo, poi verranno gli altri». Giammai umanità mi parve caduta più in basso. Un manipolo di ferrovieri salutava da lontano, timidamente, levandosi il cappello. Quando, nella scialba mattinata, dentro il borgo tutto silenzioso come un camposanto, il feretro fu portato a braccia da compagni dalla stazione alla casa, il salotto a terreno era già convertito in cappella ardente. Poco dopo, annunziata da un ansioso mormorio degli astanti, scendeva barcollando la signora Isabella. La vedemmo slanciarsi sul feretro e, abbracciandolo convulsa, come se non volesse abbandonarlo mai più, la udimmo urlare: «Immelacopà, sti assassini, Iselori, el me Giacomo, immelà assassinà». E urlava i nomi degli assassini, incurante di sé, nella sacra, intangibile immunità che era di lei sola.

0: Non avevo idea dei crimini di Epstein, non so nulla e non ho fatto nulla di male. Nella sua deposizione a Chappaqua, l'ex presidente democratico Bill Clinton nega qualsiasi coinvolgimento nel caso Epstein, nonostante le foto che provano il suo legame con il finanziere e i suoi viaggi, almeno 16, sull'aereo privato di Epstein. Ma l'ex presidente la definisce una breve conoscenza interrotta anni prima che emergessero le accuse di pedofilia nei confronti di Epstein. Vengo da una famiglia in cui ci sono stati abusi domestici. Se avessi avuto il minimo sospetto di quello che stava facendo, non solo non sarei mai salito sul suo aereo, ma l'avrei denunciato. Le vittime di Epstein meritano giustizia, dice Bill Clinton, che parla anche della moglie Hillary, che ha deposto giovedì per più di 6 ore. Non c'entra nulla con Epstein, chiamarla a testimoniare è stato sbagliato. La testimonianza dei Clinton potrebbe ritorcersi contro Trump, che non a caso ha detto: non mi fa piacere che Clinton venga interrogato. Secondo il presidente della commissione, il repubblicano Comer, Clinton avrebbe anche dichiarato: Trump non mi ha mai detto nulla che mi facesse pensare che fosse coinvolto nel caso Epstein. E sulla necessità di chiamare a testimoniare il presidente avrebbe risposto: sta a voi decidere. Da Chappaqua, Stato di New York, Laura Pepe, GR1.
1: Dopo lo scoppio del caso Epstein, ci chiediamo oggi se il ritrovamento di un asciugamano vicino al corpo di una delle vittime con le iniziali del pastore o le pagine bruciate di un catalogo di articoli religiosi non siano state prove schiaccianti della colpevolezza di Ralph Lionel Bridges. Ma come la politica della Prima Repubblica si preoccupò per le vittime del mostro di Firenze senza mai arrivare a una soluzione definitiva, così Mussolini non riuscì mai a mettere in carcere il mostro di Roma.
2: Firenze. Un uomo di 40 anni, Francesco Vinci, di Montelupo Fiorentino, abitava qui da parecchie settimane in carcere. La sua vita, quasi giorno giorno, da 14 anni a questa parte, viene setacciata. Su lui pende il gravissimo sospetto di essere quel folle omicida, il cosiddetto mostro di Firenze, che dal 74 al giugno di quest'anno ha massacrato 4 coppie di fidanzatini. Cominciò a Borgo San Lorenzo, l'ultimo terribile delitto fu a Montespertoli.
3: Attention, jeunes gens, danger, risque d'aggressione.
4: An alle Pärchen, Vorsicht, Überfallgefahr.
5: Occhio ragazzi, pericolo di aggressione.
6: Di notte, occhio ai posti isolati.
7: Un annuncio diffuso un po' ovunque, anche se almeno in Italia l'attenzione sul caso del cosiddetto mostro di Firenze, aggressore di coppie appartate nella provincia fiorentina, è già altissima. È una storia che ufficialmente parte nel 74 e termina nell'85 per quanto riguarda gli omicidi, mentre la parte processuale si ferma con la condanna in via definitiva nel 1999 di 2 uomini, Mario Vanni e Giancarlo Lotti. Un terzo uomo, Pietro Pacciani, era stato condannato in primo grado a più ergastoli e poi successivamente assolto in appello. Nel frattempo morì prima di essere sottoposto a un nuovo processo. Questa è una sorta di sintesi, almeno parziale, di una vicenda che forse solo come il delitto del Circeo ha influito e modificato abitudini e comportamenti per i giovani in quegli anni. La domanda è: perché oggi al GR Parlamento, nello spazio dedicato ai libri, noi parliamo del mostro di Firenze? Perché è da poco uscito per Mimesis Editore un corposo volume. Il titolo è Il labirinto del mostro di Firenze ed è il primo di una collana che sarà dedicata ai misteri criminali dell'Italia. Nel collettivo, se così possiamo chiamare la schiera estremamente ampia di autori e collaboratori, la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Scari, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno.
8: Buongiorno, sono io che ringrazio voi per l'invito, un vero piacere.
7: Onorevole Ascari, io non farò indiscrezioni sulla sua età, ma è sicuramente troppo giovane per aver subito un'influenza diretta del caso del mostro di Firenze. Perché allora se n'è occupata?
8: In realtà io seguo la vicenda da quando sono una bambina. La seguivo, anche ho visto tanti documentari, interviste, ed è uno dei casi che mi ha maggiormente segnato e devo dire che ha influenzato anche il mio percorso di studi, scegliendo giurisprudenza, poi la specializzazione, e all'interno del Parlamento italiano nella scorsa legislatura in commissione antimafia abbiamo affrontato la vicenda del mostro di Firenze, tanto da depositare una relazione votata all'unanimità da tutte le forze politiche partendo dal caso di Rossella Corazzin.
7: Chi è Rossella Corazzin?
8: Rossella Corazzin è al centro anche di questo libro. È una ragazza di 17 anni che un giorno scompare improvvisamente da Taide Cadore nel Bellunese, e di lei non si sa più nulla. Io ho avuto modo di confrontarmi anche con Mara, la cugina, e mi ha fatto percepire la sofferenza, la disperazione di una famiglia. Tra l'altro Rossella, figlia unica, una studentessa modello, amante della natura, dello sport e soprattutto della vita, di questa famiglia lasciata in un totale baratro di disperazione, con un padre costretto a rimanere ore e ore in silenzio con le mani appoggiate su un tavolo della cucina. Ecco, tutto questo ho voluto riportarla nel libro, perché noi siamo partiti in commissione antimafia da questo caso e siamo andati dall'unica persona che ha parlato di Rossella, ma soprattutto ha parlato del suo omicidio, e mi riferisco ad Angelo Izzo.
7: E quindi torniamo al Circeo.
8: Sì, esatto. Ovviamente noi abbiamo fatto questo in un'ottica di inchiesta, perché la commissione antimafia poteri, agli stessi poteri dell'autorità giudiziaria. Siamo andati nel carcere di Velletri per ascoltarlo. Assieme a me c'era il dottor Minini, che è stato procuratore a Perugia e ha seguito il filone perugino del caso del mostro. Per quanto riguarda il filone, lui si è occupato di Francesco Narducci ed è presente nel libro. E semplicemente abbiamo raccolto quello che aveva da dirci, ossia che la morte di Rossella è avvenuta per omicidio. La ragazza è stata rapita a Taide Cadore, portata prima a Riccione e poi portata nella villa perugina San Feliciano di Cadore, nella villa di Francesco Narducci, dove è stata prima sottoposta a violenze sulla base di un rito esoterico e poi strangolata e sepolta. Ovviamente noi abbiamo acquisito questo intervento, l'abbiamo riportato negli atti e consegnato alla magistratura fiorentina. Era a mio avviso dovere, in un'ottica assolutamente di collaborazione e di necessità di pretesa di verità e di giustizia.
7: Onorevole, il titolo di questo libro, mi scusi se l'ho interrotta, il titolo di questo libro parla di un labirinto. Io ho parlato di un volume corposo, sono più di 600 pagine. Serve una mappa, una sorta di itinerario per arrivare all'uscita di questo labirinto, se un'uscita c'è, perché lei ha parlato di un altro protagonista di questo caso.
8: Sì, assolutamente. Tenga conto che io voglio ringraziare Mimesis Edizioni, ma voglio ringraziare i curatori Lorenzo Iovino, Daniele Piccione, Roberto Taddeo. La prefazione è di Sigfrido Ranucci e questo ci fa veramente onore. Abbiamo intervistato Paolo Canessa, magistrato che ha seguito tutto il filone fiorentino del mostro di Firenze, però tenga presente che in quest'opera ci sono importantissimi autori, come ricordavo prima, il giudice, il dottor Giuliano Minini, che ha aperto un procedimento per omicidio il 25 ottobre del 2001 alla luce di telefonate che erano state fatte a un estetista, e in cui si metteva e si parlava di Francesco Narducci e di Pacciani. Da lì è iniziata un'indagine corposa del dottor Minini, tanto da disporre la riesumazione del cadavere di Francesco Narducci, che era stato ritrovato, ricordiamolo, cadavere nel lago Trasimeno. E da lì si è aperto tutto un filone davvero davvero inquietante, con uno scambio di cadavere su una frattura. Questo ci tengo a dirlo, mi scusi, ma
7: certo,
8: è importante, perché il cadavere è stato ritrovato, ma quando il dottor Minini ha aperto poi l'indagine, è stata fatta l'autopsia, è emerso che il cadavere su cui è stata fatta l'autopsia non era morto per annegamento, ma era morto per frattura del corno superiore sinistro della cartilagine tiroidea, che è espressione di strozzamento. E quindi ovviamente per azione violenta di terzi e non per annegamento. E questo ovviamente ha aperto tutto un quadro giudiziario ancora oggi che non vede la fine di fatto. Nel libro comunque ci sono anche tantissimi autori come il giudice Guido Salvini, che è stato proprio consulente della commissione antimafia nella scorsa legislatura, studiosi come Francesco Maria Petrini, Carlo Palego, Franco Posa, Fabio Fierini, Giuseppe Di Bernardo, tantissimi, guardi, è un'opera veramente collettiva, è un grande lavoro di squadra e l'obiettivo è fare una fotografia dall'alto, se così possiamo chiamarla. È proprio una fotografia dall'alto per ricostruire non solo le indagini ma anche le testimonianze che sono state raccolte a ridosso dei delitti, la vita delle vittime, i colori dell'ambiente sociale e culturale, perché teniamo presente che dal 68 all'85 a oggi sono cambiate le modalità di fare indagine, sono cambiate un codice penale, è cambiata la cultura e quindi abbiamo voluto mettere in evidenza anche questi aspetti e soprattutto la ricostruzione di tutti quelli che sono stati gli snodi investigativi dagli anni 70, 80, 90, 2000 e anche tutto quegli aspetti diciamo inesplorati che era dovere mettere in evidenza e gli aspetti nuovi per quanto riguarda le scoperte scientifiche in relazione alle tracce di un DNA insomma sconosciuto, rinvenuto tra l'altro sugli ultimi reperti prelevati dalla scena del crimine.
7: Onorevole, le faccio sentire un altro contributo dalla regia.
8: Grazie.
2: Firenze. Un uomo di 40 anni, Francesco Vinci, di Montelupo Fiorentino, abitava qui da parecchie settimane in carcere. La sua vita, quasi giorno giorno, da 14 anni a questa parte, viene setacciata. Su lui pende il gravissimo sospetto di essere quel folle omicida, il cosiddetto mostro di Firenze, che dal 74 al giugno di quest'anno ha massacrato 4 coppie di fidanzatini. Cominciò a Borgo San Lorenzo, l'ultimo terribile delitto fu a Montespertoli.
7: Onorevole, questo era un contributo, era un servizio di un TG2 del 1982. Volevo chiederle una cosa, ma con l'analisi e con lo studio che voi avete fatto di testimonianze e documenti, vi siete resi conto se esista o no una sorta di schema criminale nella vicenda, cioè i personaggi che abbiamo citato da Pacciani fino ad arrivare a Vinci sono stati secondo voi strumentalizzati e chi eventualmente ha mosso o muove ancora i fili di questi crimini, visto che una parola fine non è stata ancora messa?
8: Sì, purtroppo c'è sicuramente una struttura complessa intorno su cui non si è mai arrivati a mettere i riflettori e noi l'abbiamo visto anche, devo dire la verità, in Commissione Antimafia, in cui ricordavo al grandissimo Andrea Purgatori, quando ho avuto l'occasione di essere nella puntata di Atlantide, che abbiamo sempre avuto il freno a mano nei momenti in cui abbiamo toccato certi fili di questa vicenda che evidentemente non dovevano essere toccati. E quello che è stato il nostro obiettivo anche in questo libro è di mantenere i riflettori accesi, perché seppur vero che ci sono state sentenze giudiziarie che vanno rispettate e su cui si deve avere un punto di riferimento, su tutti gli altri delitti, duplici delitti e omicidi collaterali su cui la parola fine non è stata messa, bisogna continuare a suscitare quell'attenzione in primis nella magistratura, ma anche da parte di tutti quei giornalisti d'inchiesta, studiosi, scrittori, anche istituzioni che devono pretendere di arrivare alla verità e giustizia, perché mi consenta di ricordarlo, sono morti ragazzi giovanissimi nel fiore degli anni, con una vita davanti che è stata interrotta, sfregiata. E io ho ricordato anche la scorsa settimana, quando abbiamo fatto una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, che quei figli potrebbero essere i nostri, potrebbero essere nostri amici, nostri parenti, e bisogna andare avanti, fare rete assieme alle famiglie veramente per arrivare finalmente alla verità.
7: Onorevole, ma possiamo dire che questa vicenda di cui si parla ancora dopo 50 anni non è una semplice storia di cronaca nera, senza entrare nel merito dell'assaggio?
8: Assolutamente, non è una semplice storia di cronaca nera, ma ha toccato tanti aspetti storico, culturale, investigativo, personale, umano, scientifico, che ancora oggi, se lei vede, è sulle prime pagine dei giornali. E questo è proprio, possiamo dire che questo è il più grande enigma criminale d'Italia, su cui però deve essere trovata una soluzione.
7: E questo è anche un modo, mi scusi se glielo chiedo, per lei di interpretare il suo mandato parlamentare?
8: Assolutamente, io presto un servizio allo Stato, un servizio temporaneo allo Stato, e per quanto mi riguarda ho chiesto in Commissione Antimafia di continuare il lavoro iniziato nella scorsa legislatura, anche con i collegamenti che noi avevamo messo in evidenza con la massoneria nel caso del MOSS di Firenze. Purtroppo questo lavoro ad oggi non ci è stata data la possibilità di continuarlo. Io continuerò a pretendere ovviamente di dare seguito anche a tutte quelle novità che avevamo scoperto nella scorsa legislatura.
7: Onorevole Ascari, grazie, grazie mille per essere stata con noi. Io ricordo a tutti coloro che ci hanno ascoltato che abbiamo parlato di un libro edito da Memisis Editore e dal titolo Il labirinto del mostro di Firenze. Da Chiara Paolini, buona prosecuzione d'ascolto.

0: Marco Rizzo, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi.
0: Partiamo dagli errori giudiziari, come nel caso lontano di Gino Girolimoni, che venne ingiustamente accusato di essere il mostro di Roma. Lei pensa che oggi nel nostro sistema giudiziario sia possibile avere situazioni come quella di Girolimoni all'epoca?
1: Ma io spero di no, anche se la vicenda di Garlasco, come dire, ci inquieta. Il tema è uno solo: nella società moderna la responsabilità è soggettiva ed è giusto che sia così. Se sbaglia un medico paga con dolo, chiaramente, se sbaglia con dolo, se sbaglia un architetto, un ingegnere, un poliziotto, se sbaglia un magistrato, come dire, l'esperienza ci dice che difficilmente paga. Ecco, questo forse è il tema. La responsabilità deve essere soggettiva per tutte le persone, bisogna essere uguali tutti davanti alla legge.
0: I delitti politici degli anni 70, secondo lei sono stati debitamente affrontati all'epoca oppure ci sono ancora delle zone d'ombra?
1: Ma la vicenda, diciamo, giudiziaria di quegli anni probabilmente non porterà ormai più a nulla, ma la vicenda storica, il giudizio storico e politico, beh, comincia a fare luce. Il nostro paese è stato un paese sottoposto più che a tutela, quindi ci sono state delle forze, facendo i nomi, dalla NATO agli Stati Uniti, agli inglesi, che hanno certamente condizionato la vita politica ed economica del nostro paese. Basterebbe citare l'uccisione di Mattei, l'uccisione di Moro, e anche poi, arrivando ai giorni più vicini a noi, la vicenda di Craxi, Mani Pulite, Andreotti, lo stesso Berlusconi. Insomma, Berlusconi non è che ha avuto i guai per le oggettive, ha avuto i guai perché ha fatto gli accordi con Gheddafi e con Putin sull'energia per l'Italia. Quello non era concesso nell'ambito geopolitico.
0: Il caso Mattei presenta delle anomalie. Lei che idea si è fatto? Fu veramente un incidente oppure ci furono delle mani esterne?
1: Ma io sono stato per i 120 anni della nascita di Enrico Mattei al Palazzo Mattei a Matelica, in uno splendido, non so come definirlo, museo privato della famiglia Mattei. Anche qua si tratta di capire come mai lo Stato italiano non abbia preso questi cimeli e ne abbia costruito un grandissimo museo. È purtroppo tutto condensato in due stanzoni amorevolmente curati dalla famiglia, da Rosangela Mattei, che era nipote, la figlia del fratello, ma sono vissuta sempre con lui quasi come con un padre. E in questo museo ci sono le cose più incredibili, dalle lettere di Moro quando gli si chiede, diciamo, a Mattei di fare un passo indietro, lettera autografa, questo avviene un mese prima dell'uccisione di Mattei, agli occhiali, alla macchina fotografica, all'anello di Mattei, che sono conservati e sottoposti all'esame, hanno dato la chiara presenza di esplosivo. Non è che uno ha l'esplosivo sugli occhiali se non è fatta saltare una bomba nell'aereo in cui ci sei. Quindi è chiaro che la vicenda è tutta molto chiara. Ma poi puntava la sovranità energetica del nostro paese e gliel'hanno fatta pagare.
0: Mattei era molto vicino alla corrente di sinistra della Democrazia Cristiana che finanziava generosamente, però tra Fanfani e Moro lui era molto più amico di Moro che non di Fanfani. Secondo lei in Italia oggi è ancora ricordato debitamente Mattei oppure come per Moro viene ricordato solo per la morte drammatica e basta?
1: Ma Mattei aveva una grande titolarità proprio anche nei rapporti sulla pace, sulla convivenza pacifica con gli altri paesi. In quel museo della famiglia Mattei, se uno guarda, ci sono le fotografie dei capi di Stato di tutta l'Africa, Poi aveva un concetto molto caro anche a me, che è l'Africa agli africani, cioè lui faceva venire ingegneri e tecnici africani qua a studiare, a professionalizzarsi e poi ritornavano là per lo sviluppo dell'Africa. Queste cose venivano pagate con energia, esattamente al contrario di quello che facciamo noi oggi. Poi il governo ha titolato il Piano Mattei, insomma, io credo ad oggi sia ancora purtroppo una scatola vuota, il titolo è buono, ma non c'è il contenuto. L'Africa va data agli africani, quei paesi devono emanciparsi da stati dirigenti corrotti dall'Occidente, devono sviluppare i loro paesi, e qua in Italia non possiamo più avere un esercito industriale di riserva di migranti che come dire, consumano il nostro stato sociale e abbattono i salari dei lavoratori, perché è quello che diceva Carlo Marx 2 secoli fa: se tu fai venire un popolo disposto a fare qualunque lavoro a qualunque prezzo, quelli che abitano lì hanno i salari massacrati. Questo sta avvenendo non solo quindi stato sociale e salari, ma poi anche sicurezza.
0: Rosangela Mattei ha aderito al vostro partito?
1: Sì, quando sono andato per i 120 anni dalla nascita di Mattei ho avuto questa piacevole sorpresa, non ce l'aveva detto, ha chiesto l'iscrizione, ci siamo fatti arrivare un modulo ed abbiamo dato la tessera onoraria, ma credo che il tema diciamo, è un tema di attenzione, ma il tema grande è la battaglia sulla neutralità. Noi adesso stiamo lanciando questa proposta di legge sulla neutralità, una proposta di legge di iniziativa popolare, bisogna raccogliere 50.000 firme, inizieremo a raccogliere per i banchetti in tutta Italia e anche nella piattaforma online del Ministero della Giustizia. Dal 15 di maggio si potrà firmare, perché dare la neutralità all'Italia dal punto di vista costituzionale significa non solo non correre più il rischio delle guerre, ma significa anche e soprattutto avere un ritorno economico, perché noi potremmo in questo modo tornare ad avere il gas russo a basso costo, potremmo trattare i dati direttamente con le nazioni senza passare nella signora von der Leyen, per fare un esempio, cioè potremmo esercitare assieme alla pace, la neutralità ci fornirebbe anche un ritorno economico non da poco.
0: Torno a un altro caso di Nera, il mostro di Firenze. C'è una pista che riconduce direttamente ai servizi, che dice che praticamente questi delitti erano compiuti per una sorta di strategia della tensione a livello psicologico, per creare ansia e paura nel popolo italiano. Lei cosa pensa di questo?
1: Che ci sia stato in quegli anni un tentativo generale di influenzare l'opinione pubblica e il corso degli eventi è una verità in parte giuridica, ma certamente storico-politica. Vale per la strategia della tensione nel vero senso della parola, cioè delle bombe piazzate di Piazza Fontana, dell'Italicus per arrivare fino alla strada di Bologna, ma è anche il fatto che ci sono stati tentativi di influenzare l'opinione pubblica e anche la vita quotidiana, ad esempio lo sviluppo dell'eroina, no? Un'operazione voluta addirittura non solo in Italia ma in Europa da parte della CIA per spingere al consumo dell'eroina da parte dei giovani, che così dall'impegno diciamo così, per la politica passavano a una dimensione tutta individualista che era procurata dalla dipendenza, dalla tossica dipendenza delle droghe.
0: Nello spettacolo teatrale che lei sta portando in giro per l'Italia affronterà anche queste tematiche?
1: Assolutamente sì, ma fermiamoci un attimo, è un esperimento, ci sarà una, diciamo così, un assaggio di prova a Milano il 22 di maggio al Teatro della Quattordicesima, potrete venire a vedermi, i biglietti si fanno su Ticket One. Se la cosa funziona, allora lo porteremo in giro. È collegato alla storia del mio ultimo libro, una biografia di periferia, Marco Rizzo, e come dire, indossi i guantoni perché lo spettacolo si chiama Sovrano Turin, vedremo se è meglio il libro o è meglio la chiesa teatrale politica, oppure se le fanno schifo tutte e due. Saranno le
0: speriamo di no.
1: Sono le persone che leggeranno il libro o che verranno a Milano il 22, che diranno se vale la pena.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buona domenica da Massimo Giacomini, sono le 14 e 10 secondi. Apriamo il giornale con la guerra in Medio Oriente, perché Stati Uniti e Iran starebbero andando verso un'intesa per la fine del conflitto. L'annuncio è arrivato dal presidente Trump, che ha sentito i leader dei paesi del Golfo e il premier israeliano Netanyahu. Ascoltiamo il servizio di Marco Barbonaglia.
2: Trump ha ormai definito l'accordo con l'Iran in larga parte negoziato e annunciato una riapertura dello Strato di Hormuz imminente. Gli aspetti finali dell'intesa sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, fa sapere il presidente. Il segretario di Stato americano Rubio, oggi in visita in India, conferma l'ottimismo ostentato da Trump. Credo sia possibile che nelle prossime ore il mondo riceva buone notizie. Secondo il New York Times, che cita alti funzionari iraniani, il memorandum d'intesa fra Teheran e Washington, che ancora non è stato diffuso, sospende le ostilità su tutti i fronti, Libano compreso, e sblocca 25 miliardi di beni dell'Iran congelati. Poi il quotidiano cita fonti americane, anticipando che Teheran si impegnerà a rinunciare alle scorte di uranio arricchito. Per il sito Axios, l'accordo prevederebbe lo sblocco dei porti iraniani da parte degli Stati Uniti, mentre le forze militari americane, schierate in Medio Oriente prima della guerra, rimarrebbero nell'area. La situazione è ancora molto confusa e incerta, si chiarirà forse nelle prossime ore. Resta il fatto, non secondario, che secondo media israeliani, Netanyahu avrebbe detto a Trump che manterrà libertà d'azione contro minacce su tutti gli scenari, incluso il Libano.
1: E secondo l'emittente Al-Arabiya, il prossimo 5 giugno a Islamabad in Pakistan ci sarà un nuovo round di colloqui fra Washington e Teheran, che risponde a Trump. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
3: Come gli antichi romani furono costretti a fare la pace alle condizioni dei persiani, così il presidente americano è stato spinto a fare i conti con la realtà. Con questo commento, il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei rivendica i progressi nel negoziato. Il presidente Pezeshkian avverte: nessuna decisione verrà presa senza l'autorizzazione della guida suprema Khamenei, ma sostiene che con la resistenza all'aggressore sia stata dimostrata al mondo la forza del popolo iraniano. E intanto, con il passare delle ore da Teheran, filtrano dettagli sui punti contenuti nella bozza di accordo, ma anche precisazioni e smentite. Secondo le agenzie di stampa Tasnim e Fars, vicine ai Pasdaran, la situazione a Hormuz non tornerà più quella di prima della guerra, perché l'Iran intende continuare a esercitare la propria sovranità sullo stretto. I guardiani della rivoluzione islamica, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah, giudicano poi incompleto e incoerente l'annuncio di Trump e ribadiscono che sul nucleare gli americani fanno solo propaganda, perché non è stato preso alcun impegno in merito al programma atomico, e sottolineano: doveva essere il punto cruciale delle trattative e invece non se n'è nemmeno parlato.
1: Accolgo con favore i progressi compiuti verso un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. Abbiamo bisogno di un accordo che porti davvero ad una de-escalation del conflitto, che riapra lo stretto di Hormuz e garantisca la piena libertà di navigazione senza pedaggi. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Anche il primo ministro britannico ha accolto con favore i progressi verso un accordo tra Stati Uniti e Iran. È importante, ha detto Starmer, un'intesa che ponga fine al conflitto e riapra lo stretto di Hormuz. E il Papa, nell'omelia della messa di Pentecoste, è tornato a pregare per la fine dei conflitti. Francesca Paltracca.
4: Che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore.
5: Leone XIV presiede la messa di Pentecoste nella Basilica Vaticana. Lo Spirito Santo, ricorda il Papa nell'omelia, è spirito di pace, frutto del perdono donato da Gesù. Leone chiede preghiere perché lo Spirito liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile. Lo Spirito osserva il Papa e la Regina Celi, apre le porte della Chiesa perché sia accogliente e ospitale verso tutti. Lo Spirito Santo apra tutte le porte, anche quelle che ancora rimangono chiuse. C'è bisogno di un mondo fraterno in cui regni la pace.
6: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
1: Andiamo adesso alle vicende italiane. Urne aperte per le amministrative dalle 7 di questa mattina e c'è il primo dato sull'affluenza alle 12. Ce ne parla Noemi Giunta.
7: Sfiora il 15% il dato sull'affluenza, un punto sotto la scorsa tornata delle amministrative. Una curiosità su questo primo dato: affluenza più alta nel Lazio con 15,9, la più bassa in Molise con 10,6. Sono oltre 6 milioni gli italiani al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi, Venezia che è anche capoluogo di regione, e poi Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Urne aperte oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Ricordiamo che nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico. In quelli invece sopra i 15.000 abitanti serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei voti. E se nessuno supererà questa soglia, si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre servono tessere elettorale e documento d'identità.
1: Per gli 80 anni del referendum istituzionale, il prossimo 2 giugno, il Quirinale invita i cittadini ad inviare in un sito dedicato un breve video per creare un archivio vivente. Eleonora Belviso.
8: Per me la Repubblica è cura, è lo sguardo di chi non si volta mai dall'altra parte.
9: Per me la Repubblica è speranza e fiducia nel futuro.
10: È essere tutti uguali ed avere tutti gli stessi diritti.
11: Sono solo alcune voci di quell'archivio vivente che si intitola I volti della Repubblica, un'iniziativa lanciata dal Quirinale per raccontare in modo corale cosa la Repubblica rappresenti per ciascuno di noi, 80 anni dopo quel 2 giugno 1946 in cui gli italiani, a suffragio universale, decretarono la fine della monarchia. Anziani, adulti, giovani, bambini possono essere un volto della Repubblica. Basta registrare un video di massimo 30 secondi e poi caricarlo sul sito apposito del Quirinale.
12: La Repubblica non è scontata.
13: È libertà e responsabilità.
11: Sorprendente ascoltare la varietà di emozioni, valutazioni, ragionamenti che la Repubblica porta con sé. Appuntamento dunque il 2 giugno a Piazza del Quirinale, dove tra letture, immagini e musica incontreremo tanti volti, più o meno noti, della Repubblica.
1: Ultimo giorno del Festival dell'Economia di Trento. A chiudere nel pomeriggio sarà il presidente di Confindustria Orsini. Anticipata una nuova versione, intanto, in uscita domani, del rapporto sulla qualità della vita in Italia curato dal Sole 24 Ore. L'inviato è Fabio Comini.
14: Firenze è la provincia con la qualità della vita migliore per i bambini, Bolzano primeggia per i giovani, Trieste per gli anziani. Anticipati in estrema sintesi, la classifica sulla qualità della vita in Italia per classi di età ha riproposto il tema del calo demografico e della fuga dei giovani dall'Italia. Quello che conta è capire perché un'area è più attrattiva di un'altra, ha detto il demografo Alessandro Rosina, lavoro, welfare e soprattutto corrispondenza tra desideri e aspettative di vita.
15: Perché ci si sposta non solo per opportunità di lavoro, ma anche per la qualità della vita e il sistema di welfare, e deve essere però orientato alle aspettative delle nuove generazioni, andare incontro a quello di cui effettivamente loro hanno bisogno.
14: Una sfida che dovrebbe partire sin dall'infanzia e quindi dalle famiglie, con servizi e reti sociali adeguate. Daniela Fatarella, direttrice di Save the Children Italia.
16: Dove un bambino nasce e cresce oggi in Italia determina spesso chi e cosa sarà in futuro, e quindi questo mette un pochino anche a rischio quella che può essere la tenuta democratica di un paese, che invece dovrebbe garantire uguali diritti a tutti i bambini e le bambine.
1: Oggi è domenica e l'attività parlamentare delle aule è ferma. Riprenderà la settimana entrante, martedì, alla Camera, con la proposta di legge che contiene misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. All'ordine del giorno anche il DDL.

0: Madama riaprirà i battenti mercoledì 3 giugno. Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio in regia Patrizio Gotti, un saluto da Massimo Giacomini. Rimanete sintonizzati su GR Parlamento.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
0: Giovedì scorso, il 21 maggio, nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera si è svolta la presentazione della ricerca Introspezioni, istituti minorili, desideri e valori dei ragazzi. Tra i partecipanti il questore della Camera Paolo Trancassini. Le conclusioni sono state affidate al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Buon ascolto.
2: Buon pomeriggio. Ministro Nordio, sottosegretario Stellari, capo dipartimento San Germano, presidenti Capecchi, Rava, De Carolis, dottor Parenzo, dottor Scalcon, dottor Petrolo, dottoressa Boni, è con sincero piacere che accolgo oggi in questa sede istituzionale la presentazione della ricerca Introspezioni e desidero rivolgere a tutti voi il mio più cordiale saluto. Ringrazio il Ministro della Giustizia per aver scelto la Camera dei Deputati come luogo nel quale offrire analazione a quanti ne hanno responsabilità di governo e di indirizzo gli esiti di un'indagine che, già dal titolo, segnala un metodo inconsueto e prezioso, quello di guardare dentro, di provare a comprendere ciò che sta sotto la superficie dei numeri e delle classificazioni. Il sistema penitenziario minorile interpella in modo particolare la coscienza di una comunità nazionale, interpella le sue scelte normative e organizzative, ma prima ancora interpella il modo in cui essa guarda i propri elementi più fragili, quelli che per ragioni diverse e spesso radicate in storie difficili si sono trovati a entrare nel circuito penale prima ancora di aver compiuto il proprio percorso di formazione personale. Dietro la formula amministrativa istituto penale per i minorenni vi sono adolescenti, ragazze e ragazze, spesso giovanissimi, le cui storie sono quasi sempre segnate, prima ancora che dal reato, da fragilità profonde, percorsi familiari interrotti, povertà materiale educativa, esperienze precoci di abbandono. La detenzione di una persona giovane è per sua natura un fatto drammatico. Sospende il tempo proprio nell'età in cui tutto dovrebbe essere apertura, formazione, costruzione di sé. Recide legami appena tessuti, allontana dalla scuola, separa dalle proprie figure di riferimento. Espone in spazi non sempre commisurati al bisogno a una convivenza forzata con coetanei segnati da fatiche analoghe, con il rischio che dobbiamo tenere lucidamente presente che la condizione detentiva diventa essa stessa tappa di un percorso di marginalità più lungo anziché occasione di cambiamento. La Costituzione della Repubblica, all'articolo 27, stabilisce con chiarezza che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È un principio cardine che assume un peso ancora maggiore quando si parla di adolescenti e di giovanissimi, persone che hanno davanti a sé, anche dopo l'errore, l'intera prospettiva di una vita e che devono avere il diritto e la possibilità concreta di costruirla. La ricerca che oggi viene presentata si distingue per aver scelto una strada non comune, non limitarsi a osservare i comportamenti dall'esterno, ma rivolgersi direttamente ai ragazzi e alle ragazze negli istituti penali minorili per chiedergli che cosa pensano, che cosa desiderano, di che cosa hanno paura, quali aspirazioni custodiscono. È la prima ricerca realizzata negli istituti penali minorili con l'obiettivo di raccontare i desideri, i valori e i progetti futuri dei giovani detenuti. È un approccio che richiede ascolto, pazienza e rispetto e che restituisce ai ragazzi e alle ragazze la loro pienezza di persone prima ancora che di destinatari di una misura detentiva. Ascoltare è, del resto, un compito che appartiene profondamente alla funzione parlamentare. Il Parlamento è il luogo nel quale le istanze del Paese trovano voce e si traducono in scelte ed è anche il luogo nel quale la rappresentanza si misura con le condizioni reali delle persone, comprese quelle che vivono ai margini dentro le mura degli istituti di pena. Per questo accolgo volentieri questa iniziativa perché credo che la sede della Camera dei Deputati sia davvero il contesto più idoneo per una riflessione pubblica su un tema che intreccia responsabilità istituzionale e coscienza civile. Desidero in questa occasione esprimere apprezzamento al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, alle Fondazioni Lottomatica e Francesca Rava, all'Istituto SVG e a quanti hanno reso possibile questo lavoro. La collaborazione tra istituzioni pubbliche, mondo della ricerca e realtà del terzo settore

0: È una risorsa preziosa, consente di mettere a sistema competenze, sensibilità e prospettive diverse che da sole non basterebbero ad affrontare la complessità di queste questioni. Il mio auspicio è che gli elementi che emergeranno dalla presentazione possano orientare con maggiore consapevolezza l'azione delle istituzioni, le politiche trattamentali e gli strumenti di intervento e che possano soprattutto contribuire a uno sguardo più giusto e più umano su quei ragazzi e su quelle ragazze affinché ciascuno di loro non si riduca mai ai nostri occhi al solo errore commesso. Rinnovo il mio saluto e il mio augurio di buon lavoro alle relatrici e ai relatori, certo che dai contributi di oggi nasceranno spunti utili a chi, ai diversi livelli, è chiamato a prendere decisioni su una materia tanto delicata e tanto importante. Grazie.
1: Bene, mi sentite? Allora, buon pomeriggio a tutti e intanto permettetemi di ringraziare gli organizzatori di questo evento per avermi dato l'opportunità di essere con voi oggi in questa iniziativa promossa dal Ministero della Giustizia, dalla Fondazione Lottomatica, dalla Fondazione Francesca Rava, da NPC Italia ETS e la ricerca che presenteremo curata dall'Istituto SVG. Lo vedrete tra poco nella presentazione, lo studio, io lo chiamo così, lo studio che è stato fatto, la ricerca è davvero un unicum, non so se nel mondo ma in Europa sicuramente, ma il ricercatore ce lo spiegherà nel dettaglio. Sono stati distribuiti tutta una serie di questionari ai ragazzi all'interno delle carceri minorili, sono 373 questionari e circa il 67% delle persone hanno risposto, quindi è un campione davvero, davvero importante. Al di là di quello che andremo a presentare, cioè l'esito di questa ricerca, l'aspetto importante è poi il fatto che si tenga qui all'interno della Camera dei Deputati con autorevoli esponenti del governo, in primis il signor Ministro, il dottor Nordio che saluto, il sottosegretario alla giustizia e il capo dipartimento per la giustizia minorile. Segno anche dell'attenzione che insomma, su questo tema il governo ha avuto. È inutile ricordare l'articolo 27 della Costituzione di fronte a persone che maneggiano il diritto ogni giorno e al fatto che nella nostra Costituzione è sancito il fatto che la pena deve essere rieducativa e questo vale nella maniera più assoluta molto probabilmente soprattutto anche per le giovani generazioni, per i ragazzi che oggi si trovano ristretti, come si direbbe con un linguaggio diciamo tecnico-burocratico. Saluto anche Don Gino Rigoldi che molti di voi probabilmente conoscono, che ci fa l'onore di essere qui e quindi la sua storia, la sua biografia, il suo impegno all'interno di questi istituti è fondamentale. Ma e quindi passo subito la parola al dottor Alessandro Scalcon, che è il senior research di SVG, che ci racconta questa ricerca che ha un titolo che non è semplicemente una suggestione ma è la sintesi di quello che è il risultato di questo lavoro, dove si parla di desideri e di valori e dei valori dei ragazzi. Ecco quella è forse la grande novità, perché se semplicemente si fosse chiesto a queste ragazze e a questi ragazzi come si vive all'interno di un istituto, di una casa, di un luogo ristretto come questo, forse le risposte sarebbero in qualche modo state anche scontate. Qui si cerca di capire anche le emozioni, i pensieri di chi sta in quella condizione. E quindi io lo dico da un punto di vista giornalistico, ma anche da cittadino, ha un grande valore, perché significa considerare gli istituti di pena non un luogo staccato dalla società, un luogo lontano nel quale noi mettiamo le persone che hanno commesso dei reati anche gravi, però non sono un pezzo staccato dalla società, non è che le carceri sono un luogo che non ci riguarda. Io penso che sin dal titolo, e quindi i ricercatori, il dottor Scalcon di voi ce lo racconterà, l'idea di fare una introspezione e considerare queste persone che sicuramente hanno sbagliato e che quindi devono diciamo devono pagare il loro per quello che hanno fatto, sono dei cittadini, vanno considerati come tali e quindi l'introspezione, cioè capirne i sentimenti, le emozioni e che cosa pensano, è una chiave di lettura molto interessante per affrontare anche il concetto della pena. Ma penso che poi su questo il ministro e gli esponenti membri del governo ne parleranno. Io direi che forse è il momento in cui il dottor Scalcon ci può subito dare i risultati della ricerca. Il pomeriggio di oggi si arricchisce della presenza di Benedetta Porcaroli, che non ha bisogno di presentazioni, grande attrice italiana, che darà voce alle emozioni che sono state e alle parole di queste ragazze e di questi ragazzi che vivono ristretti. Io partirei da lei allora, grazie.
2: Grazie a voi.
3: Beh, introspezioni porta un modo nuovo. Abbiamo da oggi un modo nuovo per ascoltare i giovani detenuti. Lo abbiamo fatto con un questionario, nella tradizione delle indagini demoscopiche, però con una grande componente di novità. È una novità a livello di questionario che si appoggia su una profonda empatia delle domande, non necessariamente tante, ma inserite all'interno di un percorso dialogico informale. Abbiamo dato del tu a questi ragazzi, abbiamo parlato la loro lingua. Per esserci riusciti è stato necessario e preziosissimo il confronto costante con tutti gli IPM, i referenti di tutti gli IPM, e un questionario che prevedeva dei luoghi di apertura con delle domande aperte, spontanee, dove i giovani avrebbero potuto rispondere come no. Il risultato, e lo vedremo nel corso del pomeriggio, è che hanno risposto molto abbondantemente e con molta generosità, segno di un bisogno, insomma, di restituzione e anche del favore che questa iniziativa ha riscosso tra di loro. E per noi questo era importantissimo. Il fatto che due giovani detenuti su tre all'interno del circuito penale minorile italiano abbiano voluto partecipare volontariamente a questa iniziativa e l'abbiano fatto con così tanta disponibilità, ci racconta, insomma, di una missione, quella di introspezioni che abbiamo sentito, passata e accolta anche da parte dei ragazzi. E ora andrei ai dati. Partendo da qui, che ci danno l'idea proprio del senso e della missione di introspezioni. Partiamo dai valori. Abbiamo chiesto ai ragazzi e alle ragazze di indicarci i loro valori di riferimento. Il primo, indiscutibile, è la famiglia, 92%. Famiglia che da qui e dalle risposte aperte che ci hanno restituito abilita la libertà, cioè la famiglia, ci raccontano i ragazzi, è lo spazio in cui la libertà si ricostruisce, ci si rieduca e alla libertà e alla normalità. Lealtà a seguire e amore. E sulla lealtà c'è una sfumatura importante, cioè qui, dietro qui c'è il bisogno di fiducia, il bisogno di sentirla ricevuta e il bisogno di dimostrarsi degni di riceverla. Interessante e forse controintuitivo, furbizia, potere, ambizione, tutti i tratti che forse alcuni di noi ci sarebbero aspettati in cima alla scala, e invece no, sono in fondo, non guidano lo stare al mondo e le visioni del mondo di questi ragazzi, che si descrivono come calmi, generosi e sicuri di sé, potendo scegliere tra queste, insomma, questi concetti. Ora, dietro a questo velo di calma, però, vediamo anche dell'altro. C'è, ad esempio, un terzo che si dice diffidente, oppure protettivo. Ecco, e allora il tema di una socialità, un po' prudente. È una socialità prudente che ha bisogno di tornare a fidarsi del prossimo. Poi vedremo in che modo loro pensano di poterlo fare e che cosa auspicano da una relazione, positiva per loro. Senso dell'onore e realtà estrema ci dice che tutto questo bisogno di fiducia e di relazione rischia di sfociare, quando si passa dal valore al comportamento, all'agito, in una dimensione un po', se non disfunzionale, comunque un'area grigia. Perché ci siamo detti che dietro la calma c'è protettività? Ecco, proteggere un amico anche quando ha chiaramente sbagliato è giusto o giustificabile per tre ragazzi su quattro. Quindi, insomma, qui siamo al limite, no? Il giusto sbagliato si sfuma e c'è eventualmente da porsi delle riflessioni, prendersi e difendere in ogni modo ciò che è nostro, 87% è d'accordo. Anche questo è un indice di prudenza, di diffidenza e di chiusura, che però non risolve tutto lo spettro emotivo di questi ragazzi, e lo vedremo tra pochissimo. Il modo in cui guardano la vita, breve, la vita è piena di difficoltà, è questa la loro postura, anzi rischia di farti lo sgambetto, tu potresti impegnarti a fare il bene, a fare il meglio, la vita però potrebbe portarti sulla cattiva strada. Ci dicono questo, quindi la difficoltà, l'insidia dietro l'angolo, i momenti di felicità sono rari e per essere vissuti degnamente e diciamo approfittati a pieno, serve viverli in condivisione. Quindi ancora una volta, 75%, la felicità esiste, è degna di essere vissuta se condivisa. E torniamo al bisogno di relazione. E questa è la loro ricetta sullo stare bene. Che cosa cercano dalle relazioni, che cosa li fa stare bene. Allora, vedete, l'ascolto, l'accettazione, il perdono, il rispetto, questa dimensione di comfort emotivo molto, molto, molto gentile, viene in secondo piano. Al primo posto c'è una grande responsabilizzazione individuale e la ricerca di relazioni che siano patti morali forti. Quindi io sto bene in relazioni in cui so che si dice la verità, si mantengono le promesse, si chiede scusa e non si tradiscono i compagni. Questa, diciamo, è un altro elemento che chiude questo spettro di prudenza, a tratti di diffidenza da parte di questi ragazzi. Non esaurisce, dicevamo, il loro spettro, il loro stare al mondo, e qui andiamo alle aperture, agli slanci invece, alla loro capacità di appassionarsi e alla loro volontà di impegnarsi. Questa è la passione. Ci dice questo passaggio che ad oggi, considerato anche il regime di detenzione, ad oggi il 36% di loro, uno su tre, si scopre spesso appassionato, con la voglia di approfondire qualcosa che gli passi davanti. Quindi insomma c'è vitalità, voglia di approfondimento, curiosità viva. Il 50% la sperimenta a volte. Insomma, ci possiamo dire che se c'è una frangia un po' più apatica è marginale e corrisponde più o meno a quel 14%, a uno su 10 e non di più. Ora, se c'è dell'interesse, se c'è della passione, la domanda successiva è: ok, come facciamo a coinvolgerli, a tirare fuori il meglio da questi ragazzi, a consentirli di impegnarsi al massimo? Concretezza, fare qualcosa di importante per il mio futuro, oppure avere la percezione che quello che sto facendo mi tornerà utile, che sto imparando qualcosa di nuovo. Molto più questo dell'allineamento ai valori e della possibilità di scegliere, ad esempio, che cosa fare. Quindi ecco, la concretezza è la leva per attivarli. Dicevamo, oltre alla capacità di incuriosirsi e appassionarsi, la predisposizione ad impegnarsi per una restituzione di comunità. Il 96%, sostanzialmente tutti, ci hanno detto essere pronti a un impegno in una di quelle delle dimensioni che vedete. In primis è l'impegno per evitare, l'impegno con gli altri giovani per evitare che commettano i loro stessi errori. Poi le persone povere, le persone anziane con disabilità, ma questo, insomma, il dato quantitativo, questa dimensione un po' la semplifica ed emergerà invece fuori con tutta la sua forza quando leggeremo le parole scritte direttamente dai ragazzi, che ci hanno scritto dopo questa domanda preliminare a diciamo il loro libero sfogo. E qui semplicemente chiedevamo, e chiudo, se avessero un progetto, un obiettivo per il futuro. Beh, il 92% ci dice di sì, ce l'ha. Le risposte aperte ci dimostrano che c'è forte progettualità, sono progetti vivi, in costruzione. La maggior parte di chi ce l'ha, inoltre, ed è quel 74%, si sente determinata a realizzarlo, quindi c'è vigore nel portare avanti quell'impegno che si sta prendendo con se stessi, e nei contenuti, insomma, si spazia dal mestiere alla volontà di istruirsi per tappe, crescere piano piano, step by step, a dimostrare agli altri, ricucire i legami familiari. Però, insomma, qui siamo in una fase analitica che io risparmierei per andare invece direttamente a vederli, questi sogni, attraverso le loro parole. Grazie.
1: Allora, grazie. Ci ha fornito molti, molti spunti di riflessione, ed è interessante in quest'ultima slide che lei ci ha mostrato le ambizioni, i sogni e anche, come dire, la determinazione e forse le idee, oserei dire, non so se le idee chiare che questi ragazze e questi ragazzi hanno elaborato stando dentro. Sarebbe interessante fare la stessa cosa, vedo l'amministratore delegato di SVG, a capire quelli fuori anche, no? Quindi mettere a confronto, sì, sui due mondi, no? Per cercare di capirlo. Io allora, facendo vivere la ricerca introspezioni, oltre ai numeri, abbiamo Benedetta Porcaroli, che inviterei a salire qui e a farci vivere quelle che sono le risposte che le ragazze e i ragazzi hanno dato.
4: Buonasera. Prima di tutto è uscire di qua, poi continuare la scuola e cercarmi un lavoro e continuare la mia vita sempre a testa alta. Questa esperienza mi ha insegnato a tenere sempre duro. Voglio raccontare la mia storia a più persone possibili. Sposarmi, fare un bambino con una bella famiglia. Per prima cosa vorrei uscire dal centro, poi entrare nel mercato del lavoro e ottenere documenti che mi permettano di andare e tornare dall'Italia. Inoltre, mi piacerebbe formare una famiglia in Italia. Risocializzare, quindi ricreare amicizie. Se si riesce a trovare un amore e fare soldi, aprendo un'attività, così sarò indipendente economicamente. Voglio cambiare la mia vita. Voglio fare il bravo fuori. Realizzare quel sogno nel cassetto che ho da tanto tempo, cioè fare il tecnico informatico. Mi piace molto la tecnologia e spero di avere un diploma in futuro. Voglio trovare un lavoro pulito per vivere normalmente. Vorrei trovare una ragazza italiana per amore, non per i documenti. Imparare il mestiere di mio padre, il pizzaiolo, per poterlo rendere orgoglioso. Rivedere mia madre e le persone a me care. Voglio tornare subito a studiare, diplomarmi, andare all'università e laurearmi in economia. Andare a lavorare e lavorare tanto fino a che non divento importante. Avere una famiglia e soprattutto essere sempre felice. Vivere con la mia famiglia, correggere il mio errore. E questa è la prima parte.
1: Grazie, sì, non ve l'avevo ricordato io, perché avremo diversi momenti che Benedetta Porcaroli ci farà vivere. Il dottor Antonio San Germano, capo dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, la cosa che anche le vorrei chiedere nel darle la parola è che voi avete i vostri, come dire, strumenti, canali ufficiali per capire quello che accade all'interno di queste strutture, che, come vi dicevo, sono certo luoghi chiusi, ovviamente lo sono per definizione, ma nelle grandi democrazie, qual è il nostro paese, qual è l'Italia, qual è l'Europa, ovviamente questi non sono luoghi separati dal mondo, anzi, e probabilmente anche questi strumenti, cioè avere la possibilità di avere persone che entrano, escono da queste strutture e che vi danno un feedback anche emotivo, vorrei usare forse questa parola, aggiunge elementi al lavoro che poi voi dovete fare e che poi compete ovviamente anche alla politica. Che impressione ne ha tratto lei vedendo questi numeri e questi dati?
5: Ma intanto buonasera a tutti, onorevole ministro, signor sottosegretario, tutti i presenti. C'è anche, saluto anche il segretario dell'ANM, che riconosco tra i presenti, che saluto. Ma innanzitutto ne ho avuto un'impressione positiva, ovvero questi ragazzi, contrariamente a narrazioni che possono essere di diversa opzione, mostrano una grande vitalità interiore e una capacità di prospettiva estremamente importante. Lei diceva il carcere non è un luogo separato, non solo non deve essere separato, ma deve essere umanizzato e residualizzato, per come stiamo facendo. Ben inteso, non è possibile abolirlo perché ci sono reati che richiedono il carcere a fronte della pericolosità sociale, ma deve essere un carcere aperto alle associazioni, agli operatori sociali, a tutti coloro che portano luce, democrazia, amore e speranza all'interno del carcere. E quindi, se posso proseguire brevemente, vi assicuro, conoscere e comprendere le ragazze e i ragazzi detenuti negli istituti penali minorili, 578 detenuti, di cui 26 ragazze, più in generale i giovani utenti messi nel circuito penale esterno, che sono 23.000 soggetti, di cui 1.350 collocati in comunità, è di fondamentale importanza per il Dipartimento e direi per tutti gli operatori di giustizia, citando il Vangelo, per chi si occupa professionalmente o anche semplicemente per solidarietà della devianza giovanile. Politici, magistrati, accademia, educatori, figure specialistiche, polizia penitenziaria, studenti, persone sensibili al sociale. Il diritto minorile si nutre di uno sguardo fatto di sensibilità e competenza, di capacità di comprendere con compassione ma anche con rigore la irriducibile specificità di quest'essere umano in cammino che è il soggetto minorenne. Comprensione che non significa naturalmente declinare meccanicisticamente quale riflesso culturale in uno sterile e a prioristico giustificazionismo, rappresentando piuttosto questa necessaria comprensione la premessa di un percorso che sappia coniugare sicurezza e trattamento, responsabilità e mentalizzazione del disvalore del fatto criminoso compiuto, speranza ed orizzonte esistenziale, respiro e progetto. Senza speranza non c'è vita. Un essere umano, tanto più una ragazza ad un ragazzo, non è mai incapsulabile nel reato che ha commesso, ma è qualcosa di molto più grande, questo vale per tutti. Ma non è certamente diluendo la responsabilità personale nell'indistinto sociale, collettivizzando la colpa del reato, che si risolvono i problemi. È piuttosto necessario un approccio costituzionalmente orientato, concreto, realistico, operativo. È indispensabile promuovere una teleologia della responsabilità che sappia restituire ai ragazzi che hanno sbagliato una dimensione esistenziale permeata da progettualità, consapevolezza dei propri diritti, rispetto delle regole ed inalienabile cogenza dei doveri, perché una società di soli diritti è destinata a morire in quanto dominata dall'individualismo. D'altra parte, integrerebbe un gravissimo errore epistemologico attuare un'osmosi impropria tra diritto minorile e diritto ordinario penitenziario, in quanto c'è una specificità irriducibile del diritto minorile che si fonda sulle caratteristiche personologiche del ragazzo minorenne, quale persona che sta strutturando la propria personalità, e quindi sono caratteristiche ontologicamente diverse da quelle proprie del soggetto adulto. Quindi qualsiasi equivalenza rappresenterebbe un semplicismo inaccettabile, oltre che una violazione delle regole nazionali e internazionali. Il Dipartimento, quale articolazione ministeriale, nel quadro dell'indirizzo politico promanante dagli organi proposti, in stretta connessione con l'onorevole sottosegretario Andrea Ostellari, titolare della correlativa delega, con il gabinetto e soprattutto con l'indirizzo politico dell'onorevole ministro della Giustizia, persegue questo obiettivo: attuare la inalienabile specificità del comparto minorile, tutelandone e rafforzandone l'originalità e l'autonomia funzionale, coniugando sicurezza e teleologia trattamentale nel quadro del rispetto umano e dell'umanesimo integrale. Il diritto minorile ha questa sua specifica e irriducibile originalità. La ricerca introspezioni rappresenta e realizza il primario compito degli operatori di giustizia, in questo caso del comparto minorile, di capire, cercare l'umano che è nell'uomo, che poi è il compito del giudice, affondare lo sguardo nell'invisibile, nella vulnerabilità, nel dolore, nella sofferenza, nell'inaudito, anche quando l'inaudito appare mostruoso e in realtà non lo è perché è umano. Andando oltre il fatto reato, come si è fatto in questa bellissima ricerca, per focalizzare la persona nella sua integralità ed essenza esistenziale, cogliendone il profilo meno apparente, sogni, progetti, affetti, disillusioni, paure, speranze, valori, a volte disvalori, impulsi e ragione. Ecco, introspezione, grazie all'impegno e concluso professionale e umano profuso da SVG, Fondazione Lottomatica, Fondazione Francesca Rava, NPH Italia, Cultura Smart Connection e naturalmente dal Ministero della Giustizia, esprime questo dialogo individuale e collettivo. Vorrei dire un confronto, quasi un concerto polifonico, con l'anima di questi ragazzi, con la loro psiche, con il loro dolore, con la loro sofferenza e le loro speranze. Dialogo che ci consente di sviluppare un ragionamento e da qui un progetto trattamentale ed una visione sul futuro. Siamo di fronte ad un esperimento che non ha precedenti e che spero abbia delle conseguenze e delle prosecuzioni, perché il compito degli operatori di giustizia è innanzitutto comprendere con umanità, addirittura a volte con dolcezza e compassione, ma senza giustificazionismo a prioristico, e conseguenzialmente agire per consegnare ai giovani un futuro fatto di responsabilità, parola inalienabile e irrinunciabile, e libertà. La ragione senza compassione è violenza, il diritto senza dovere è arbitrio, desiderio egoico, la comprensione è la premessa di ogni giudizio e la speranza è il futuro dei nostri ragazzi. Grazie.
6: Grazie, grazie dottor San Germano. Allora darei ora la parola al dottor Riccardo Capecchi, che è uno dei promotori, presidente della Fondazione Automatica, che è uno dei promotori di questa ricerca. Voi spesso siete impegnati nel contribuire, aiutare le ricerche che avvengono nel mondo del sociale. Questa volta avete deciso di, assieme a SVG e Cultura, in qualche modo di entrare, di farci entrare all'interno degli istituti minorili.
7: Vado qui così. Sì, devo dire che questa è stata un'esperienza emozionante, perché abbiamo innanzitutto avuto l'opportunità di mettere insieme persone. Ecco, consentitemi di usare questo termine. Questa è una ricerca che parla di persone, e le persone sono quelle che le hanno fatta, sono le persone che sono detenute, sono le persone che fanno parte del corpo di polizia penitenziaria, che vivono per la gran parte della loro vita in una condizione anch'essa di privazione della libertà sostanziale, perché lavorano all'interno dei carceri, sono persone, i politici che fanno le leggi, sono persone, i giornalisti che raccontano queste storie. Ecco, abbiamo tentato di dare visione alla dimensione dell'individuo, a prescindere dalla sua identità temporanea. Se vedete la ricerca parla di senso dell'onore, di disponibilità verso la famiglia, verso i propri pari, di fare qualcosa di importante per il futuro. Ecco, questi temi sono temi che toccano tutti noi, qualsiasi sia la dimensione individuale che noi andiamo ad interpretare in una parte della nostra storia personale. Fondazione Lottomatica, che esiste da alcuni anni, rappresenta una visione di impegno di un gruppo di persone che credono che si possa fare restituzione attraverso un impegno concreto su quattro ambiti. Noi ci occupiamo di salute, ci occupiamo di legalità e inclusione, ci occupiamo di ricerca, ci occupiamo di divulgazione di un modello culturale. Ecco, tutto questo ha un sottostante: lavorare insieme per produrre del valore, farlo possibilmente insieme ad altri, insieme ad altre organizzazioni. Abbiamo avuto la scoperta in questo percorso della Fondazione Rava, che è stato ed è e sarà un compagno di strada su progetti che noi crediamo saranno importanti, perché l'impegno individuale diventa un impegno collettivo, ed è un impegno fatto insieme allo Stato, perché lo Stato siamo anche noi nella nostra individualità e nella nostra possibilità di portare un contenuto. Ecco, ci portiamo a casa questa capacità di condividere un progetto che vede capacità di ricerca, capacità di visione per portare un angolo diverso rispetto alla vita di persone che sono persone che hanno sbagliato, questo è indubitabile e indubbio, questo vale per i minori così come con gli adulti, ma lì c'è una possibilità che si può sempre dare. Poiché parliamo di minori, e concludo, c'è una storia che mi piace raccontare, che è quella del fondatore dello scotismo, che ha come motto Ask the boy, chiedi al ragazzo. Ecco, noi siamo andati a chiedere al ragazzo, e la richiesta al ragazzo ha dato delle risposte che non sono scontate. E questo, secondo noi, è diciamo, il portato più importante che ci teniamo da questa ricerca, che ci teniamo a far sì che venga divulgata, perché attraverso la consapevolezza che c'è bisogno di sviluppare il proprio futuro, noi abbiamo dato a questi ragazzi in questo momento già la speranza che questo futuro si possa davvero realizzare.
6: Grazie, grazie dottor Capecchi. La dottoressa Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava, che assieme al Ministero della Giustizia e alla Fondazione Lottomatica ha contribuito alla realizzazione di questa ricerca.
8: Buonasera a tutti. Vorrei innanzitutto dire che sono molto con parole ristrette, perché tutto quello che hanno detto chi mi ha preceduto è estremamente significativo ed è bello sentire all'unisono la condivisione di questi valori e dell'importanza di questa ricerca. Vorrei innanzitutto ringraziare il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità nelle persone del suo presidente Antonio San Germano e della dottoressa Stefanelli per averci voluto coinvolgere come Fondazione Francesca Rava in questa ricerca, in questa importantissima ricerca, la prima realizzata su tutta la popolazione del circuito penale minorile italiano, che offre risposte veramente concrete e sorprendenti, ma che offre anche uno strumento a mio parere preziosissimo, perché a Fondazione Francesca Rava piacciono i progetti concreti e abbiamo promosso questa ricerca perché riteniamo che sia uno strumento al servizio degli operatori, come si diceva, quelli che operano all'interno degli istituti, quelli che operano all'esterno, e chiunque entra in contatto con questi ragazzi anche solo attraverso l'opinione pubblica, chiunque si forma un pregiudizio o un giudizio sbagliato, chiunque cerca magari di aiutarli e lo può fare in un modo più concreto e più significativo. E sono particolarmente onorata di aver potuto sostenere questa ricerca e promuoverla insieme a Fondazione Lottomatica, SVG e Cuntura, e di poter soprattutto essere qui oggi a illustrare i nostri risultati e anche le nostre riflessioni al nostro ministro Nordio e a voi tutti. La Fondazione Francesca Rava è una fondazione che opera da tantissimi anni per i diritti dei bambini e dei giovani in Italia e nel mondo, e siamo particolarmente impegnati nel circuito degli istituti penali minorili con un protocollo di collaborazione che ci porta veramente a essere quasi tutti i giorni negli istituti al fianco dei ragazzi. I risultati di questa ricerca ci hanno particolarmente commosso perché rispondono a quelle parole, a quelle testimonianze, a quelle indicazioni che riceviamo dai ragazzi. E questa, però, averlo messo per iscritto, averlo fatto ricercare da terzi, finalmente dà l'opportunità di poterlo divulgare in modo terzo, in modo oggettivo, e soprattutto di indicare le aspirazioni. Chi sono questi ragazzi? Ho sentito la parola lingua. In effetti ci sono tanti ragazzi diversi tra di loro, con provenienze, sono magari ragazzi immigrati, ma sono anche ragazzi che vivono magari nelle città e parlano i loro dialetti, che sono altrettanto difficilmente comprensibili quanto lo può essere l'arabo o un'altra lingua. Ma nonostante questa varietà di provenienze, quello che noi abbiamo percepito, e mi riferisco anche alla dottoressa Boni, che è la project manager di Palla al Centro, il progetto che ci vede impegnati per una ripartenza dei ragazzi. Ecco, quello che noi percepiamo è che i valori sono gli stessi, lo abbiamo visto da questa ricerca, incredibile. I ragazzi hanno molto bisogno di vedere i propri dei risultati reali nel loro percorso, di sentirsi valorizzati e considerati come persone. Questo lo abbiamo letto e ascoltato e lo sentiamo noi tutti i giorni, di percepire che ciò che loro fanno nella loro quotidianità, anche nel periodo sospeso della pena, può avere un impatto positivo sulla loro vita. E mi permetto di dire, io anch'io ho sofferto per la morte di mia sorella. Chiunque affronta un grande dolore nella vita, incredibilmente si avvicina di più al senso della vita. E queste cose che noi abbiamo sentite, mi permetto di dire che senza buonismi, che sono sbagliati, perché chi è all'interno di un istituto penale minorile sa bene quanto la rieducazione e anche la responsabilizzazione di questi ragazzi siano punto di partenza, anche aiutarli a essere consapevoli dell'errore che hanno fatto. Ma poi di fatto questo li avvicina ai valori veri della vita molto di più che tanti giovani magari al di fuori che sono distratti e purtroppo anche allontanati da questi valori. C'è quindi un grande punto di di vantaggio in questo loro percorso, forse una ripartenza dolorosa, ma una ripartenza dai valori veri. Parlano di amore, l'abbiamo sentito, parlano di famiglia, l'abbiamo sentito, parlano di desiderare un percorso nella loro vita. Io personalmente ho sentito molti ragazzi che, a quali chiedevo: ma che cosa desiderate quando uscite? Io voglio aiutare la mia mamma, perché spesso sono famiglie in cui magari i papà non ci sono più per varie ragioni, e ci sono queste mamme che, magari anche sbagliando o non facendo la cosa giusta, ma sono in situazioni drammatiche, e la prima cosa che ti dicono: io voglio aiutare la mia mamma e i miei fratellini, e poi trovare un lavoro. E quindi quello che si rivela importantissimo è questo desiderio di essere utili. Il progetto Palla al Centro, volevo dirvi, per offrire una riflessione molto in linea, parte da un'esperienza non nostra, della Fondazione Francesca Rava, ma da un'esperienza che noi abbiamo nei paesi più poveri del mondo, in America Latina, dove ci sono, lo sappiamo, tantissimi bambini di strada che delinquono. E nel 1954 Eric Fromm, il famoso psicologo tedesco, venne a trovarci nella nostra casa orfanotrofio, che ospitano tantissimi bambini, e lui sosteneva che l'ambiente che ti circonda, in cui sei vissuto, influenza a tal punto il tuo essere che determina la propensione alla delinquenzialità dei bambini che vivono nelle strade e nella povertà, a tal punto da determinarne un futuro assolutamente negativo. Vedendo il nostro metodo fatto proprio di amore, responsabilità, condivisione, lavoro, concetti che io ho sentito qui che mi hanno fatto venire i brividi, ha dovuto capire Eric Fromm, e l'ha scritto nel suo ultimo trattato sulla distruttività umana, che potete leggere, un capitolo sulla nostra organizzazione, dove ha detto che questi valori possono cambiare un bambino o un ragazzo che viene anche da storie così negative. E quindi diciamo che quello che mi piace poi dire in conclusione è che i ragazzi sono stati protagonisti di questa ricerca. Finalmente è stata una ricerca che non ha chiesto solo agli operatori, soltanto agli avvocati, soltanto a chi si occupa di loro, ma finalmente a loro. E la parola verità che abbiamo sentito è estremamente importante. Questi ragazzi ti giudicano, sono i primi che ti giudicano, ma non in senso negativo. Come dicevate, hanno questa sfiducia nel mondo, sfiducia negli adulti. E la verità che tu restituisci a loro, anche con questa ricerca, è un valore utile anche per costruire insieme ai ragazzi, renderli protagonisti della loro rinascita, perché li abbiamo ascoltati. Penso che sia centrale anche questo aspetto del collegamento con l'esterno, cioè il ponte verso l'esterno. Quello che ci fu chiesto anni fa dal Tribunale per i minorenni di Milano, quando iniziamo il progetto Palla al Centro, fu: per favore, create un ponte tra dentro e fuori, perché questi ragazzi non si sentano isolati, emarginati, e perché vengano ascoltati. E così, come si fa questo ponte? Portando persone come le persone che hanno fatto questa ricerca. Noi portiamo ogni anno in tutti gli istituti, ed è un grande lavoro per i magistrati, quindi noi ci rendiamo conto che è una collaborazione con i magistrati per tutti i permessi, centinaia e centinaia di dipendenti di aziende, anche giovani, che vengono e conoscono questi ragazzi, offrono la loro esperienza al posto dei loro genitori. Portiamo ragazzi giovani che vengono dalle università, dalle scuole, portiamo famiglie, ecco, portiamo anche professionisti, facciamo i corsi di imbiancatura, corsi pratici e teorici che danno ai ragazzi questa sensazione di essere utili. E concludo con due osservazioni, due aneddoti. Io avevo iniziato facendo questo corso di imbiancatura, e questo ragazzo che era il boss della sezione, le stesse guardie penitenziarie dicevano: ma non riuscirete mai a farli lavorare, ragazzi. Poi alla fine ci siamo messi noi a lavorare, io sono piccolina, non arrivavo in alto a imbiancare le celle, e questo ragazzo era tutto molto bullo così, e apparentemente bullo, ma in realtà stava osservando, e nessuno lavorava, perché lui non lavorava, dava l'esempio. A un certo punto ho detto: guarda, scusa, aiutami, perché tu sei alto, sei grande, sei forte. E lui si è messo con il rullo a fare, tutti i ragazzi si sono messi a fare, quindi in realtà e poi ci hanno chiesto sempre: quando tornate, indentro di loro c'è un grande desiderio di sentirsi valorizzati, apprezzati, e mi hanno detto: queste sono le cose che ci piace fare, perché sentiamo che possono aiutarci quando usciremo di qui. L'ultima mia provocazione è questa: ma se fossero questi ragazzi un esempio, nel senso, nessuno di noi non riconosce che hanno commesso un reato, io sono avvocato, quindi su questo sono super, super attenta a come mi esprimo, sono ragazzi che hanno commesso un reato, devono pagare una pena, devono essere rieducati, ma se fossero valorizzati come esempio nei valori dell'onore, della famiglia e di questa verità. Ecco, io penso che questo ponte, la prossima, io mi auguro che ci sia un nuovo step di ricerca che metta in confronto e offra queste introspezioni anche ai nostri adolescenti. Noi come fondazione ci occupiamo degli adolescenti che stanno fuori, che magari sono lì un pezzettino prima di commettere un reato, e quindi trovo che sia bellissimo poter creare questa contaminazione con i ragazzi fuori, che quando tornano dal carcere dove noi li portiamo dicono: ma noi abbiamo imparato oggi, cioè è incredibile, quando escono dai carceri minorili, dopo una partita di calcio, dopo un corso di imbiancatura, dicono: ma noi abbiamo imparato da questi ragazzi. Quindi senza buonismo, ma viva Dio questa ricerca, e continuiamo in questa direzione molto preziosa. Grazie.
6: Grazie alla Presidente della Fondazione Rava. Allora, io direi ritorniamo all'interno di questi istituti penali minorili, e quindi richiedo a Benedetta Porcaroli di riportarci dentro.
4: Sarà fatto. Quando uscirò da qui vorrei trovare un lavoro e andare alla scuola serale per finire le scuole superiori. Vorrei continuare a sentire la mia psicologa e restaurare i rapporti con mia madre. Smettere di fare casini e impegnarmi al massimo. Aiutare il mio nipotino a crescere e camminare e ad affrontare la vita, perché è una e la deve vivere al meglio. E stare con la mia famiglia. Quando uscirò cercherò un lavoro per aiutare la mia famiglia. Allontanarmi dalla strada sbagliata, sistemare i miei documenti, andare a trovare la mia famiglia e praticare lo sport che mi piace, ovvero il calcio. Voglio studiare economia e diritto, trovarmi un lavoro part-time negli ultimi 2 anni di scuola come cameriere per capire cosa succede dentro e con i guadagni aprirmi un bar. Mi piacerebbe, quando uscirò di prigione, lavorare e costruire un buon futuro. Sono certo che raggiungerò il mio obiettivo, ma a volte ho pensieri e dubbi che possano accadere problemi in grado di distruggere ciò che ho fatto. Crearmi una famiglia ed aiutare la mia famiglia di origine a riacquistare serenità. Avere una stabilità economica realizzando il sogno di lavorare insieme alla mia famiglia. Per il resto, una vita normale. Quando esco, voglio continuare la scuola e trovare un buon lavoro, lavorando il cartongesso. Vorrei aiutare la mia famiglia. Voglio aiutare le persone bisognose.
6: Grazie. Siamo in ritardo di qualche minuto, quindi vi chiedo se riusciamo a stare all'interno dei tempi per chiudere, come previsto, alle ore 18, il dottor Adrio Maria De Carolis, presidente di SVG. Grazie.
9: Grazie, buonasera a tutti e naturalmente grazie davvero a tutti quelli che hanno reso possibile questo progetto che, seguo le parole che mi hanno preceduto, è davvero un progetto unico. Quando è iniziato questo lavoro in SVG eravamo un po' preoccupati, perché l'idea era ambiziosa, perché non era mica detto che le cose andassero così bene, sia in termini di collaborazione di un gruppo di lavoro molto ampio, i 17 IPM, tutta la struttura del Ministero, tutta la struttura del Presidente San Germano, l'aiuto che ci ha dato GP Rubinetti, che a cui io per la prima volta raccontai quest'idea e subito l'accolse con grandissimo entusiasmo e ci ha aiutato in tutto questo percorso. Eravamo preoccupati perché, come capite, fare un'indagine di questo genere è complicato, perché non sapevamo quanti avrebbero voluto rispondere, perché non sapevamo, queste domande aperte, chi avrebbe risposto, cosa avrebbero risposto. Io non mi occupo di ricerca, l'ha fatto Alessandro Scalcon col team di SVG, ma quel giorno che sono arrivate le buste dagli IPM con i questionari cartacei e le abbiamo aperte, c'erano il team di Alessandro che apriva queste buste e abbiamo iniziato a leggere quelle cose che Benedetta sta recitando così bene. E vi garantisco che 2 o 3 persone si sono commosse all'interno di SVG, perché vedersi arrivare 373 questionari, si diceva prima il 67%, noi quando facciamo un sondaggio normale più o meno risponde il 10%, per fare 1000 interviste dobbiamo farne 10.000. qua ha risposto il 67% della popolazione. Ed è stata una grande emozione. Ed è stata una grande emozione che poi si è tradotta in un lavoro che è davvero unico. È un lavoro davvero unico che ci rende orgogliosi per la sua unicità, per come è stato realizzato, per la collaborazione che si è creata e ci attribuisce una grande responsabilità. Rappresentare l'opinione pubblica e rappresentare magari soprattutto dei target così difficili, così specifici, con così criticità, è una grande responsabilità civile. Perché falsificare l'opinione pubblica, falsificare il pensiero delle persone è una cosa orribile. E il ruolo che ha un istituto di ricerca come SVG, che è società benefit da qualche anno e che fa del rigore metodologico, della responsabilità, della terzietà e dell'indipendenza la chiave della propria esistenza, della propria reputazione, è una cosa molto importante. Noi la sentiamo molto. Abbiamo voluto trasformarci in società benefit perché pensiamo che questi valori rappresentino correttamente, nel nostro ambito ovviamente, il senso di essere società benefit. Concludo, perché i tempi sono stretti e perché sono state già dette tante cose, permettetemi di dire una cosa ancora una volta, un po' a titolo personale. Io ho avuto un grande maestro che mi ha insegnato l'importanza di occuparsi degli ultimi, degli esclusi, delle persone più in difficoltà. E questo è anche il motivo per cui noi tutti, io e tutta l'azienda e tutti coloro che sono seduti qua al tavolo, io ho fatto con grande entusiasmo questa operazione e Don Gino, già Davide l'ha salutato, ci conosciamo da molti anni e per me è stato un grande maestro. Grazie e buona prosecuzione.
6: Grazie al presidente di SVG. Allora, il dottor Domenico Petrolo, che è il direttore di Cultura e che ha coordinato il gruppo di lavoro che poi ha realizzato questa ricerca.
10: Grazie David, grazie a tutti, grazie al Ministero. È stato un gruppo di lavoro meraviglioso, persone con cui non avevamo mai lavorato prima, ma ci siamo trovati benissimo, dalla dottoressa Rubinetti, la dottoressa Stefanelli e il suo dipartimento, l'ufficio stampa del ministro e il cerimoniale tutti insieme e sicuramente anche i 18 IPM con cui abbiamo lavorato, dirigenti meravigliosi senza i quali oggi non saremmo qui. Quindi che hanno contribuito, hanno somministrato, hanno accompagnato questa ricerca e l'hanno resa possibile. Noi siamo molto contenti di essere qui come Cultura, di fare questo lavoro perché è un lavoro meraviglioso e perché avviene in un momento particolare del nostro contesto storico, un momento in cui il nostro mondo, l'Occidente in generale, è soggetto a moltissimi cambiamenti, moltissimi stravolgimenti, per cui anche le vecchie categorie del passato, quelle sociali ed economiche e culturali, non riescono a inquadrare spesso quello che succede, le emozioni, le paure, i sogni delle persone. Però c'è una cosa che ci accomuna a tutti, è il desiderio di essere riconosciuti, il desiderio di essere visti. E chi, più di chi sta in un contesto dove la propria libertà viene meno, ha voglia di essere visto? E questa è la bellezza di questo lavoro. Noi con questo lavoro abbiamo consentito a dei ragazzi di essere visti e lo abbiamo scoperto anche quando ci siamo confrontati con il team del dottor San Germano, la dottoressa Stefanelli. Avevamo timore di diffondere i virgolettati che ha letto Benedetta, perché pensavamo sono cose private, sono cose intime. Invece ci è stato risposto no, loro ce l'hanno dette perché vogliono essere visti, vogliono che qualcuno ascolti il loro desiderio. E questa è la cosa più bella di questa ricerca, una cosa che ci pone anche a noi che non siamo no profit, non siamo né la Fondazione Lottomatica né la Fondazione Rava, che ringraziamo perché il loro contributo è stato fondamentale. Riccardo ha creduto sin da subito a questa progettualità, anzi è stato lui a ipotizzare questo percorso e io lo ringrazio per il nostro coinvolgimento. Però questo ci fa capire che riguarda anche quei soggetti, chi fa economia, chi fa impresa, chi non fa no profit, deve farsi carico di un pezzo di questo lavoro, perché è qualcosa che riguarda tutti noi, riguarda la comunità, non riguarda solo il Ministero, non riguarda solo il terzo settore, è qualcosa che riguarda anche il nostro futuro e i nostri giovani. Quindi noi siamo felicissimi di essere qua, siamo felicissimi di aver dato questo piccolo contributo e speriamo che ci sia un proseguo. Grazie.
6: Grazie. E la dottoressa Delfina Boni, che è il project manager del progetto Palla. Ah sì, l'entusiasmo. Palla al centro.
11: Buongiorno a tutti, ringrazio tutti per avermi dato questa possibilità, ringrazio in particolare il dottor San Germano e la dottoressa Stefanelli, perché nel nostro lavoro siamo seguiti regolarmente con grande attenzione. Siamo felici di aver potuto sostenere e partecipare a questa ricerca che ha dato risultati importanti. Devo dire che i risultati sono molto importanti e ci ritroviamo in pieno. Noi col progetto Parla al Centro, come anticipato prima, lavoriamo grazie a un protocollo col Dipartimento di Giustizia Minorile in 9 istituti penali minorili e potenzialmente possiamo farlo in tutti, e l'anno prossimo ci allargheremo in altri istituti. E devo dire che il dato forse più sorprendente di questa ricerca proprio è questo 92% di ragazzi che ha un progetto per quando sarà fuori, e il 74% si dice determinato a realizzarlo. Hanno un grande desiderio, normalità e stabilità, e desiderano arrivarci attraverso percorsi concreti, chi attraverso la ripresa di mestieri manuali, chi il ritorno alla famiglia, l'istruzione, il recupero della libertà perduta. In una sola parola, vogliono riprendersi la loro vita. E devo dire che attraverso il progetto Palla al Centro, nato ormai nel Beccaria, all'Istituto Beccaria nel 2020, quindi 6 anni fa, noi ci ritroviamo molto quotidianamente in questi dati, nel senso che stiamo cercando di realizzare il proprio lavoro per il trasferimento di competenze in vista del loro futuro reinserimento lavorativo, dalle attività di imbiancatura con gli imbianchini, ai corsi di giardinaggio, ai corsi di onicotecnica per la ricostruzione delle unghie per le ragazze dell'Istituto di Pontremoli, al trasferimento di benessere psicologico e fisico attraverso tanto sport, la pet therapy e l'arte. Ecco, proprio sull'arte vorrei dire un punto finale. Abbiamo realizzato tanti opere nell'ambito del laboratorio di arte al Beccaria, esteso poi nei laboratori di arte di tutti gli istituti dove lavoriamo. Realizziamo murales, portiamo la bellezza negli istituti, portiamo dignità, e è stato appena realizzato un rifacimento del cartone di Raffaello preparatorio della scuola di Atene, realizzato da 100 detenuti che stiamo portando in tutti gli istituti. Abbiamo appena partecipato al Festival della Giustizia Penale, in cui i ragazzi hanno potuto portare le loro opere e le hanno potute illustrare ai visitatori del Festival della Giustizia Penale, e proprio in preparazione di questa mostra loro hanno spiegato che cosa significa per loro la giustizia. Per loro giustizia è avere al fianco persone che si occupano di loro, gli educatori, la fondazione con tutte le attività, ed è particolarmente bello aver sentito le loro parole su quello che significa per loro giustizia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio per tutto quello che state facendo per questi ragazzi. Grazie.
6: Grazie. E ancora, per chiudere questa parte con Benedetta Porcaroli e i progetti futuri dei ragazzi raccolti durante questa ricerca.
4: Con gli attestati che ho preso e con il diploma sulla meccatronica, scegliere cosa mi appassioni di più e trovarci un lavoro e continuare gli studi all'università per l'ingegneria meccanica. Quando esco vorrei andare a scuola, migliorare nel migliore dei modi me stesso e non fare più stronzate, rimanere insieme con la mia ragazza e trovarmi un lavoro. Voglio stare di nuovo con mio papà e i miei fratelli e sorella per il resto della vita insieme, continuare ad imparare a studiare, fare il businessman e giocare con mio zio. Spero che riesco ad avere una casa, lavoro e una famiglia e riniziare la mia vita. Dato che ho imparato dai miei errori, credo un sacco in tutto ciò, dato che qui ho trovato molti ragazzi, assistenti, educatrici come punto di riferimento in molti punti di vista, e spero di rendere fieri pure loro, dato che mi vogliono e stanno aiutando. Vorrei prendere il diploma delle superiori e prendere il patentino in Camera di Commercio come agente di commercio immobiliare, per poi aprirmi un'agenzia immobiliare. uscire fuori, trovarmi un lavoro per garantirmi una stabilità economica, coltivare il mio sogno lavorando al meglio, mettere su famiglia con una donna che mi ami davvero per ciò che sono e infine aiutare le persone che hanno bisogno di una mano. Questo è il mio progetto di vita una volta fuori. Non basta evitare il male, il bene bisogna farlo.
6: Grazie, complimenti. Allora, nel dare la parola a Andrea Ostellari, che è il sottosegretario alla giustizia, mi viene da dire, cavalcando diciamo così verso le conclusioni, poi sentiremo il ministro della giustizia, che diciamo quando le istituzioni tutte collaborano tra loro, alla fine, come dire, non solo la società fa dei grandi passi avanti, ma insomma si dà un quadro delle nostre istituzioni che davvero è da questo punto di vista.

0: finanziata, i ricercatori in primis, ma anche il ruolo dei magistrati che hanno gestito, diciamo, l'entrare e l'uscire da questi istituti, e ovviamente la volontà del Ministero e quindi del Governo, diciamo, di farlo. Quindi, diciamo, quando si parla di istituzioni, in genere, se no c'è sempre una contrapposizione, le istituzioni nel senso più laico e vero della res pubblica sono esattamente queste, cioè tutti questi soggetti che sono attorno al tavolo e che hanno reso possibile questo tipo di lavoro. Ecco, quindi partirei, diciamo, con una pars construens nel sottolineare quando tutti i pezzi dello Stato, delle istituzioni e dei cittadini collaborano, alla fine il quadro è questo. Stellare.
1: Grazie. Sì, credo che questa sia assolutamente anche la verità, insomma, fare un focus anche su quella che è la squadra. Quindi grazie veramente a tutti coloro che hanno collaborato, grazie anche a chi è presente qui oggi, vedo anche presidente del Tribunale di Roma, magistratura di settore, quindi quella minorile, ho visto anche qualcuno del CSM, ho visto anche il garante dei detenuti, forze dell'ordine, insomma, ecco, io credo che la vera anche capacità di un'azione di governo sia anche quella di fare squadra. E vedo anche Don Gino Rigoldi, che avete già ricordato, ma io ho un'immagine plastica di Don Gino Rigoldi del 26 dicembre del 2022, quando ci siamo visti per la prima volta al Beccaria di Milano in occasione dell'evasione di 7 ragazzi usciti poi sostanzialmente da quel carcere, anche grazie ai lavori, no, di ristrutturazione che erano fermi da molti anni. Partirei da lì, da quella capacità anche che abbiamo avuto di rimboccarci le maniche, di non fare polemiche, di costruire un percorso e di concentrare il tema della giustizia minorile, cercando di dare molte risposte. E tra queste molte risposte ovviamente c'è sicuramente anche un impianto normativo che abbiamo fatto, che abbiamo discusso, alcuni ovviamente sono d'accordo, altri non sono d'accordo, ma insomma era importante ragionarci sopra e comunque agire. Perché? Perché purtroppo, e non solo in Italia, la devianza, la violenza giovanile è in aumento, ed è in aumento perché i dati ce lo dicono, i dati, e non sono in aumento tanto le forme più lievi, sono in aumento purtroppo le forme più gravi. I tentati omicidi sono aumentati del 60%, e questo è un dato che ci deve fare, insomma, riflettere, ma non solo preoccupare, riflettere. Lo dico questo perché poi abbiamo fatto ovviamente anche tanti spazi nuovi. Don Gino Rigoldi prima mi ricordava, le cose adesso al Beccaria funzionano meglio, quindi io sono felice, insomma, mi riempi il cuore di felicità, di gioia, sapere che le cose funzionano. Certo, non basta mai, e quindi l'impegno deve essere massimo, ma anche il lavoro che abbiamo fatto sugli spazi, non è che noi siamo contenti quando vogliamo realizzare nuovi istituti, ma siamo contenti quando i nuovi istituti non sono solo luoghi di detenzione, ma spazi davvero di rieducazione, dove la rieducazione allora risponde, e qui arrivo quindi al punto, anche alle domande e alle aspirazioni dei ragazzi, quello che abbiamo sentito prima anche attraverso le loro risposte al questionario. Un questionario che mi ritrova anche sulla vita reale che io ovviamente ho vissuto nel momento in cui vai a fare visita, no, all'interno di vari istituti. Ne abbiamo 19 nel nostro paese, istituti minorili, compreso quello di Pontremoli, che è ovviamente dedicato solo a detenute ragazze. In alcune occasioni la cosa che mi ha colpito di più è stata quella che i detenuti ragazzi, magari anche colpevoli di insomma importanti reati, erano quasi più preoccupati di non avere più con loro il cellulare rispetto al fatto che magari non vedevano più il papà e la mamma. Questo da un lato ci fa riflettere su uno dei temi, secondo me, che sono emersi all'interno del questionario, cioè per il 92%, no, se non ricordo male, il tema della famiglia.

0: E il tema della famiglia secondo me è centrale anche nell'operazione che dobbiamo fare come paese, come governo, tutti assieme, per cercare di capire qual è l'obiettivo principale dove vogliamo andare ad investire. La famiglia come luogo ovviamente di educazione principale, la famiglia come aspirazione stessa anche dei ragazzi e probabilmente come anche approdo, cioè la fatalità, il 92% è la stessa identica percentuale di coloro che alle risposte dicono ho un progetto per il dopo. Quindi il 92% individua la famiglia, il 92% si dice assolutamente favorevole ad avere e a volere ottenere un progetto poi futuro. Io credo che quindi su questa linea noi dobbiamo lavorare, ci dobbiamo concentrare, cosa che stiamo facendo anche attraverso percorsi ad esempio formativi, e i percorsi formativi che vengono fatti all'interno dei nostri istituti sono quelli che hanno bisogno di luoghi che abbiamo costruito, che stiamo costruendo, che vogliamo migliorare e con ovviamente una concentrazione di contenuti, e quei contenuti sono mossi anche da questa grande capacità di fare rete del nostro paese, quindi grazie a SVG e Contura, grazie a Fondazione Lottomatica, grazie a Fondazione Francesca Rava, perché in questa operazione ci hanno dato anche la possibilità di mettere un punto su uno dei temi principali, che è quello della nostra necessità e capacità di ascoltare. Di ascoltare, di comprendere e poi di avere quindi una visione complessiva. Io sono sicuro, guarda, che in questa operazione, e quindi chiudo, e lascio la parola quindi al Ministro per la sua sintesi, noi riusciremo a vincere questa partita, perché questa partita, che si vede protagonisti, è quella che può portare anche il nostro Paese ad essere primo tra gli altri europei proprio nella rieducazione dei nostri ragazzi. Grazie.
1: Grazie. E allora, per le conclusioni, io do la parola al Ministro della Giustizia, il dottor Carlo Nordio. In genere abbiamo parlato molto dell'importante concetto di che cosa vuol dire essere garantisti, e il dottor Nordio, diciamo, lo ha dimostrato nel corso della sua carriera, diciamo, sia prima di fare il ministro che da ministro. Il garantismo però spesso noi ce lo dimentichiamo, su questo le passo la parola, si è garantisti quando si è, come dire, nella fase delle indagini, si è garantisti quando da indagati si passa alla condizione di imputati, e poi però c'è il passaggio anche più difficile, che bisogna essere garantisti, e non è un ossimoro, anche quando si è nella fase dell'esecuzione della pena. Il garantismo, se no, spesso ci si ferma al primo step, quello indagato. Garantisti, senza dubbio. Garantisti durante la fase del processo, e che vuol dire questo? Vuol dire, ci riporta direttamente al tema delle introspezioni, cioè a rendere quelle persone che sono in condizione di essere ristretti dei soggetti che non sono privi di diritti, perché quando tu sei nelle mani dello Stato c'è una doppia responsabilità. Ti viene privata la tua libertà, ma sei nelle mani dello Stato. E allora questa idea di tenere questi luoghi come luoghi ristretti, ma luoghi comunque aperti dove le istituzioni ci sono, questo, diciamo, è un pezzo per completare quel percorso del garantismo. Su questo le passo la palla per le sue conclusioni.
2: Allora, amico Davide, prima di tutto una serie di ringraziamenti, visto che devo trarre le conclusioni in modo istituzionale, quindi prima di tutto al Presidente della Camera che ci ospita, poi agli amici Andrea Ostellari e Antonio San Germano, ovviamente alla SVG per il supporto organizzativo, i presidenti ovviamente Maria Vittoria Rava e Riccardo Capecchi, alla Fondazione, alla Lottomatica, a Benedetta Porcaroli, ultima ma non ultima all'avvocato Gippi Rubinetti, capo della segreteria tecnica, senza la quale probabilmente questo incontro non sarebbe stato fatto. Un saluto particolare poi al collega, il presidente del tribunale, al collega segretario dell'ANM, che vedo con grandissimo piacere, garante per l'infanzia, al rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura e garante dei detenuti. Allora, come si dice in questi casi, avrei preparato un piccolo discorso, ma prendo lo spunto invece da quello che ha detto Davide adesso. Allora noi dovremmo ubbidire a un imperativo categorico in questo caso, che è l'imperativo di Kant, di vedere nel prossimo, di considerare il prossimo non come un mezzo ma come un fine. Sapete che è la prima regola, la seconda regola della critica della ragion pratica di Kant. E nell'ambito della giustizia penale minorile questo principio vale ancora di più, perché ci troviamo di fronte a delle persone che sono in formazione, che hanno sbagliato, che devono espiare la pena che è stata irrogata da un giudice terzo indipendente, ma davanti al quale vi è una prospettiva di vita che non è quella dell'anziano o nemmeno dell'adulto consolidato. E la straordinaria originalità di questo momento è proprio dovuta al fatto che per la prima volta noi ci troviamo di fronte a uno studio scientifico fatto con i criteri che tutti conoscete, che quindi hanno un forte valore proprio anche di credibilità, su un mondo che fino adesso c'era completamente estraneo. Io ho esercitato per oltre 40 anni la funzione di pubblico ministero e quindi ho frequentato praticamente tutte le carceri d'Italia, ma erano sempre istituti penitenziari per maggiorenni. Il mondo della giustizia e della espiazione minorile è un mondo molto diverso ed è per certi aspetti considerato marginale. Lo è perché nei numeri effettivamente vi è una sproporzione enorme tra detenuti minori e detenuti adulti. Però se consideriamo invece l'aspetto qualitativo e l'aspetto anche etico, vediamo che questo mondo dovrebbe meritare un'attenzione che fino adesso magari è stata carente o comunque non è stata adeguata alla problematica e alla delicatezza del settore. È stato sorprendente per me leggere i risultati di questo sondaggio, anche ammettendo che vi sia una certa enfatizzazione in alcune risposte, perché naturalmente anche se sono state eseguite appunto con i criteri scientifici che conosciamo tutti della SVG, possiamo anche ammettere che vi sia stata appunto una enfatizzazione in alcune risposte. Sappiamo però che il nocciolo duro delle risultanze di questo sondaggio è assolutamente credibile ed è assolutamente originale. Riassumo, il 92% indica come valore fondamentale la famiglia, il 66% la libertà, il 46% l'amore. Vi è una domanda di appartenenza affettiva, di riconoscimento e di relazioni credibili che sorprendono quelli che non si sono mai occupati di questa problematica. Il 74% ritiene giusto proteggere un amico anche se ha sbagliato. Vi è una 96% che si dichiara disponibile a un impegno sociale concreto e il 63% vorrebbe aiutare i giovani che hanno commesso gli stessi errori. Il 56% aiutare poveri e persone senza dimora. Vi è una considerazione della natura dei sogni di queste aspirazioni, l'abbiamo già visto, formare una famiglia, il 68%, la stabilità economica, il tema centrale del lavoro inteso come forma di dignità e quindi anche di libertà. Ho riassunto i dati, ma li avevate già sentiti. Da un punto di vista, chiamiamolo così, politico, il compito del politico, diceva un saggio, è quello di avere il cervello per comprendere, il cuore per risolversi e il braccio per eseguire. Qui siamo al primo step, nel senso che con questo studio noi abbiamo preso molte cose che ci erano ignote e quindi il cervello per comprendere, quindi il patrimonio di nozioni che abbiamo acquisito è di straordinaria importanza. Il mio auspicio sarebbe a questo punto, anche se ammetto che sarebbe estremamente oneroso, fare una valutazione comparativa tra questi sondaggi e un sondaggio tra i minori che invece godono di una libertà, che sono liberi, e poi estenderlo magari invece ai detenuti che sono maggiorenni, per fare proprio una valutazione comparativa e cercare di capire, togliendo, come si dice, il troppo e il vano, quali sono le convergenze e quali invece possono anche essere le differenze. Ma ammetto che è oneroso, ma questo è solo l'inizio, ed è per questo che è un inizio estremamente originale ed estremamente costruttivo. Per quanto riguarda il cuore per risolversi, cioè la volontà di farlo, noi siamo, sin dal primo momento, siamo sempre stati, soprattutto attraverso l'opera, l'ausilio di Andrea e di Antonio, attenti a questa problematica che si sta, diciamo, in un certo senso concretizzando, e questo è il braccio per eseguire, in una serie di iniziative che sono anche originali. Prima abbiamo sentito parlare giustamente dell'arte. Noi abbiamo portato a Nisida il teatro di Eduardo e abbiamo restaurato e stiamo restaurando con forti investimenti.
3: Lo faremo.
2: Adesso martedì abbiamo la partita del cuore con alcune migliaia di spettatori. Quanti sono?
4: 40.000.
2: Ecco, 40.000 paganti, per me, no? Con i quali
3: al Maradona,
2: con i quali raccoglieremo dei fondi proprio anche per questo teatro. Nella situazione carceraria sia dei maggiorenni sia dei minorenni, gli elementi fondamentali sono due: sono il lavoro e sono lo sport. Lo sport rileva la tensione nel carcere, e il lavoro è quello che Voltaire diceva ci solleva dai due grandi drammi della vita, il bisogno e la noia. Nel carcere la noia, la solitudine soprattutto, è un elemento che soprattutto per i giovani, per i ragazzi, per i minorenni è straziante, e per fare questo noi abbiamo bisogno di spazi per poter trovare dei luoghi di lavoro e per poter far esercitare l'attività sportiva. Anche qui la situazione è disomogenea. In Beccaria è una situazione straordinaria. Abbiamo visto un campo di calcio, l'ultima volta che sono stato a visitarlo era in costruzione la piscina. Non so se adesso sia funzionante la piscina del Beccaria. È funzionante. Ecco, comunque per la prossima estate dovrebbe funzionare. Poi vi sono altre situazioni che sono, ripeto, disomogenee. Però resta il fatto che da questo sondaggio straordinariamente importante, secondo me, e straordinariamente nuovo, noi dobbiamo trovare impulso e soprattutto fantasia per capire come operare in futuro. Noi probabilmente, tutti noi, parlo da ex magistrato, parlo da politico, parlo da cittadino, quando ci troviamo davanti al mondo minorile abbiamo la zavorra di una sorta di pigrizia mentale che ci impedisce o comunque ci rende difficile entrare nella mentalità di questi ragazzi. La gradita sorpresa è di vedere che tra i più sfortunati, che sono quelli che stanno vivendo privati della libertà, vi è proprio questa comunanza di valori positivi che non avremmo mai immaginato di trovare. Anche, ripeto, facendo la tara su alcune risposte che potrebbero essere, ripeto, enfatizzate, il nostro Roduro ci parla di una enorme speranza e quindi ci dà un impulso ancora maggiore per lavorare nella direzione in cui stiamo lavorando. Su questo noi abbiamo bisogno dell'appoggio, e l'ho detto anche stamattina in un'altra occasione, perché stiamo portando il lavoro e stiamo portando tutta una serie di iniziative anche per i detenuti maggiorenni. Abbiamo necessità di operare in assoluta sintonia con la magistratura. Senza la sinergia, senza la concordia, senza lo scambio, direi proprio amichevole, tra la politica e la magistratura, questi risultati non si potrebbero raggiungere. Quindi è con questo auspicio che io ringrazio tutti voi per il lavoro che avete fatto, quelli che l'hanno fatto, quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci, e quelli che assieme a noi condividono la speranza che questi progetti vengano attuati.
1: Grazie. Grazie al Ministro, grazie agli organizzatori. Il Ministro citava il grande Kant, io faccio qualche passo indietro e per chiudere mi sembrava adeguata, come dire, mi è ritornata alla mente dai ricordi del liceo, il grande Pascal, quindi torno un po' più indietro, diciamo, rispetto a Immanuel Kant, che diceva: tutte le buone massime ci sono già, ora resta solo da applicarle. Ecco, lui lo diceva in quel solo, per una volta Pascal può dormire felice, perché invece qualcosa è stato fatto. Avanti tutta, grazie.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Nei giorni scorsi, nella sala caduti di Nassiria del Senato, si è tenuta la conferenza stampa su iniziativa della senatrice Dolores Bevilacqua sul DDL caccia. Tra i temi discussi, le criticità sollevate dalla Commissione europea al governo. Buon ascolto.
6: Buongiorno, benvenuti a tutte e tutti. Grazie per questa partecipazione. Per un evento, un incontro creato in pratica velocissimamente, perché l'abbiamo pensata il giorno in cui è arrivata la notizia di una lettera da parte di un funzionario della Commissione europea Ambiente relativamente a degli aspetti che ora avremo modo di approfondire del DDL caccia. Ringrazio e saluto intanto che ho visto arrivare il senatore Irto del PD, che è stato nostro compagno insieme alle senatrici Di Girolamo, Licheri e Naturale per cercare di intervenire e di bloccare l'iter di un disegno di legge che è nato malissimo e si sta concludendo peggio. Perché si sta concludendo peggio? Partiamo in pratica dalla fine, perché la scorsa settimana, grazie alle associazioni che ora presenterò e che sono state particolarmente attive fin dall'inizio, dandoci dei contributi importantissimi anche a supporto della nostra azione emendativa e argomentativa nel merito di questo provvedimento, abbiamo appreso dell'esistenza di una lettera datata fine dicembre 2025 che è stata recapitata al MASE, quindi al Ministero dell'Ambiente, nei giorni scorsi. Sicuramente prima dell'ultima seduta della scorsa settimana, in cui ai commissari dell'ottava e della nona non è stata minimamente data notizia di questa lettera, non è stata data notizia a nessuno, non sappiamo nemmeno, perché non abbiamo avuto modo di aver risposta in tal senso, se i presidenti delle commissioni competenti fossero a conoscenza di questa missiva. Quello che però sconcerta è che nel momento in cui ne siamo venuti a conoscenza ci saremmo aspettate sicuramente un momento di pausa, di riflessione da parte della maggioranza su un provvedimento che, secondo questa lettera del funzionario della Commissione per gli affari ambientali, ha rilevato una serie di criticità che noi oltretutto abbiamo ampiamente cercato di correggere con la nostra attività emendativa, perché tutto il pacchetto di interventi del Movimento 5 Stelle in generale e delle opposizioni andava ad evidenziare tutti quegli aspetti che ponevano in netto contrasto le misure introdotte, che verranno introdotte da questo disegno di legge, con la normativa europea, quindi le direttive per esempio Habitat e Uccelli, ma anche nei confronti della Costituzione italiana. Io voglio ricordare la battaglia del Movimento 5 Stelle che nella scorsa legislatura, con grande favore poi trasversale da parte di tutte le forze politiche, è riuscita ad ottenere l'inserimento in Costituzione della tutela della biodiversità, soprattutto con l'ottica della preservazione per le generazioni future. Cioè è un patrimonio di cui ne siamo responsabili per chi ci sarà dopo di noi e di cui dobbiamo avere particolarmente cura. Ora, cosa rileva questa, quali criticità rileva questa lettera? In particolare gli aspetti legati alle aziende agrofaunistiche venatorie, alla liberalizzazione del numero dei richiami vivi che si possono allevare senza più nessun limite, e altri aspetti molto impattanti, quale ad esempio anche l'ampliamento dei termini di apertura del periodo della caccia, che vanno ad impattare insieme al depotenziamento dell'intervento di ISPRA in materia, vanno a pregiudicare la tutela proprio in momenti cruciali, quelli per esempio delle fasi migratorie o dell'accoppiamento, che seguono il cambiamento climatico e che quindi vedono dilatare queste finestre. Per cui questo ampliamento di tempi indiscriminato e non regolamentato, quantomeno da un controllo e da un parere obbligatorio dell'ISPRA, è chiaro che vanno in direzione totalmente sbagliata. E quindi abbiamo pensato bene di chiedere ieri, all'apertura dei lavori per l'approvazione degli ultimi emendamenti da parte della maggioranza, di sospendere l'esame del provvedimento, di chiedere un momento di riflessione e di intervenire per correggere quelle criticità denunciate nella famosa lettera. Sconcertante è stata la risposta del sottosegretario, che ha detto che secondo lui è intanto assolutamente irrituale ricevere delle osservazioni prima che un provvedimento diventi legge, e quindi semmai la pronuncia della commissione doveva avvenire a provvedimento approvato. Ma mi è sembrato come quando si dice a un giovane: mi raccomando, stasera esci a divertirti, bevi responsabilmente perché sennò ci possono essere delle conseguenze. Il giovane non ascolta il consiglio, si schianta e paga la multa. In questo caso il problema qual è? Che la sanzione relativa alla procedura di infrazione ricadrà sulle spalle e nelle tasche dei cittadini italiani, che mi piace ricordare, con percentuali altissimi, in base ad alcuni sondaggi siamo intorno all'80% dei cittadini italiani che sono contro la caccia. Quindi per accontentare, fare propaganda per una piccola lobby, che è quella dei cacciatori, il governo sta andando dritto come un treno con un provvedimento che lede gli interessi di tutti i cittadini italiani, ma che va tra l'altro a colpire anche il settore per esempio degli agricoltori, che da questo provvedimento non hanno nessun ristoro per quelli che sono i danni che possono essere causati alle coltivazioni. Non solo, vedono svilito il loro ruolo, addirittura questa maggioranza gli aveva riconosciuto il ruolo di custode della natura. Ecco, adesso equiparano le aziende venatorie a quelle agricole, uno svilimento totale di quella che è la funzione appunto della conservazione della biodiversità, della fauna selvatica e di tutto quello che invece nella legge 157 era stato mirabilmente bilanciato rispetto agli interessi ovviamente confliggenti. Ma non voglio rubare più tempo e voglio lasciare sicuramente la parola alle associazioni, che ripeto ringrazio tantissimo, e permettetemi se vedo e saluto anche Domenico Aiello, col quale siamo stati in costante contatto per rendere il più efficace possibile anche la nostra, il nostro intervento, e comincerei passando la parola al presidente della LAC, Raimondo Silveri. Grazie.
7: Sì, grazie, buongiorno. Allora, dunque, questo decreto è veramente l'assurdo dell'assurdità. Mira praticamente a distruggere una legge, la 157 del 92, che da anni ha tutelato la fauna selvatica. Io ieri ho letto qualche punto critico di questo disegno di legge e ho detto, vabbè, vediamo qual è quello più complicato, quello magari da affrontare. Non c'è un punto che a favore della fauna selvatica, non esiste praticamente. Caccia un'ora notturna, mezzi ormai aggiornati, carabine notturne, visori notturni, caccia praticamente a specie protette, quindi devono aumentare. Quando si fa una modifica di legge la si fa per migliorare, quindi quello che è stato fatto in 34 anni viene completamente distrutto per un pugno poi di cacciatori, perché in realtà sono pochissimi, non si capisce nemmeno il motivo, forse la hobby delle armi ci si può immaginare, ma vi rendete conto nel 2026 prendere dei richiami vivi, perché è anche previsto l'apertura dei roccoli, chiuderli in delle gabbiette di 40 centimetri, immaginate la sofferenza di questi animali. Cioè, siamo nel 2026, una cosa così barbara penso che non ci sarebbe nemmeno da immaginarsela. C'è anche l'altro discorso da fare, che questo disegno di legge è completamente contrario a quello che prevede l'articolo 9 della Costituzione, che protegge, dovrebbe proteggere comunque gli animali e quindi anche la fauna selvatica, e in realtà, come detto prima, la distrugge completamente. Quindi veramente non sappiamo come sia possibile arrivare a fare o comunque proporre una cosa del genere. Non saprei veramente dove, cosa altro aggiungere, perché è una cosa oscena, orribile. Si butta via praticamente 34 anni di protezione della fauna selvatica così, da niente, per un pugno di voti, e poi alla fine è questo. E quindi veramente c'è da preoccuparsi. Io spero che veramente non arrivi in fondo, lo spero io, lo pensano anche ovviamente tutti gli italiani. Ricordiamo che l'80-85% sono contrari, fortemente contrari alla caccia. Vi immaginate la mattina, questi vogliono liberalizzare gli orari, i tempi, i luoghi. La mattina, già adesso abbiamo noi centinaia di segnalazioni di agriturismi, persone che hanno attività agricole, che si trovano la mattina cacciatori a sparare alle 6, alle 5 la mattina. Cioè è assurdo. Allora, quando si fa una legge, la facciamo per migliorarla. Allora, bene, facciamo, la vogliamo cambiare? Bene, mettiamo tanto le leggi più inasprite, perché ad oggi fanno ridere. Quelle poche, la 157 prevede delle sanzioni penali, sono pochissime, e vi assicuro che il 90% di queste contestazioni, contravvenzioni penali che vengono fatte dalla polizia, carabinieri, praticamente vanno in fumo semplicemente con l'attualità del fatto. Quindi vuol dire che questa persona non ha fatto niente, gli viene restituito eventualmente le armi sequestrate o le armi sequestrate, e il giorno dopo ricomincia a fare gli stessi reati. Abbiamo delle persone, soprattutto verso la Lombardia, dove il bracconaggio è un pochino più denso, che hanno commesso addirittura 9-10 volte lo stesso reato. Quindi, bene, cambiamo la legge, cambiamo, inaspriamo queste normative. Vogliamo parlare poi delle distanze? Come dicevo prima, la gente si trova, le persone davanti l'abitazione, davanti le case, davanti l'agriturismo. Allora mettiamo, anziché 50 a 100 metri ad oggi, mettiamola a 300 metri, 400 metri. Questa sarebbe forse una riforma, o comunque da un disegno da proporre, ma non certamente la distruzione completa della fauna selvatica. Per ad oggi si parla di distruggere completamente la fauna selvatica, gli ambienti. Finisco solamente con questa premessa. In un giorno abbiamo raccolto 13.500 bossoli sparati. Quindi questi sarebbero i paladini che vanno a proteggere l'ambiente. Cioè 13.500, siamo andati in un posto dove ovviamente sparano, c'è il passaggio della fauna selvatica, ma ripeto, 13.000 bossoli sparati. Quindi immaginate il piombo che è stato esploso, che è andato a finire in terra, nelle acque, che avvelena ovviamente, come sappiamo tutto, acque, fauna selvatica, eccetera, eccetera. Quindi se questi sono paladini che dovranno proteggere il nostro ambiente, la nostra fauna selvatica, direi che siamo veramente messi male, male, male, male. Grazie.
8: Grazie Presidente. Lascio la parola e saluto anche la senatrice Sironi, che nel frattempo ci ha raggiunto anche lei, molto attiva nel cercare di limitare questo provvedimento veramente scandaloso. Passo la parola invece al Presidente della LIPU, Alessandro Polinori.
9: Sì, grazie, buongiorno a tutti e a tutti, grazie per l'iniziativa. Parto da un breve racconto. No, pochi giorni fa, ascoltando Radio Radicale, è stata trasmessa una question time relativa a un centro per rimpatrio previsto nella zona, in un'area naturale a Castel Volturno, in Campania. E allora, insomma, si evidenziava la problematica, no, di andare a realizzare una struttura di questo tipo in una zona importante dal punto di vista naturalistico. E la sottosegretaria ha risposto evidenziando gli obblighi a livello europeo, a livello comunitario, quindi dobbiamo rispettare quelle che sono le indicazioni dell'Europa. E questo stride leggermente con la lettera di cui siamo venuti, no, a possesso, a conoscenza, e che appunto rappresenta quanto l'Europa, che è un punto di riferimento fondamentale per chi si occupa di conservazione della biodiversità, direttiva Uccelli, direttiva Habitat. Stiamo lavorando in questi giorni alla Natural Restoration Law, che è un provvedimento fondamentale per cercare di contrastare la crisi climatica della biodiversità. E cosa accade nel Parlamento italiano? Si cerca di stravolgere una legge che è fondamentale per la tutela della biodiversità per gli interessi di pochi. Di pochi che, come è stato già detto, ormai rappresentano sempre più una minoranza che è assolutamente in grande conflitto con il sentimento della stragrande maggioranza degli italiani, e qui si apre anche un tema culturale, etico, sociale molto molto importante. In un mondo peraltro in cui le armi stanno provocando quello che vediamo quotidianamente, si vuole favorire l'utilizzo delle armi per gli interessi di pochi, andando a dare il colpo di grazia ad una avifauna, agli uccelli migratori, a una fauna selvatica che è già in gravissima difficoltà. Dal nostro punto di vista tutto ciò è assolutamente insostenibile, e quindi è veramente fondamentale che tutte le forze di opposizione, oltre a chi è già qui presente e chi che si sta battendo su questo argomento ormai da tempo, col nostro anche supporto, veramente alzino il livello dello scontro democratico. Bisogna occupare l'aula, cioè bisogna veramente bloccare qualcosa che è insostenibile. L'Europa ci guarda, il mondo ci guarda, l'Italia è uno degli scrigni di biodiversità più importanti a livello continentale. Con un provvedimento di questo genere andremo veramente a cancellare qualcosa che, tra alti e bassi, luce e ombre, comunque siamo riusciti, no? Grazie anche all'impegno delle associazioni, di parlamentari illuminati, anche di un lavoro che è stato fatto insieme agli stakeholders e nei territori a tutelare in questi anni. Qui, per gli interessi veramente di una specie in via di estinzione, una delle poche insomma che ci dispiace che lo sia, e si vuole stravolgere qualcosa in maniera veramente scriteriata. Quindi noi come associazione siamo pronti insomma a dare tutto il nostro supporto, evidenziamo ancora una volta quanto non si possa far passare in silenzio la lettera della Commissione Europea, è fondamentale, il rispetto delle direttive sono fondamentali, come è già stato detto andrebbero a pagarne le conseguenze anche le tasche di tutti i cittadini italiani. Quindi sì, c'è una grave crisi economica, vogliamo regalare soldi a chi ama uccidere gli animali? Credo che sia qualcosa di totalmente sbagliato. Quindi veramente troviamo tutti i metodi democratici, civili, non violenti, però questa roba non deve assolutamente passare. Grazie.
6: Grazie Presidente Polinari. Inviterei il Senatore Irto, magari lo facciamo accomodare lì, che ha accettato. No, l'abbiamo fatto. Sì, lì va benissimo. Dico, l'abbiamo fatto intervenire tra un impegno e l'altro, perché come dicevo, questa conferenza stampa è stata programmata in pochissimo tempo. Prego.
10: Io ringrazio la collega senatrice Bevilacqua e le altre colleghe del Movimento 5 Stelle per aver organizzato questo momento, ringrazio le associazioni, era giusto esserci come rappresentante non solo parlamentare ma del Partito Democratico per sostenere le preoccupazioni che emergono dalle associazioni, le preoccupazioni che vengono ormai da mesi raccontate nel dibattito pubblico. Devo dire una cosa, sono stati bravi, cioè sono stati straordinariamente capaci il governo Meloni e la maggioranza. Sono riusciti in questo provvedimento ad andare oltre la discussione tra i favorevoli e i contrari alla caccia. Sono andati ben oltre, perché ormai la questione ha assunto una dimensione che ben oltre la vicenda sul sì o no alla caccia, perché il provvedimento in questione parla della tutela della biodiversità, parla del controllo pubblico su quello che avviene nel nostro Paese, parla del rispetto delle norme europee. E poi sono stati anche, devo dirlo con chiarezza, collega Bevilacqua, hanno avuto un'arroganza straordinaria. Perché io comprendo, noi in questa stessa aula abbiamo presentato il deposito delle firme da parte delle associazioni, molti di voi erano qui, migliaia di firme, non si sono fermate davanti a quello, davanti a quelle tantissime firme, non si sono fermate nemmeno davanti ai rilievi. Tutto questo ci impone che le forze politiche dovranno, assieme alle associazioni, decidere in che modo diciamo attuare un meccanismo per bloccare questo disegno di legge, anche in considerazione del fatto che non possono nascondersi dietro alla notifica o alla ricezione di questa legge e di questa lettera della Commissione Europea pochi giorni fa, perché segnalo che il governo l'ha ricevuta molti mesi fa e siccome il governo è venuto in commissione a dare i pareri sugli emendamenti non possono fare due parti in commedia, loro sostanzialmente si sono girati dall'altra parte rispetto al tema di una legittimo rilievo della Commissione Europea, che non può far il governo far finta di niente, il Parlamento nella sua interezza, quindi bene facciamo noi forze di opposizione a rilevare il tema del rilievo, poi del rilievo della Commissione Europea che, come è stato detto, emette il tema del, diciamo del, della contraddizione dell'incidenza delle due direttive Habitat e Uccelli. Ma poi ci sono altri problemi in questo testo di legge. Io mi preoccupo molto sul, diciamo così, sul depotenziamento dell'ISPRA e del controllo dell'ISPRA, che si lega strettamente con la totale mancanza di monitoraggio su quello che avverrà con un disegno di legge, qualora questo disegno di legge domani mattina diventasse una legge dello Stato. Allora tutto questo ci deve preoccupare. C'è il rischio vero che, come dicevo all'inizio e concludo, che si vada ben oltre il pro o contro caccia. La verità è che si rischia di fare un pro-turismo venatorio. Sostanzialmente l'Italia diventa un grande parco, diciamo così, divertimento per alcuni. Tutto questo è inaccettabile, quindi per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, assieme alle altre opposizioni, noi siamo come Partito Democratico, assieme alle altre opposizioni e assieme all'associazione, siamo pronti anche ad altre prossime iniziative pubbliche di, diciamo, in difesa della biodiversità e soprattutto per bloccare questo scellerato disegno di legge. Grazie.
6: Grazie, grazie Nicolai. Vai. Ritorniamo allora a dare la parola alle associazioni, passo la parola con molto piacere alla responsabile fauna selvatica EMPA, Anna Maria Procacci.
11: Io voglio esprimere un grandissimo ringraziamento a nome della mia associazione, a nome mio personale come ex legislatore, ma come cittadina italiana, a tutti voi parlamentari che vi siete battuti e che vi battete contro questo provvedimento, perché qui è vero, come ha detto il senatore Irto, è in gioco molto di più rispetto al già enorme problema ambientale. Qui sono in gioco anche i principi democratici. Questo provvedimento è una sfida all'Europa, è una sfida alle sue politiche, alle regole comuni, alla tutela del patrimonio comune. Verissimo, l'Italia non è un paese qualunque, è un ponte di migrazione fra due continenti. È in gioco un patrimonio indisponibile dello Stato, come scrivemmo nell'articolo 1 della legge 157, una legge che facemmo con tanta fatica, con tanta passione e, permettetemi di dirlo, con tanta competenza, una legge di mediazione, una legge trasversale rispetto alla quale, per trovare punti comuni, ognuno per la sua parte politica fece dei passi indietro. Oggi è lo strazio di questa legge. Io la vedo non più smantellata, la vedo scempiata. E l'articolo sui piani faunistico venatori regionali e l'articolo sulle specie ampliate, addirittura l'Europa che ci ha messo sotto accusa perché spariamo a troppe specie e in una situazione di gravità estrema dal punto di vista dello status delle popolazioni, addirittura noi andiamo ad ampliare, e lo stambecco che è ridotto come popolazione, e il piccione di città, ma faremo dei safari urbani? Io mi chiedo. E l'oca, meraviglioso animale che in Italia non è cacciabile, e così via, ma c'è di più. Io, tra le tantissime cose che vi vorrei dire, vorrei esprimere un sentimento di autentica indignazione per la vicenda di questa lettera, la lettera nascosta. Ci si potrebbe davvero scrivere un triste capitolo di storia parlamentare, perché il Parlamento ha avuto un vulnus, una ferita enorme, è stato tenuto all'oscuro e attraverso la non informazione dei rappresentanti del popolo non è stato informato il popolo italiano, perché noi abbiamo diritto a sapere. Non torno sui punti già mostruosi che sono stati toccati precedentemente. Vorrei focalizzare questo mio breve intervento su alcuni aspetti. Ieri, è vero, questo provvedimento, già impresentabile, già bocciato dalla Commissione europea, è stato addirittura peggiorato. Non soltanto le specie, ma la caccia sulle spiagge, nelle spiagge, i nostri diritti personali, individuali, come cittadini. L'articolo 32 della Costituzione, che è sempre nel mio cuore, è sempre stato nel mio lavoro, dice: la Repubblica tutela la salute, e quindi il diritto alla salute, il diritto alla sicurezza. come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Ma noi arriveremo, se non riusciremo a fermarlo, ma io sono sicura che anche l'indignazione popolare farà ancora di più la sua parte, noi andremo anche alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E ieri è stato approvato un emendamento che mi ha lasciato senza parole, ammesso che questo sia possibile, vale a dire il sistema, il nuovo sistema sanzionatorio sul bracconaggio, che trasforma, come Domenico Aiello, che ringrazio sempre il grande lavoro, ci ha sottolineato, trasforma le sanzioni che 35 anni fa scrivemmo in lire, perché c'erano le lire e c'era una situazione completamente diversa, le trasforma in euro. Allora io vi chiedo, è possibile che chi ammazza, chi uccide un'aquila se la cavi con qualche mese di arresto, da 2 a 8 mesi, e con una contravvenzioncella da 1.500 a 4.000 euro? È possibile che un orso marsicano, 50 esemplari, sottospecie unica a livello planetario, e provi tutto il più l'assassino dell'orso marsicano, nella peggiore delle ipotesi, quando gli dovesse andare proprio male nella sanzione, possa versare, cavarsela con 20.000 euro, contravvenzioni. Ma noi vogliamo che questi reati siano puniti come delitti nel codice penale, e questo con la reclusione, e questo vuole la nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente. Proprio in questo mese l'Italia deve dare la sua risposta. Qual è la risposta? 4 danari di svendita della fauna selvatica. Chiudo con una considerazione che mi sta particolarmente a cuore, è quella che riguarda il lupo. Ieri è stato votato anche il declassamento definitivo del lupo, e vi assicuro che ho provato una grande sofferenza fisica nel vedere che il nostro della 157 articolo 2, dove scrivemmo specie particolarmente protette, lupo, canis lupus, lì questa parola lupo è stata cancellata, è la cancellazione di un pezzo di storia giuridica del nostro paese, in un momento in cui imperversa il bracconaggio. Non ho il tempo di citarvi gli ultimi dati, ma quello che ancora viene scoperto nel Parco Nazionale d'Abruzzo, luogo meraviglioso, tenuto benissimo e governato benissimo dai suoi vertici, è veramente un biocidio. 18, 20, 22, il veleno che percorre l'Italia. Noi dobbiamo salvare la fauna selvatica, i nostri diritti, noi dobbiamo salvare anche la politica dell'Europa.
12: Prima di continuare con le associazioni, ho visto arrivare Tino Magni di AWS, che ringrazio e a cui chiedo un intervento, perché anche lui in commissione ha venduto cara la pelle, possiamo dire così. Vabbè, la giacca ancora ce l'hai, quindi l'hai salvata per ora.
13: Va bene, grazie, mi scuso perché insomma compagna del Movimento 5 Stelle lo sanno che ho molte cose da fare, quindi devo andare in aula subito, anche perché c'è un decreto che devo intervenire. In sostanza, io ho seguito questa, diciamo, battaglia sulla caccia, un intervento che non ce n'era bisogno. Partiamo dal fatto, non ce n'era per niente bisogno. Io penso che quello che hanno fatto con il disegno di legge sulla caccia smascheri l'insieme di questa maggioranza, perché tutto quello che tocca è solo un arretramento, è solo un tornare indietro, tutto quello di nuovo non va bene. Pensate alla questione del clima, la trasformazione, dicendo l'accusa è alle rinnovabili, cioè noi stiamo discutendo adesso di fisco, dovremmo discutere come rendersi autonomi, no? Come si dice da quello che succede nella geopolitica, e dice no, non c'è tutto non c'è questo, c'è il ritorno indietro sostanzialmente, a maggiormente l'uso dei fossili. Quindi pensate, la questione della caccia è in questo caso in più un'altra logica, quella di favorire sempre i soliti, i ricchi, perché c'è una distinzione, io sono un po' etero, c'è una distinzione di classe sostanzialmente, perché è vero che la fanno anche le persone normali la caccia, però sostanzialmente quello che qui è previsto è sostanzialmente per chi ha i soldi, perché questo è il dato fondamentale, non per una caccia, diciamo, delle persone cosiddette normali, no, sono quelli che hanno i soldi e possono abbattere capi ovviamente in riserve, capi in estinzione e via dicendo. Per questa ragione bisogna continuare questa battaglia. Il problema è, come si usa dire, complicato. La cosa migliore è mandare a casa in più in fretta possibile questa maggioranza e poi rivedere i disastri che hanno fatto. Grazie.
14: Grazie a Tino, anche per il passaggio ci tenevamo che ci fosse anche la sua voce. E adesso passo con molto piacere la parola alla rappresentante dell'Ufficio Rapporti Istituzionali della LAV, Ilaria Innocenti.
15: Ciao a tutte e a tutti, ringrazio gli organizzatori di questo importante momento e ringrazio tutte le senatrici e i senatori che si sono battuti in commissione contro questo scellerato disegno di legge. Questo scellerato disegno di legge fa parte di un attacco alla fauna selvatica che inizia proprio con questa legislatura, perché ricordo il famoso emendamento alla legge di bilancio 2023, un emendamento che peraltro non riguardava assolutamente questioni finanziarie e quindi completamente estraneo per materia, ma che ha aperto la strada a caccia selvaggia. Un disegno quindi perseguito con grande determinazione, perché si è poi passati con la cosiddetta legge sulla montagna a inserire la possibilità di cacciare anche sui valichi, fino ad arrivare, come ricordavano prima di me i colleghi, a poter cacciare sulle spiagge. Questione a proposito della quale eravamo addirittura stati accusati di diffondere delle fake news. Questo è un attacco spropositato e nemmeno le oltre 400.000 firme che tra tutte le associazioni noi abbiamo raccolto contro questo disegno di legge, neanche le 50.000 firme a sostegno del disegno di legge popolare contro la caccia, che ho sentito è stato richiamato più volte in commissione, anche per dare un segnale che doveva esserci un dibattito democratico che non c'è stato. Tutti gli emendamenti sono stati delle opposizioni, non sono nemmeno stati accantonati. Le risposte che da resoconti pubblici sono state ricevute sono state quelle di una totale chiusura. Quindi qua c'è un problema anche di democrazia, oltre che di attacco alla fauna selvatica, che è patrimonio indisponibile dello Stato. Patrimonio indisponibile dello Stato che sarà alla mercé non soltanto degli italiani che potranno andare a caccia nelle famose aziende faunistico-venatorie, che si potranno trasformare in imprese e quindi caccia aperta tutto l'anno. Poi come si fa, e questo l'ha rilevato pure l'Unione Europea, a capire se un animale è un animale allevato, un animale non allevato, e questo è solo un esempio. Io vorrei richiamare due aspetti, un aspetto di costituzionalità, perché gli animali in Costituzione ci sono quattro volte: la Repubblica tutela gli ecosistemi, l'ambiente. Però c'è un particolare che non deve sfuggire, che la tutela degli animali è posta sotto la responsabilità dello Stato. Cosa che invece è uno dei punti, quindi la Costituzione è praticamente tradita quattro volte, non soltanto una volta, e in un solo articolo. E questa è una cosa di una gravità estrema, a mio avviso. Chiudo dicendo che se la Commissione si è espressa ancor prima che il disegno di legge diventasse legge. È segno di estrema gravità dei suoi contenuti, perché credo che non sia frequente che una commissione si esprima in maniera preventiva, e questo ci deve dare proprio e deve dare la misura della gravità. Quindi noi siamo qua a chiedere un'obiezione di coscienza anche alla maggioranza, perché sta licenziare un provvedimento che non è soltanto lesivo nei confronti degli animali, è lesivo anche nei confronti della sicurezza dei cittadini. Caccia nelle foreste demaniali, caccia in spiaggia. Quindi nessuno di noi potrà più essere al sicuro, e vi ringrazio.
16: Grazie, grazie davvero. Io colgo la palla al balzo perché vorrei invitare la collega, la senatrice Licheri, a proposito proprio del disegno di iniziativa popolare che più di una volta abbiamo cercato di richiamare in commissione.
17: Sì, grazie, grazie a tutti, grazie alla collega Dolores per aver organizzato questo momento di confronto assolutamente necessario, e ringrazio tutti gli illustri relatori. Sì, io l'ho preso un po' come impegno personale. È vero che il DDL 1656 è stato incardinato, però è anche vero, insomma, che il suo destino non sarà proprio felice, anche perché si contrappone appunto al DDL 1552, che è quello di maggioranza, i cui contenuti, insomma, abbiamo queste due proposte di legge i cui contenuti sono l'uno l'opposto dell'altro. Basti pensare, lo dico a chi ancora non conosce questa proposta, che è meglio conosciuta come stop caccia, quindi insomma potete ben immaginare il suo contenuto. Ho colto ogni occasione, ogni momento utile per riconoscere il grande valore di questa iniziativa popolare. L'abbiamo fatto in commissione nel momento in cui abbiamo votato, abbiamo illustrato i nostri emendamenti, perché è giusto che l'opinione pubblica sappia cosa sta succedendo, cosa è successo al di fuori di queste aule. Migliaia di cittadini si sono mobilitati, migliaia di cittadini hanno firmato, migliaia di cittadini hanno chiesto al Parlamento di essere ascoltati, quindi noi non possiamo far finta di nulla. Questa proposta non rappresenta un interesse di parte, rappresenta un sentimento sempre più diffuso nel nostro paese, rappresenta un modo diverso di guardare al futuro, un'idea moderna del rapporto tra cittadino, ambiente, territorio, animali. E questo, a nostro avviso, è il punto politico centrale. La società sta cambiando e la politica non può rimanere ancorata al passato. Questo disegno di legge, questa proposta poi fa poi una cosa meravigliosa, perché guarda alle nuove generazioni. Guarda le nuove generazioni, guarda a chi chiede più tutela dell'ambiente, più rispetto degli animali, più attenzione alla biodiversità. E questa attenzione, questa richiesta di aiuto non può assolutamente essere ignorata dal Parlamento. Se io prendo le due proposte di legge, trovo appunto in quella di iniziativa popolare, al di là del contenuto, è proprio grave la linea, il sentimento, le riflessioni che hanno accompagnato le due proposte di legge, perché nel 1552 a me arriva rabbia, arriva frustrazione, arriva fretta di dare delle risposte. E se noi uniamo tutti questi elementi, il risultato non sono certo soluzioni, anzi si creano maggiori danni, ed è quello che sta succedendo. Velocemente, io voglio elencare qualche punto centrale della proposta di iniziativa popolare. Innanzitutto, rimettere al centro la tutela della biodiversità, della sicurezza pubblica e degli ecosistemi. Riaffermare che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato. Col 1552 lo si sta gestendo come un qualcosa che appartiene ad una determinata categoria. Non è così, e noi questo lo dobbiamo ribadire in tutte le occasioni che ci verranno offerte. C'è poi il tema della tutela di specie particolarmente delicate, quindi lupi e orsi, lo dicevamo prima. C'è poi un altro punto, questo ci tenevo, magari gli altri li salto un attimo, c'è il punto dell'articolo 842 del codice civile. Ecco, si propone in questa proposta di legge di superarlo, di abrogarlo, anche perché parliamo di una norma introdotta, prevista decenni fa. E dobbiamo quindi, come dicevo, tener conto di ciò che è cambiato, del sentimento evoluto dei cittadini. Oggi i cacciatori possono entrare nei terreni privati senza il consenso dei proprietari. Cioè, questa cosa, se ci pensate, va contro anche quello che può essere il sentimento personale di un cittadino. Secondo il mio pensiero, cioè, io non posso accettare che nella mia terra si compia un qualcosa che io contrasto fortemente. E io credo che di questo si debba assolutamente tener conto, e noi questa proposta dobbiamo assolutamente comunicarla all'esterno e diffonderla, perché io sono sicura che troverà tantissimo consenso. Ora, io chiudo dicendo che ovviamente non la possiamo pensare tutti nello stesso modo. Sicuramente noi abbiamo auspicato ad un compromesso, possiamo iniziare

0: sostegno necessario. Grazie.
1: Grazie.
2: Dobbiamo accelerare con gli ultimi interventi perché il tempo è tirano, la sala tra un po' la dobbiamo lasciare, quindi lascio la parola a Dante Caserta, il direttore affari legali e istituzionali WWF Italia.
3: Sì, grazie senatrice Bevilacqua, grazie a nome non soltanto del WWF e delle associazioni che sono presenti qui, ma di una coalizione di oltre 50 associazioni animaliste e ambientaliste che si sono schierate contro questa riforma, che in realtà non è una riforma ma è uno stravolgimento, una cancellazione di una legge che noi continuiamo a chiamare legge sulla caccia, ma sarebbe la legge sulla tutela della fauna, e però effettivamente sta diventando una legge di distruzione della fauna. È stato detto, noi dobbiamo prendere atto di una cosa: il governo e la maggioranza che attualmente lo sostiene stanno sacrificando la fauna selvatica, perché sostanzialmente stanno consentendo la distruzione della fauna selvatica con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Stanno sacrificando il controllo del territorio, perché stanno praticamente rinunciando a qualunque tipo di controllo del territorio contro il bracconaggio. Il bracconaggio non viene combattuto, viene legalizzato, così risolvono definitivamente il problema. E anzi, contemporaneamente però vengono poste delle sanzioni pesantissime, fuori di ogni scala, per coloro che provano a protestare rispetto a attività venatorie. Sacrificano i nostri soldi, perché quando la Commissione europea ti scrive prima, guarda che quello che stai facendo sta andando in direzione opposta a quelle che sono le normative europee, vuol dire che è come si stanno già dicendo, guarda che apriamo una procedura di infrazione. L'Italia è campionessa, è lo Stato campione per le procedure di infrazione dal punto di vista ambientale, evidentemente il governo ne vuole aggiungere un'altra. Sacrifica la scienza, stanno riempiendo tutti gli organismi che in Italia hanno l'obbligo di controllare e regolamentare le attività venatorie sulla biodiversità di soggetti che sono legati o al mondo venatorio o al mondo agricolo, che ricordiamo ha delle grandi responsabilità anche almeno per quanto riguarda le associazioni maggiori in tema di contrasto alla biodiversità. E poi mettono a rischio la sicurezza di tutti noi, perché è evidente che ci troviamo in una situazione tale per cui quando si potrà andare a caccia ovunque, in periodi dell'anno lunghissimi, in fasi in cui normalmente la gente vuole andare a fare passeggiate, escursionismo, attività di questo genere, è ovvio che stiamo mettendo a rischio la nostra vita. Chiudo, stanno sacrificando il diritto, le forzature che hanno provato a fare rispetto per far approvare una legge su un'attività come questa, che è un'attività ludica, che riguarda meno dell'1% degli italiani, sono assurde, non sarebbero state consentite anche se stavamo parlando di interessi nazionali. Qui si è violato qualunque tipo di normativa, arrivando ad approvare riforme della caccia all'interno di leggi che non c'entravano assolutamente niente. Quindi è evidente che noi dobbiamo cercare in tutti i modi di bloccare questa cosa, e soprattutto, qualora non ci si dovesse riuscire, dovrà essere l'impegno di qualunque tipo di maggioranza successiva a questa, che una norma di quel genere deve essere abrogata veramente nei primi 100 giorni della prossima legislatura. Grazie.
2: Anche nei primi 30, io direi. Facciamo prima. Speriamo anzi di riuscire a non arrivare a vedere la luce di questo provvedimento. E chiamerei la collega Gabriella Di Girolamo, capogruppo in ottava commissione del Movimento 5 Stelle, che ci racconterà un po' in maniera rapida gli aspetti, e poi lasciamo le conclusioni a Gisella Naturale.
4: Buongiorno, grazie, quindi salto i ringraziamenti, comunque vi ringrazio tutti a partire da Dolores e tutte le associazioni che ci hanno dato supporto per questa battaglia. Io ricordo il momento in cui abbiamo incardinato questo provvedimento, le opposizioni con un coordinamento importante, anche grazie alle audizioni svolte, grazie alla vostra presenza, sono riuscita a depositare 2000 emendamenti, un lavoro di ostruzionismo che si è affiancato ovviamente anche ad una attività emendativa nel merito, quindi puntuale. E su questo voglio proprio calare il mio intervento, che cercherà di essere molto breve ma che comunque dovrà un po' riassumere. Noi oggi siamo qui per denunciare insieme alle associazioni ambientaliste quello che stanno tentando di fare. Questo a nostro avviso non è solo un attacco puro alla natura, ma è nei fatti una sfida che viene lanciata alla legalità comunità europea, scusatemi. Questo provvedimento, e sotto questo cartello ci siamo mossi appunto per l'attività emendativa, un'attività emendativa che è iniziata sostanzialmente a luglio del 2025 e nei fatti ancora in

0: Perché l'attività delle commissioni riunite ancora non è terminata. Gli emendamenti approvati nell'ultima seduta, quella di ieri sostanzialmente, sono ora devono passare al vaglio delle commissioni bilancio e affari costituzionali. Ci aspettiamo dei rilievi affinché appunto non si arrivi in pochissimo tempo a votare il mandato del relatore in commissione, ma si possa avere la possibilità, perché poi nei fatti quello che ha fatto Dolores ieri mattina, richiamando la lettera della Commissione europea, ha detto: attenzione, fermiamoci un attimo, abbiamo ancora degli spazi, ci sono degli accantonati, c'è la possibilità di modificarlo e di addrizzarlo questo provvedimento qualora ce ne fosse la volontà. Ma la risposta è stata chiaramente unica, una porta in faccia sbattuta per l'ennesima volta. E nel merito, l'attività emendativa che abbiamo portato avanti, quindi non solo ostruzionistica ma nel merito, sugli articoli 4 e 5, l'articolo 8, l'articolo 10, l'articolo 11 sono quelli stati oggetto di osservazioni da parte proprio della Commissione europea. Articolo 4 e 5, estensione dell'uso dei richiami vivi, animali che vengono usate come esche viventi per i propri simili, una tortura legalizzata, e questo è stata la nostra definizione in Commissione di questa attività, evidenziando anche andando oltre l'errore etico che rappresenta questa pratica. L'Unione europea ci ha avvisato questa pratica così preistorica, oltretutto deregolamentata, andrà a favorire il commercio illegale, rendendo impossibili tra l'altro anche i controlli da parte delle regioni. E vado avanti velocemente, articolo 8, entriamo in uno scenario d'assetto di guerra dove ci mettiamo tutti quanti i visori notturni e termici e iniziamo a spararci tra di noi nei boschi di notte, perché questo è l'effetto che verrà l'uso di questi dispositivi, i boschi non saranno più sicuri per nessuno. E qui l'Unione Europea è stata netta, sono dispositivi vietati dalla direttiva Habitat, ma noi ci ritroviamo approvati in un provvedimento che non trova a nostro avviso né capo né coda. Allora quello che diciamo, tecnologie ne abbiamo e sono importanti, ma non possono permettersi di trasformare un cacciatore in un cecchino, perché questo sarebbe il risultato, andando ad eliminare anche l'ultimo rimasuglio di lealtà nel rapporto tra il cacciatore stesso e la natura, che in questo disegno di legge vuole tutelare solo a parole. Articolo 10, molto brevemente, cercherò di essere sintetica, qui si tratta di un vero e proprio tentativo di privatizzazione del patrimonio indisponibile dello Stato. L'estensione dell'uso della caccia nelle aziende agrituristico-venatorie oltre i limiti stagionali, che creano un modello di caccia su ordinazione. Guardate, io sono abruzzese, io ho vissuto la delibera regionale che prevedeva l'abbattimento di un numero sterminato di cervi, che poi è stata bloccata dall'associazione ambientalista e dal TAR con la sospensiva, e poi non è stata, diciamo, non ha prodotto effetti perché il tempo al quale essa era dedicata era sostanzialmente stato superato dall'approfondimento del TAR. E ultimo, ma non per importanza, l'articolo 11, questo è un vero e proprio attacco al cuore della tutela. Qui si rimuove il limite della chiusura della caccia a febbraio, che è una vera follia, soprattutto in un contesto di emergenza climatica come quello che stiamo vivendo, e il depotenziamento dell'ISPRA, relegandolo ad istituto meramente consultivo. Eliminare la scienza dai calendari venatori significa condannare la biodiversità e trascinare l'Italia in un'inevitabile infrazione. Questa legge rappresenta per noi una licenza di uccidere. Non faremo il loro gioco, continueremo come opposizione a batterci, come abbiamo fatto in commissione, abbiamo tentato di prolungare il più a lungo i lavori possibili, ma oggi abbiamo un'arma in più. Consideriamo questa lettera dell'Unione Europea uno scudo legale che potrà accompagnarci nel proseguo di questa battaglia, e ci vedrete sempre al vostro fianco. E un'ultima cosa, per ribadire l'importanza delle vostre attività, ieri abbiamo letto la sentenza del TAR di Pescara, che finalmente segna, ecco, questo io voglio ricordare l'importanza dell'associazionismo locale. Stazione Ornitologica Abruzzese, un'associazione prettamente locale, insomma, si occupa dell'Abruzzo, è riuscita ad ottenere un precedente importantissimo che farà la storia, mi auguro, all'interno dell'ambito della proprietà privata. Io vi ringrazio a tutti, il nostro sostegno continuerà sempre più presente al vostro fianco. Grazie.
1: Saluto e ringrazio anche la nostra collega Elisa Pirro che, pur non facendo parte delle commissioni di merito, ha presentato diversi emendamenti. Anche lei ha partecipato in maniera molto attiva alla lotta a questo provvedimento. E chiamo per l'ultimo intervento e lascio le conclusioni alla collega Gisella Naturale, che con cui ci siamo scambiate il posto tra politiche europee e commissione agricoltura, però la battaglia ci ha continuato a vedere unite, e quindi Gisella, a te per le conclusioni.
2: Grazie Dolores, io ringrazio tutti e sottoscrivo tutto quanto è stato detto. Davvero è importante esserci, perché l'attacco è grandissimo alla fauna, alla biodiversità, ma anche all'essere umano, perché la libertà, è stato detto da quasi tutti voi, è in pericolo proprio quella degli uomini, quella della libertà di muoversi liberamente in un bosco, quella di andare sulla spiaggia, visto che anche il demanio marittimo adesso è stato aperto alla caccia, quello del non capire più dove ci si trova, perché abbiamo visto come le aziende faunistico-venatorie possono trasformarsi in agriturismo, e quindi uno non sa che magari è cambiato il tutto e va con la famiglia in una zona dove invece si trova, quindi immagino anche delle persone armate o comunque situazioni terribili che non si vorrebbe mai vedere. Quindi davvero c'è un caos. Questo governo, questa maggioranza sta portando il caos ovunque con un'arroganza che fa rabbia. Sicuramente questa arroganza fa rabbia anche nell'essere indisponenti, adesso sanno di questa lettera dell'Europa e fanno finta di niente, come se, quindi dice, ma chi se ne importa dell'Europa, di noi parlamentari? Quindi immaginate che situazione stiamo vivendo e che frustrazione nel non riuscire quindi a far approvare nessun nostro emendamento, ma facciamo di tutto. Quindi anche abbiamo scritto al presidente Mattarella una lettera proprio di sostegno a quella che è la nostra battaglia, perché oltre tutti i danni che sta facendo questa legge, sottolineati gli aspetti appunto dalla lettera che viene dalla Commissione europea, ma anche una scorrettezza procedurale che incide proprio sulla legittimità del procedimento legislativo, perché tra i principi cardine vi è quello di conoscere per deliberare, formulato proprio da Luigi Einaudi, questa frase che, ironia della sorte, è citato proprio nell'ufficio valutazione e impatto del Senato della Repubblica nel frontispizio della pagina web. Questo l'abbiamo scritto anche nella lettera per sottolineare quanto si sta abusando, come si sta entrando davvero armi spianate in una zona che dovrebbe essere sacra, inviolabile, come la libertà individuale e come il rispetto per quella che è la madre terra che ci ospita e a cui dobbiamo davvero tanto rispetto, per tutti, esseri umani, esseri animali, ambiente. E quindi dobbiamo essere, lo dico sempre, sensibili, avere quell'umanità interiore che ci porta inevitabilmente a difendere, tutelare tutto quello che ci circonda. E quindi il mio augurio, il mio impegno è proprio di essere tutti ambasciatori di questa idea e di questo spirito. Quindi grazie per quanto fate e noi saremo sempre al vostro fianco. Grazie.
1: Abbiamo miracolosamente chiuso in tempo questa conferenza. Io ringrazio nuovamente tutti i partecipanti e rinnovo ovviamente con estrema convinzione l'impegno a fare in modo di rallentare e possibilmente bloccare l'iter di questo disegno, perché veramente è l'ultima cosa di cui l'Italia ha bisogno. Tra parentesi, stanno bloccando e monopolizzando le attività di due commissioni che in questo momento sono cruciali e dovrebbero servire a dare risposte ad esigenze e a criticità vere dei cittadini, col caro energia, con le famiglie e le imprese in ginocchio, e invece vengono paralizzati i lavori e concentrati sull'approvazione di un disegno di legge che ha del vergognoso e di cui nessuno sente sicuramente la necessità. Grazie a tutti.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il filo di Arianna.
2: Donne fuori dal labirinto. Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze. È l'obiettivo 5 dell'Agenda delle Nazioni Unite 2030 per lo sviluppo sostenibile. Buon pomeriggio da Arianna Voto. Oggi abbiamo con noi Marcella Mallen, presidente di ASVIS, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che compie 10 anni, si è appena concluso venerdì scorso il festival, 25 iniziative organizzate direttamente, oltre 1000 che hanno partecipato su tutto il territorio italiano.
3: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
2: Marcella Mallen, intanto questa doppia presidenza maschile e femminile di ASVIS, che è una novità ulteriore. Ricordiamo l'alleanza che fu fondata 10 anni fa da Enrico Giovannini, che poi ascolteremo anche ai nostri microfoni.
3: Sì, e questa della doppia presidenza è una innovazione organizzativa alla quale noi teniamo molto. È stata introdotta di recente, da quando siamo diventati ETS con il nuovo statuto, e prevede per la presidenza un uomo e una donna, proprio in modo statutario, per garantire uno sguardo doppio a tutte le problematiche. Speriamo che sia anche riconosciuto e sia replicato da altre organizzazioni.
2: Ecco, Marcella Mallen, come approda ad ASVIS? Lei ha anche un altro incarico come consigliera all'interno del CNEL, ma ha avuto un'esperienza a tutto tondo, sempre esperienze di responsabilità.
3: Sì, il mio percorso professionale, diciamo che non è stato del tutto lineare. Ho iniziato in agenzie pubbliche che si occupavano di imprenditorialità giovanile e di sviluppo locale, nell'area soprattutto del personale, e mi sono impegnata nell'associazionismo. Prima in Manager Italia, per rappresentare, che era un'organizzazione che rappresenta la dirigenza e le altre professionalità sul territorio, nella formazione, in Prior Italia, una fondazione nata per valorizzare l'impegno civico della comunità manageriale che aderisce ad ASVIS fin dall'inizio, 10 anni fa. Quindi comincio a operare in ASVIS e poi, altra responsabilità in attesa, arriva questa presidenza nel 2021, che ho accettato ovviamente con passione. Mi sono rimessa in gioco in un campo molto ampio, quello dello sviluppo sostenibile. Diciamo che è raggiunta una fase di maturità professionale e personale, sentendo il bisogno di restituire le mie esperienze e competenze in una dimensione non solo individuale ma più ampia, comunitaria. E a spingere questo mio impegno in ASVIS è stato, posso dire, il desiderio di accendere la scintilla della sostenibilità attraverso appunto attività di sensibilizzazione, di formazione, di educazione e di confronto su quelli che sono i vantaggi concreti della transizione. E quindi sono contenta. L'ho sempre fatto con passione, pro bono, e ho incontrato persone fantastiche, un team straordinario, e mi piace molto lavorare in rete, ecco, quindi avere contatti con organizzazioni che condividono, hanno la stessa visione sul sviluppo.
2: Ci teniamo a dire che lei ha un'esperienza manageriale che non è ovviamente incentrata sul tema della parità di genere. Come dire, le donne non è che perché sono donne se ne devono occupare. È un'esperienza a tutto campo, dove però, come nell'ultimo rapporto di ASVIS ma anche i dati Istat, emerge che poi i divari di genere ma anche generazionali sono comunque una criticità trasversale.
3: Assolutamente. La parità di genere è un obiettivo trasversale anche nell'Agenda 2030 e tra l'altro non è più rinviabile, deve essere rimessa al centro dell'agenda pubblica. Perché? Perché ogni volta che si riduce questo divario di genere si aprono nuove opportunità che creano benefici non solo alle donne ma a tutti. Diciamo che la questione e l'eguaglianza di genere, la questione femminile, non è solo una questione sociale, una questione etica, ma diventa proprio un indicatore del benessere di un'economia e anche della democrazia di un paese. E purtroppo questo è un tema di cui si parla da tanti anni, ma non è mai entrato, secondo noi, seriamente nell'agenda della politica. mentre proprio il futuro sta in questa capacità di valorizzare il potenziale delle donne, il potenziale anche umano delle donne, a partire dal garantire una distribuzione equa dei carichi familiari, per esempio, con investimenti in nidi, servizi, welfare, quindi promuovendo anche il congedo di paternità pienamente retribuito. E aggiungo solo una cosa, il problema credo che non sia tanto oggi aiutare le donne, la sfida non è tanto aiutare le donne ad accedere, diciamo, alle stesse opportunità degli uomini negli ambienti lavorativi, ma proprio ancora di più quello di costruire un nuovo equilibrio tra vita e lavoro sia per gli uomini che per le donne.
2: Lei a questo proposito ha un aneddoto molto personale da condividere con noi, è vero? Ecco, perché appunto parliamo di carichi di cura familiari condivisi, di congedi di paternità che purtroppo in Italia sono obbligatori solo per 10 giorni, però a volte è difficile anche prendersi quelli obbligatori, ma a volte è difficile per un uomo anche prendersi carico dal punto di vista proprio del consenso sociale, prendersi carico dei propri figli.
3: Certamente, guardi, io ormai sono nonna e ho vissuto, diciamo, anche la maternità come un ostacolo, diciamo, alla progressione di carriera. Ho dovuto anche combattere per affermare maggiore flessibilità, sostenibilità e far riprogettare in tanti casi anche questi equilibri di vita. Non mi aspettavo però di vedere adesso applicato la stessa ostracismo, possiamo dire, no? Nei confronti di giovani uomini, penso a mio figlio, che quando hanno cercato di esercitare questo congedo di paternità hanno notato un voltafaccia, no? Da parte del datore di lavoro, e quindi hanno vissuto, stanno vivendo adesso anche i giovani papà sulla loro pelle le stesse discriminazioni, posso dire, che hanno avuto diversi anni fa. Quindi ancora dobbiamo stare vigili e attenti per consentire anche a loro di accedere a questi benefici, a questi strumenti flessibili e sostenibili che rendono compatibile la vita con il lavoro. Quindi non è ancora finita la battaglia per la parità dei diritti e riguarda anche gli uomini, non soltanto le donne, quindi le alleanze anche vanno fatte, ma io confido nelle giovani generazioni, e anche perché insomma non c'è un'altra soluzione. Ormai la vita è sempre più complessa e l'urbanizzazione, il vivere in grandi città, e quindi anche e soprattutto considerato il trend demografico. Da una parte ci lamentiamo che il tasso di natalità è bassissimo, ma non so se non si creano ambienti di lavoro favorevoli anche, e dove esista una cultura della genitorialità diversa, è difficile, no? Che si riprenda una strada più virtuosa.
2: A proposito di giovani, una novità visionaria di ASVIS è proprio la costituzione della Assemblea per il futuro, una sorta di parlamento, di esperimento di democrazia partecipativa dal VAZZO, che vuole coinvolgere i giovani e le giovani. E ce ne parla proprio Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASVIS, nonché fondatore dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile.
4: Dunque abbiamo selezionato 40 nipoti costituenti che dovranno nel corso di quest'anno fissare le regole di funzionamento dell'Assemblea Nazionale sul Futuro, che poi partirà a settembre del 2027 a Parma, con persone che saranno estratte a sorte, come nelle assemblee tipicamente cittadine o nazionali in Francia ad esempio, a livello di Unione Europea, con una composizione però dominante dei giovani. Questi 40 ragazzi e ragazze under 35 saranno supportati da 12 diversamente giovani, e cioè ex presidenti del Consiglio, della Camera, della Corte Costituzionale, degli organi costituzionali, proprio per aiutare, per trasferire la loro esperienza nella definizione di regole per l'Assemblea Nazionale sul Futuro, che rendano questa nuova istituzione, chissà un giorno diventerà un'istituzione, capace di avere sua autonomia, per fare proposte al Parlamento, al Governo, alle altre istituzioni, con quest'ottica di futuro al centro.
2: E a differenza del Parlamento sarà in perfetto equilibrio di genere.
4: Sì, esattamente. In realtà poi spetterà proprio ai ragazzi e alle ragazze definire tutte le regole di funzionamento, ma certamente la parità di genere è un elemento imprescindibile.
2: Professor Giovannini, solo pochi degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 saranno raggiunti entro la scadenza. Quali sono state, diciamo, le colpe dei governi in questi anni, ma anche quali soluzioni, quale prospettiva di futuro?
4: La colpa principale è stata la discontinuità, cioè il fatto che a ogni cambio di governo, di maggioranza, non c'è stata una comune intenzione di raggiungere quegli obiettivi. Questo vuol dire che sono state fatte molte cose buone, ma anche cose meno buone. È mancata quella coerenza delle politiche necessaria. Abbiamo perso tutte le speranze? No, ovviamente, perché i prossimi 18 mesi sono un'opportunità notevole. Quest'anno il governo deve rivedere la strategia nazionale di sviluppo sostenibile e questo potrebbe essere la base, una volta avute le elezioni, per definire il nuovo piano strutturale di bilancio a medio termine nel 2027 per attuarla quella strategia. Il ministro Foti ha nel suo intervento condiviso questa roadmap, questo percorso. Speriamo che sia un esercizio bipartisan, perché serve proprio che sia l'intero paese ad andare in questa direzione se vogliamo recuperare il terreno perduto.
2: Fra le leve che ASVIS indica per la strategia, anche quella della parità di genere.
4: Sì, è proprio la strategia che va aggiornata. Secondo noi deve avere al centro alcuni elementi chiave. Il primo riguarda proprio la centralità della questione di genere, quindi un coordinamento delle politiche in questa direzione, ma poi c'è il tema anche della giustizia tra generazioni, l'energia. Sono tutti aspetti che devono essere centrali nel futuro del paese e dunque nella strategia.

0: balle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Dal report che è stato illustrato alla Sala della Regina in Parlamento rispetto al dove siamo, alla strada compiuta in questi anni dall'Italia verso gli obiettivi dell'agenda ONU ma anche del mondo, risulta che in realtà solamente 11 obiettivi potranno essere raggiunti. Quali sono le criticità che rimangono? Dove possiamo ancora lavorare e cosa invece è perduto? Marcella Mallen.
2: Quest'anno il festival, che appunto celebra i suoi 10 anni, ricordo, insieme ai 10 anni di vita della ASLIS, arriva in un momento cruciale, credo, perché nonostante si siano raggiunti risultati notevoli, pensiamo all'inserimento della tutela dell'ambiente e delle future generazioni nella Costituzione, all'educazione, alla sostenibilità nelle scuole, all'introduzione della DIG, della DIGE, la strada è ancora tutta in salita, come ha detto lei. Mancano 4 anni alla scadenza dell'Agenda 2030 e a livello globale meno del 20% dei suoi target risulta raggiungibile. La situazione in Italia non è migliore, se pensiamo che 6 obiettivi su 17 sono peggiorati rispetto a 15 anni fa. Quindi non siamo fermi, ma siamo indietro. Ecco, questo significa che la soluzione, l'unica soluzione oggi, sia accelerare, no? Recuperare il tempo perduto, soprattutto sulla transizione energetica, mettendo al centro dell'agenda pubblica priorità strategiche, e tra queste senz'altro l'uguaglianza di genere e la giustizia intergenerazionale, in un'ottica di coerenza delle politiche. Per noi questa edizione del festival è stata soprattutto l'occasione per rinnovare questo impegno collettivo verso lo sviluppo sostenibile, in un momento in cui sappiamo bene che la sostenibilità è troppo spesso oggetto di semplificazioni, resistenze e attacchi. Abbiamo scelto di non arretrare, partendo dalla constatazione che le grandi transizioni in atto richiedono un impegno ancora più forte e determinato verso lo sviluppo sostenibile. Siamo soddisfatti di come è andato il festival, perché quest'anno a colpirci, oltre alla partecipazione sempre ampia e a questa grande energia diffusa, abbiamo notato che nel paese esiste una domanda di cambiamento reale ed è, c'è anche una nuova consapevolezza a tutti i livelli, quindi nelle istituzioni, nelle imprese, nella società civile, nei giovani, sul ruolo della sostenibilità come fattore di sviluppo e sull'impatto negativo della inazione. Abbiamo sentito proprio dire che fare è un motore per crescere di più in futuro, mentre non fare, cioè stare fermi o rallentare, è più costoso, diventa più costoso per le famiglie, le imprese e i bilanci pubblici.
1: Quale ruolo dunque hanno i governi, ma anche i cittadini, la società civile e gli scienziati per arrivare agli obiettivi indicati dall'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile? Lo abbiamo chiesto al fisico, grande scienziato, premio Nobel, Giorgio Parisi, che ha partecipato alla cerimonia conclusiva del Festival ASVIS nel suo decennale in Parlamento. Sentiamolo.
3: I governi, io mi ricordo quello che mi ha detto Papa Francesco una volta che sono stato a parlare per un minuto con lui. Io avevo detto che i governi fanno poco per il clima e lui ha detto i governi se ne fregano. E temo che anche sia in grosso modo la stessa situazione per l'agenda ONU 2030. E i cittadini, quello che devono fare, la loro arma principale è il voto. E quindi se ci tengono a queste cose devono pensare bene a chi votano. Se non ci tengono, beh, allora è colpa loro.
1: Sia il rapporto Istat che gli indicatori che l'ASVIS ha presentato ci dicono che in realtà uno dei problemi principali sono le disparità, le ingiustizie.
3: Tutte le ingiustizie, a partire dalla disparità di genere, che è fortissima non solo nei nostri paesi ma ancora di più in tanti altri paesi, sono qualcosa che ostacola al raggiungimento di tanti obiettivi, perché quello che succede, serve una solidarietà, serve muoversi in una direzione comune, e questo non si può fare se sono le ingiustizie. Un proverbio diceva che normalmente una persona ha tanti problemi, una persona affamata ne ha uno solo.
1: Una rassicurazione rispetto all'impegno del governo, anche rispetto a un'altra scadenza che è quella del PNRR, è arrivata dal ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti.
4: La sostenibilità oggi non è più un tema separato dalle politiche economiche e industriali. È il quadro entro cui si gioca la capacità dell'Europa e dell'Italia di restare competitive, sicure e coese. In questo percorso la politica di coesione europea continua ad avere un ruolo centrale. Nel ciclo di programmazione 2021-2027 sono previsti 72,8 miliardi attraverso 48 programmi nazionali e regionali, di cui 42,2 miliardi di euro sono finanziati dall'Unione Europea. Si tratta di risorse che incidono concretamente sulla vita delle persone e sulla capacità dei territori di affrontare le trasformazioni in corso. Il recente riesame della programmazione della coesione ha inoltre consentito di riallocare oltre 7 miliardi di euro verso nuove priorità strategiche dell'Italia. Tra queste, una delle più rilevanti riguarda la resilienza idrica. Investire nell'efficienza delle reti, nella riduzione delle perdite e nell'ammodernamento delle infrastrutture significa infatti investire nella sicurezza e nella resilienza dell'Italia. Allo stesso modo, il tema energetico è diventato sempre più strategico. Se non vi è indipendenza energetica, non vi è indipendenza politica. Allora sicurezza energetica, diversificazione delle fonti, sviluppo delle reti e produzione da fonti rinnovabili rappresentano oggi una priorità ambientale, economica e geopolitica di grandissima rilevanza. La transizione energetica deve essere accompagnata con pragmatismo ed equilibrio, sostenendo famiglie, imprese e territori. Ma il punto centrale resta la coesione. Non esiste sostenibilità senza che vi sia inclusione sociale. Non esiste sviluppo sostenibile se una parte della nazione resta indietro, se i giovani incontrano ostacoli nell'accesso al lavoro stabile o se il lavoro femminile continua a essere penalizzato o marginalizzato. Per questo sono particolarmente importanti le misure a sostegno dell'occupazione giovanile e femminile, così come gli interventi per la rigenerazione urbana e l'accesso ad alloggi a prezzi sostenibili.
1: Da una parte le scadenze da onorare, dall'altra le leggi che invece nel frattempo sono cambiate. A partire dalla nostra Costituzione, proprio su impulso di ASVIS, Marcella Mallen, sentiamo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che vi ha dato un grande riconoscimento.
5: In sintonia con l'impegno dell'Alleanza, le modifiche introdotte agli articoli 9 e 41 della Costituzione hanno reso esplicito come obiettivi della Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle giovani generazioni, e come l'iniziativa economica non possa svolgersi recando danno alla salute e all'ambiente. A livello nazionale ed europeo è stata adottata nel tempo una consistente normativa che colloca l'Italia, insieme agli altri stati della Unione Europea, ai primi posti in ambito internazionale per quanto riguarda i livelli di tutela dell'ambiente e della salute.
1: Ecco, Marcella Mallen, parliamo di queste modifiche costituzionali all'articolo 9 e all'articolo 41.
2: Ma guardi, la riforma del febbraio 2022 raccoglie una proposta che ha formulato da ASVIS dall'inizio della sua nascita e ha modificato questi articoli 9 e 41 della Carta Costituzionale, sancendo l'obbligo della Repubblica di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle generazioni future. Quindi è introdotto questo principio, diciamo, del futuro e della equità intergenerazionale, e ha limitato poi l'iniziativa economica privata che dovrà svolgersi senza recare danno alla salute e all'ambiente, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Quindi un passaggio proprio storico di civiltà. È come se, possiamo dire, l'ecologia non fosse più subordinata all'economia e che le esigenze della biosfera nel tempo prevalgono su quelle del profitto a breve termine. La riforma è quindi un punto di partenza, d'altra parte, che richiede scelte coraggiose in soddisfazione dello sviluppo sostenibile. Grazie a una legge del novembre 2025, la 167, definita Digel, sulla valutazione di impatto generazionale, ogni nuova legge dovrà essere analizzata per capire come influirà sui giovani e sulle generazioni future, non solo sul piano economico, ma anche sociale e ambientale. Quindi consente di attuare questo principio costituzionale dell'interesse delle generazioni future. Come vediamo, quindi, è un decisivo cambio di prospettiva nelle politiche pubbliche, che devono prestare più attenzione a lungo termine, a lungo periodo, garantendo un maggiore equilibrio tra economia ed ecologia, che sono ormai sullo stesso piano, e una maggiore equità tra le generazioni presenti e le generazioni future, in coerenza appunto con la riforma costituzionale del 2022, che diventa una pietra miliare. Quindi è stata, e raccoglie tra l'altro questo principio dello sviluppo sostenibile, che è fondato proprio sul concetto di equità internazionale e quindi è un modo indiretto per far entrare la sostenibilità nella Costituzione. Ha cambiato un po' i termini del problema e quindi è stato proprio una linea di confine, insomma.
1: Leggi che necessitano anche di una valutazione dal punto di vista del gender mainstreaming, cioè dell'impatto sul genere, anche quando non sono strettamente legate, come dire, a questioni femminili. Pensiamo all'urbanistica, alla vivibilità delle nostre città, dei territori o, ecco, ad altri aspetti. Anche per questo la stessa agenda ONU è, da questo punto di vista, un'agenda trasversale.
2: Certo. Ma infatti l'agenda è trasversale, e poi per attuare e realizzare lo sviluppo sostenibile tutti i 17 goal dovrebbero essere realizzati. Noi diciamo sempre che occorre unire i puntini, non ragionare più con un approccio settoriale ma sistemico, con le tre loro cose. E per diffondere questa cultura della sostenibilità in tutti questi anni e anche in futuro, come pensiamo di agire? Attraverso la promozione di conoscenze, qui torna in ballo anche la scienza anche della cultura del dato, basate su evidenze oggettive e scientifiche, e attraverso la misurazione e il monitoraggio dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030, proprio per spostare questo dibattito pubblico, politico e culturale in Italia dal breve al lungo termine e dalla valutazione ex post alla programmazione ex ante, e questo lo vogliamo continuare a farlo tenendo la barra dritta, dati alla mano, perché diventi un faro per molti cittadini, imprese e istituzioni la sostenibilità e l'agenda 2030 e quello che avverrà anche dopo 2030, visto che difficilmente riusciremo in 4 anni a raggiungere tutti gli obiettivi, però comunque è il metodo che conta, no? Avere una cornice di riferimento universale e tutti nella stessa direzione chiara e precisa, con coerenza verso un progresso inclusivo, sostenibile ed eco.
1: E concludiamo allora con le parole del presidente Sergio Mattarella.
5: Le grandi sfide sono oggi comuni, si manifestano, pur se in modi diversi, sull'intero pianeta e vanno necessariamente affrontate in una logica multilaterale, unendo le forze che, divise, si rivelano inadeguate. Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti, non possono esservi pace, salvaguardia dell'ambiente, benessere.
1: Un orizzonte verso il quale camminiamo insieme. Io ringrazio Marcella Mallen, presidente di ASVIS, per essere stata oggi nostra ospite.
2: Ringrazio io voi per l'invito, è stato un piacere per me.
1: Ed Arianna Voto, l'appuntamento a domenica prossima, vi lascio al notiziario parlamentare delle 17:00.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buona domenica e buon pomeriggio da Massimo Giacomini. Sono le 17:10 secondi. Apriamo con la pagina di esteri. Cresce l'attesa per conoscere i dettagli dell'accordo annunciato ieri dal presidente Donald Trump. Al Arabiya annuncia un nuovo possibile round di colloqui tra Washington e Teheran il 5 giugno, ma l'Iran rimane prudente, mentre in America, tra alcuni repubblicani, serpeggia malumore e la preoccupazione che un accordo possa rafforzare la Repubblica Islamica. Sentiamo Marco Barbonaglia.
2: Poco fa Trump è tornato a sottolineare che i negoziati con l'Iran procedono in modo ordinato e costruttivo. Il tempo è dalla nostra parte, se ci saranno novità saranno solo buone notizie. Io non faccio cattivi accordi. E ha assicurato ancora che non ci sarà intesa che non comprenda la questione nucleare. Quindi ha aggiunto: il blocco dei porti iraniani nello stretto di Hormuz rimarrà pienamente in vigore fino alla firma di un accordo con Teheran. In attesa di informazioni sul memorandum al quale starebbero lavorando Washington e Teheran, si registra una dichiarazione poco rassicurante da parte di Netanyahu. Dopo che Trump aveva annunciato l'imminente riapertura dello stretto di Hormuz, il New York Times aveva fatto trapelare, tra le altre cose, che l'intesa avrebbe previsto la sospensione di tutte le ostilità a Libano compreso, punto cruciale per l'Iran. Poche ore dopo, media dello Stato ebraico avvertono che Netanyahu manterrà libertà di azione contro Beirut su tutti gli scenari. L'esercito israeliano ha già avvertito gli abitanti di una dozzina di villaggi in Libano di evacuare le case in vista di attacchi contro presunti obiettivi di Hezbollah. Da Teheran il presidente Pezeshkian precisa: nessuna decisione sull'accordo senza l'approvazione finale della guida suprema Khamenei, ma rassicura: il mio paese non vuole costruire la bomba atomica. Al tempo stesso Teheran avverte: il diritto alla tecnologia nucleare è inalienabile e le forze armate iraniane affermano che si assumeranno la responsabilità della sicurezza del Golfo Persico e dello Stretto nell'ambito di un nuovo ordine regionale mondiale e senza presenza straniera.
1: Altra vicenda, altra guerra. Massiccio attacco russo su Kiev nella notte. Danneggiate abitazioni ed infrastrutture, distrutte alcune scuole. Il presidente Zelensky ha denunciato che Mosca ha usato missili in grado di trasportare testate nucleari. L'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaja Kallas, ha condannato l'accaduto. Anche la premier, Giorgia Meloni, ha espresso solidarietà all'Ucraina denunciando il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati. Continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei internazionali, continua Giorgia Meloni, per una pace giusta e duratura. E andiamo adesso ai fatti italiani. Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per le elezioni amministrative. Alle 12 affluenza in lieve calo. La scheda di Noemi Giunta.
3: Sfiora il 15% il dato sull'affluenza, un punto sotto la scorsa tornata delle amministrative. Una curiosità su questo primo dato: affluenza più alta nel Lazio con 15,9, la più bassa in Molise con 10,6. Sono oltre 6 milioni gli italiani al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi, Venezia che è anche capoluogo di regione, e poi Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Urne aperte oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Ricordiamo che nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico. In quelli invece sopra i 15.000 abitanti serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei voti, e se nessuno supererà questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre servono tessere elettorale e documento d'identità.
1: Iniziativa del Quirinale per gli 80 anni del referendum istituzionale il prossimo 2 giugno, che segnò nel 1946 la nascita della Repubblica. L'invito a tutti i cittadini è di inviare in un sito dedicato ivoltidellarepubblica.quirinale.it un breve video rispondendo all'incipit: per me la Repubblica è L'obiettivo è creare un vero e proprio archivio vivente. Tra coloro che hanno già preso parte all'iniziativa ci sono alcuni volti noti, da Checco Zalone a Claudio Bisio a Jasmine Paolini, ma stanno partecipando anche tante persone comuni. Ed oggi è domenica e l'attività parlamentare delle aule è ferma. Riprenderà la settimana entrante, martedì, alla Camera con la proposta di legge che contiene misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. All'ordine del giorno anche il DDL delega in materia di energia nucleare sostenibile. L'Assemblea del Senato rimane invece ferma anche la prossima settimana per dare spazio al lavoro di Commissione. L'aula di Palazzo Madama riaprirà i battenti mercoledì 3 giugno. Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio in regia Patrizio Gotti. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. Ancora una buona domenica da Massimo Giacomini.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

dove il sangue è nero come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

cuori come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 3.
3: Mi sento

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. 2005, Negramaro, estate.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non

0: Meteo Radio.
1: In serata, cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Andranno ad esaurirsi gli isolati rovesci o temporali formatisi nel pomeriggio sui monti. Domani, lunedì 25 maggio, persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio, nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI Pubblica Utilità per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Oggi su Rai Radio Tutta Italiana il 2017. 18 gennaio, una serie di scosse di terremoto colpisce Abruzzo e Lazio. Il 20 gennaio si insedia negli Stati Uniti d'America il nuovo presidente eletto, Donald Trump. 6 febbraio, la regina Elisabetta è la prima sovrana a festeggiare il giubileo di Zaffiro per i 65 anni sul trono. 22 febbraio, la NASA comunica la scoperta di 7 pianeti simili alla Terra, ma in un altro sistema solare. 22 marzo, attentato terroristico a Londra. 7 aprile, attentato terroristico a Stoccolma, in Svezia. Il 22 maggio, un altro attentato, questa volta a Manchester, nel Regno Unito, durante il concerto della pop star Ariana Grande. E sempre purtroppo in tema di attentati terroristici che hanno funestato lo scorso anno, il 17 agosto, attentato terroristico a Barcellona. Il 1 ottobre, referendum sull'indipendenza della Catalogna, non riconosciuto dal governo spagnolo e bocciato dal Tribunale Costituzionale spagnolo. 24 novembre, Egitto. Un attentato nei pressi di Al-Arish determina la morte di almeno 235 persone e 109 feriti. Il 18 marzo muore Chuck Berry, cantatore, chitarrista e compositore statunitense. Il 22 marzo scompare Thomas Millian, l'attore, lo sceneggiatore e cantante cubano. Il 23 marzo muore Cino Tortorella, il famoso mago Zulì legato agli anni storici dello Zecchino d'Oro, quindi conduttore televisivo ed autore. Sanremo nel 2017 lo vinceva Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, al secondo posto Fiorella Mannoia, Che sia benedetta, e al terzo posto Ermal Meta, Vietato morire. E adesso la musica del 2017, un anno in un'ora su Rai Radio Tutta Italiana.

0: estate.
1: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere.

0: Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio.
2: Nella notte cielo stellato da nord a sud. Nubi medio-alte scorreranno al settentrione, tra Piemonte, Lombardia e Veneto, e al sud sulla Sicilia. Domani, lunedì 25 maggio, persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio, nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI pubblica utilità per Rai Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: ad andare. Strade sono scelte da fare e ogni strada la faccio con te.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

mai visti. Tra due che forse di cose in comune non hanno quasi niente. Magari un gusto, un piatto, un disco o solo la patente. Ma quanto è bella la cordialità.

tra due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare. Ma se poi sbagli tu vedrai, ti sanno perdonare.

0: dritto, uno va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: La musica del GR Parlamento è Rai Radio, tutta italiana.

Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre. Max Gazzè, romano di nascita, europeo di adozione. Max Gazzè, adolescente, si trasferisce in Belgio, dove frequenta la scuola europea. Per 5 anni è bassista, arrangiatore e coautore dei 4Play4, formazione inglese di Northern Soul. Rientrato a Roma nel 1992, si dedica alla sperimentazione nel suo studio di registrazione, mentre compone colonne sonore ed inizia a collaborare con artisti come Alex Britti, Nicolò Fabi e Daniele Silvestri. Tra il 1994 e il 1995 lavora alle realizzazioni del primo album Contro un'onda del mare, che pubblica nel 1996. L'album che inaugura il sodalizio con la Virgin Records si fa presto notare dalla critica. Nel 1997 esce il singolo Cara Valentina. Nel 1998 la sua Vento d'estate, cantata con Nicolò Fabi, vince un disco per l'estate. I due singoli anticipano il secondo album, La favola di Adamo ed Eva. Nel 1999 è in concorso al Festival di Sanremo con Una musica può fare. Nel 2000 pubblica il terzo album, Max Gazzè. Con Il timido ubriaco si presenta sul palco del Festival di Sanremo. Nel 2001 esce il quarto album, Ognuno fa quello che gli pare, con numerose collaborazioni, Il debole fra i due, cantato con Paola Turci, e ne Il motore degli eventi, in duetto con Carmen Consoli, coproduttrice del pezzo. L'album Un giorno, contenente i singoli Annina e La nostra vita nuova, esce nel 2004. Nel 2005 pubblica la raccolta Max Gazzè, Raduni, con l'amico Daniele Silvestri, e con le colleghe cantautrici romane Paola Turci e Marina Rei, anche il tour di Comune Accordo. 2008 partecipa al Festival di Sanremo con Il solito sesso, che riscuote ottimi consensi di critica e pubblico, ed esce il nuovo album di inediti Tra l'aratro e la radio. I primi mesi del 2010 lo vedono debuttare come attore nella produzione cinematografica di Rocco Papaleo dal titolo Basilicata Coast to Coast. Per il film compone con Jimmy Santucci la canzone Mentre dormi. Nel 2010 pubblica il nuovo album di inediti Quindi, che debutta nella top 10 dei dischi più venduti in Italia. Il singolo Mentre dormi viene premiato come miglior canzone originale ai Davide di Donatello 2011. Ancora nel 2011 Max presenta al suo pubblico L'uomo sinfonico, il nuovo progetto con la Filarmonica Arturo Toscanini di Parma. Nel 2013 partecipa al Festival di Sanremo con Sotto casa e I tuoi maledettissimi impegni, dall'album Sotto casa. Nel 2014 si concretizza un progetto nato idealmente 20 anni prima. Con gli amici Nicolò Fabi e Daniele Silvestri pubblica l'album di inediti Il padrone della festa, e in trio partono per un tour europeo che continuerà poi nei palasport italiani. Nel 2015 Maximilian. L'LP è anticipato dal singolo La vita com'è.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare nudi.

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Oh no.

Jack Alunagas!

0: Meteo Radio.
1: Nella notte cielo stellato da nord a sud. Nubi medio-alte scorreranno al settentrione tra Piemonte, Lombardia e Veneto e al sud sulla Sicilia. Domani, lunedì 25 maggio, persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI pubblica utilità per RAI Radio tutta italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su RAI Radio tutta italiana. Quando si vuole criticare o addirittura deridere la musica italiana, si fa riferimento per lo più alla passione per le melodie e i testi sdolcinati, di solito conditi con la rima amore-cuore. D'altronde, il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al nostro pubblico. Esistono, nella nostra tradizione, delle canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana abbiamo cercato di selezionare, in una compilation di 30 minuti, le più belle dagli anni 60 fino ad oggi, alle 10, alle 16 e alle 23, perché cantare è d'amore.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

che di voi vi dite più civili, voi che da voi vi imbellettate di culto.

piangeremo più. Noi che da noi e per voi aboliremo l'ignoranza, noi che da noi della scuola fa

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Dove non sorge il sole, come sai non so come, quando non sapevano il nome, perché tu sei la ragione.

cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

0: scappatoie.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio. Persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
4: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Oggi su Rai Radio Tutta Italiana il 2017. 18 gennaio, una serie di scosse di terremoto colpisce Abruzzo e Lazio. Il 20 gennaio si insedia negli Stati Uniti d'America il nuovo presidente eletto, Donald Trump. 6 febbraio, la regina Elisabetta è la prima sovrana a festeggiare il giubileo di Zaffiro per i 65 anni sul trono. 22 febbraio, la NASA comunica la scoperta di 7 pianeti simili alla Terra, ma in un altro sistema solare. 22 marzo, attentato terroristico a Londra. 7 aprile, attentato terroristico a Stoccolma, in Svezia. Il 22 maggio, un altro attentato, questa volta a Manchester, nel Regno Unito, durante il concerto della pop star Ariana Grande. E sempre purtroppo in tema di attentati terroristici che hanno funestato lo scorso anno, il 17 agosto, attentato terroristico a Barcellona. Il 1 ottobre, referendum sull'indipendenza della Catalogna, non riconosciuto dal governo spagnolo e bocciato dal Tribunale Costituzionale spagnolo. 24 novembre, Egitto. Un attentato nei pressi di Al Arish determina la morte di almeno 235 persone e 109 feriti. Il 18 marzo muore Chuck Berry, cantatore, chitarrista e compositore statunitense. Il 22 marzo scompare Thomas Millian, l'attore, lo sceneggiatore e cantante cubano. Il 23 marzo muore Cino Tortorella, il famoso mago Zulì legato agli anni storici dello Zecchino d'Oro, quindi conduttore televisivo ed autore. Sanremo nel 2017 lo vinceva Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, al secondo posto Fiorella Mannoia, Che sia benedetta, e al terzo posto Ermal Meta, Vietato morire. E adesso la musica del 2017, un anno in un'ora, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: estate.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.